Il 1987, all'insegna di questo gruppo statunitense, i Cock Robin, e quando siete un po' giù di morale, no? Magari che così, no? Siete un po' tristi, e allora ricordate di ascoltare questo singolo dal titolo Just Around the Corner, perché proprio in quel periodo fu utilizzato come singolo per riprenderci. Non so se avete mai letto il testo, vi invito a farlo, perché il testo, quando recita Just Around the Corner, giusto dietro l'angolo, e poi continua, si può trovare un barlume di speranza anche in momenti più difficili, quindi un singolo un po' motivazionale, prettamente fine anni 80, un singolo che a quell'epoca non ebbe grande successo, perché pensate, il posto più in alto in classifica dove è arrivato è stato all'undicesimo posto in Belgio. Per quel che riguarda l'Italia arrivò solo al 17° posto, ma come dicevamo la settimana scorsa, l'abbiamo detto anche tante altre volte, poi spesso e volentieri le canzoni vengono rivalutate, e anche questa dei Cock Robin è diventata un must degli anni 80. Che ne dite invece di andare di nuovo al passato prossimo, no? Quasi al presente, perché così, senza regole, vi porto al momento contemporaneo. Su Zona Rock ci sono i Coldplay.

0: La tua musica è di nuovo in classifica.
1: Beh, di quando ero un rock and roll.
0: E ora che vuoi essere, Johnny?
1: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: Ed eccola qui la Trisequency di quest'oggi, che apre la seconda mezz'ora insieme, 15 minuti che dedichiamo solo alla musica. Siamo partiti con gli Imagine Dragons, siamo andati poi con i Nothing But Times, per finire con i 30 Seconds to Mars.
1: Trisequency, tre grandi successi, uno dopo l'altro. Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Stai ascoltando il meglio di Zona Rock.

0: e la macchina del tempo viaggia senza limiti. Ancora negli anni 90, metà degli anni 90, 1994, è etichettato all'epoca come pop barocco o rock alternativo, la musica di Tori Amos, Corn Flake Girl, che era il primo estratto dal secondo album di questa cantautrice, dal titolo Under the Pink, che negli anni 90 ebbe un discreto successo. C'è anche da ricordare di andare a vedere un bel video su YouTube di questa canzone, perché è un po' realizzato a Los Angeles, ma in un clima, in un'atmosfera un po' surreale, perché ispirata al Mago di Oz e al Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi se vi va potete andarlo un po' a riguardare, perché fa sempre bene riguardare un po' i video del passato. La Three Sequence ce la siamo fatta fuori, la seconda metà di Zona Rock di quest'oggi corre veloce. Io vi voglio ricordare che se volete partecipare attivamente a quello che è il nostro appuntamento dovete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock, freezonarock@gmail.com. se vi va potete anche aiutarci a stilare, come fanno tanti dei nostri amici, con una semplice mail, la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. Io questa macchina del tempo quest'oggi non la voglio fermare, perché se siamo andati al 1994 con Tori Amos, la rimettiamo in moto, andiamo 10 anni prima, nel 1985. Hard and loud. The best hard and heavy music.
1: Zona Rock.

e credo che c'è poco da dire, no? I Was Born to Love You 1985, i mitici Queen e il mitico Freddie Mercury, che ha lasciato il segno un po' in questo genere di musica. La prima versione della canzone, pubblicata nel 1985, presentava un arrangiamento in stile disco ritmico e registrato prevalentemente con suoni elettronici. Poi dopo la morte di Freddie Mercury, i rimanenti Queen riarrangiarono la canzone inserendola nell'album Made in Heaven, uscito nel 1995. Questa versione presentava un arrangiamento completamente diverso, una chiave rock, pop rock, simile a quello dei classici dei Queen, e inoltre poi nel finale teneva anche degli brevi estratti vocali di Mercury, ripresi dalle canzoni A Kind of Magic e Living On. Questo un po' per ricordare questo singolo che abbiamo ascoltato quest'oggi del 1985, ripeto, dei mitici Queen, che ci portano alla fine per quest'oggi. Cari amici miei, siamo arrivati al termine. Non si direbbe, ma ci siamo arrivati. Voi ovviamente, mi raccomando, rimanete sulla nostra radio perché c'è tanto da andare ad ascoltare, ma se avete voglia di riascoltare Zona Rock, vi ricordo che è possibile farlo con il podcast di Zona Rock, ovvero sul nostro sito internet www.zonarock.net c'è il bottoncino per i podcast, ma anche su tutti gli aggregatori di podcast, ma anche sugli smart speaker. Basta dire fammi ascoltare Zona Rock con Sergio che il gioco è fatto. Io questa me la son tenuto un po' per la fine, perché è una delle mie canzoni preferite che riguardano un po' il pop rock. La tengo sempre nelle mie collezioni all'interno del mio telefonino. Vi lascio con la musica dei Blue Monkeys. Ciao.

0: se volete. Ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
6: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
7: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
8: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
9: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Eccolo qua, l'appuntamento della settimana con lo Smooches. Anche oggi 60 minuti di grande musica. La voce è quella di Marco Edelweiss, che vi terrà compagnia con le prossime canzoni, con la prossima melodia, che sta per arrivare insieme a noi. Alex Bunyan con Free. Poi un nome e un cognome da scioglilingua, Blair Brent, saremo nel 2018 con Caroline Blue, Shuffy Rain. Poi per chiudere questo terzetto, Brian Simpson con Steve Oliver e United. Dopo questi ci saranno altri grandi pezzi, mi raccomando. State all'ascolto di Jazz e dintorni. A tutti voi, buon ascolto.

0: jazz e dintorni.
1: Per riprendere alla grande, protagonista è il 2007 con una canzone di Darren Run, Once in a Lifetime, un gran sax con Groove Tonight. Poi un salto in nipposi da album dei Rejets con qualcosa di molto molto interessante, la canzone è Rita. Poi un attimo di relax con Rod Williams dal disco Everything and More, una notte boliviana. A tutti voi, buon ascolto.
0: Jazz e dintorni.

0: jazz e dintorni. Trasmettiamo emozioni.
1: Se amate George Michael, un suo pezzone suonato da Tim Bowman. Non ve lo presento perché è talmente importante e famoso che lo riconoscerete subito. Questo è Jazz e dintorni, dove arriva anche Al Turner, Traveling Back Home. Se invece amate il sax, eccovi André Ward con Come On. Anche queste tre canzoni sono in Jazz e dintorni.
0: Jazz.

Una ventina di minuti al termine di Jazz e Dintorni e circa 5 con la prossima canzone. Bob Baldwin sarà con noi con Caffesigno. E dato che ormai non manca molto a Natale, Feliz Navidad suonato da Brian Bromberg e Najee. Ascolteremo poi la prossima canzone nelle note vocali di Carol Dubok, Aftershock featuring Jeff Lorbert. Tutto questo è Jazz e Dintorni.

0: jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Beh, si chiude veramente alla grande con Dee Brown, un gradito ritorno nel nostro jazz e dintorni con Deep Secrets, album del 2021. Una chitarra che parla da sola in una melodia tipicamente smooth. Questa è The Prize. Anche per questa sera jazz e dintorni finisce. Vi saluto e vi invito alla prossima. Buona serata e buonanotte a tutti da parte di Marco Edelweiss.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tivulio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticino in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticino in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: 11 settembre 2026, giorno famoso per che cosa? Per i due grattacieli, era il 2001, oggi siamo al 2026, sono passati 25 anni, mamma mia, come passa il tempo. E buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno anche questa mattina alle nostre situazioni, le nostre rubriche. Avremo come al solito Marco Roma tra un po', dopo un disco, intanto che noi guardiamo che cosa è successo nella notte, e sempre con voi, non è mai troppo presto, dal vostro cecantipo Giuseppe Cesena che vi saluta e vi auguro una buona giornata, ricordandovi che ci sono tante radio che ci mandano in onda, le salutiamo una volta ogni mattina appena iniziamo, e quindi adesso Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Nostalgia Canaglia era questo il brano che abbiamo ascoltato, intanto che adesso ascolteremo Marco. Allora arriva Marco con i suoi auguri, vediamo.
1: Tanti auguri a Franz Beckenbauer e a Nicola Petrangeli, tanti auguri, tanti auguri a Fanny Cadeo, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, io so che a volte le parole non servono a niente, perché contano i fatti, quelli che fai tutti i giorni. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, buongiorno Marco Roma, anzi la voce mi sta lasciando già prima mattina. Buongiorno a Marco Roma e adesso lo sentiamo, vediamo dove oggi dovrebbe essere, a Pontinia. Vediamo.
2: Messaggio vocale, durata. Oh, Marco Roma saluto. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che no.
0: Eccolo qui. Intanto che noi salutiamo a
2: WhatsApp. TM39. Riduci finestra, stai chiamando ma voce non attiva.
0: Dovrebbe arrivare.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a Pontinia.
1: Sì. Ecco. Brutto tempo.
0: Brutto tempo, anche ieri è stato brutto tempo.
1: Ieri è stato qualcosa da atroce proprio.
0: Cioè, diciamo che tu ti sei fatto il bagno l'altro giorno al mare e dici, beh, facciamo sto bagno che poi domani.
1: Cioè, ma dal giorno prima, un giorno bellissimo di mare, caldo, sole. Al giorno dopo proprio una atrocità proprio. Cioè, Roma proprio sott'acqua.
0: Roma
1: alberi per terra, un casino.
0: Infatti. Allora, sono le 4 e 41 e 9 secondi. I nostri colombini li abbiamo sentiti?
1: L'ho sentito ieri, però lui sta male, troppo stressato. Non lo
0: c'ha
1: so,
0: questo dolore.
1: Ha detto che forse si deve operare, però un casino.
0: Addirittura, comunque sì. Lo seguiremo lo stesso allora comunque.
1: Sì.
0: 4:41 ATM Trenorbi Maesi, le ricercatrici volontarie della Croce Mimica Caserta, Ernesto, Dennis, poi salutiamo anche il nostro amico Francesco, questo dipendente del Vigili che insomma ha perso la vita, salutiamo anche la nostra amica Stellina che non c'è più da una settimana e anche lei ci guarderà da lassù. Ormai vedo che ogni tanto si allungano questi saluti. Bene Marco, allora oggi Giovanna?
1: No, Giovanna ormai è ripresa al lavoro stamattina.
0: Quindi non ti...
1: Ma lei si sveglia alle 5:30 stamattina e attacca alle 7.
0: Ah ecco, mamma mia, quindi insomma anche per lei è una giornata...
1: Sì, mo c'è giorni lavorativi. Io la rivedo martedì.
0: Ah, ecco, quindi fino a martedì niente, si lavora.
1: Lavora.
0: Ecco, perché lavora anche di domenica. Anche di domenica lavora.
1: Sì, e lei il lavoro suo. Purtroppo lavora pure a Capodanno, lavora a Ferragosto, lavora la notte di Capodanno.
0: Bene, dottor. Allora il lavoro.
1: La dottoressa.
0: Dottoressa Giovanna lavora. Allora, dunque, questa mattina a Pontinia per ricevere il tuo omaggio con i cuoricini e tutto il resto, Pontinia, cosa devono ricordare?
1: Allora, se vuoi ricordo pure l'ospite, cioè abbiamo già l'ospite.
0: Ah certo, allora ricordiamolo per mercoledì prossimo, che sarebbe il 16? Sì, 16.
1: Sì.
0: Mercoledì 16, ore 20 di sera, appunto avremo
1: un grande personaggio. A parte ieri ho iniziato a registrare il podcast nuovo suo.
0: Sì.
1: E lui presenta.
0: Sì.
1: E si chiama Amore Racconta.
0: Sì.
1: Quindi per chi lo volesse vedere in TV, non so che canale trasmette, però è un podcast nuovo che lui ha inventato.
0: Sì.
1: C'ha 20 ospiti ogni volta, che penso che parte il 29 settembre, mi ricordo.
0: Ah, poi c'era.
1: Proprio ieri sera è stato registrare, sì. Poi lui ha fatto avanti un altro, Paolo Bonolis, ha fatto stato Ciao Darwin.
0: Sì.
1: È simpatico, è forte, fortissimo.
0: Ecco.
1: Forte.
0: Come Vikingone.
1: Allora, sì, è uguale, ha fatto la stessa cosa del Vikingone.
0: Ecco, infatti.
1: Lui è particolare, molto particolare. Lui scherza, è un comico proprio.
0: Sentiamo, allora, chi è questo personaggio?
1: Si chiama Philip Simatz, con la S di Savona. Ah,
0: Philip Simatz. Ah,
1: bravo.
0: Perfetto. Philip Simatz. Va bene, allora mercoledì sera avremo Philip Simatz, lo ricorderemo poi ancora lunedì e ancora più tardi alle 6.50 quando ci siamo per i saluti del venerdì, e vedremo se metteremo in contatto Damiano, che dici? Oppure oggi proprio li scartiamo?
1: Proviamo.
0: Va bene, allora il brano del mattino.
1: Allora, scelgo ancora te.
0: Scegli ancora me, vabbè, scegli ancora me. Giovanotti?
1: No.
0: Iniziamo con gli aiuti.
1: 19 milioni di visualizzazioni, mamma mia.
0: Questa
1: canzone ha preso quasi 20 milioni di visualizzazioni. Tantissimo.
0: Scelgo ancora te, Ramazzotti?
1: No. 9 anni fa.
0: Quindi 9 anni fa era il Gabani?
1: No.
0: Scelgo ancora te. Quindi vuol dire 2017.
1: Uh-huh.
0: 2017. Francesco Renga?
1: No.
0: Beh, questi titoli difficili sono brani che poi non passano mai, mi pare.
1: Però io non lo ricordavo, però quasi 20 milioni di visualizzazioni, forse è stato ascoltato, no? Parecchio,
0: direi, con 20 milioni di visualizzazioni
1: tanto proprio. Nel suo canale ufficiale proprio. Mm-hmm. Allora l'aiuto, io conosco la mamma perché siamo amici sul social.
0: Sì.
1: Io ho questa signora e parlavamo e alla fine poi ho scoperto che era la mamma di questa persona, capito? Cioè noi ci parliamo spesso, capito?
0: Non è che Francesco De Modà?
1: No. Vuoi un aiuto?
0: Ormai.
1: Ok. Hai elencato tutti artisti uomini, ma io non ti ho detto che era un uomo.
0: Ah, invece è una donna.
1: Bravo. E questa donna ha... ti do un grande aiuto.
0: Sì.
1: Vabbè, un grande. Ultimamente ha duettato... Non nell'album, però ha duettato insieme nel festival, mi ricordo dove, Summer, dove c'era.
0: Sì.
1: Con Eros Ramazzotti.
0: Ah,
1: è facile.
0: Laura Pausini?
1: No.
0: Emma?
1: No.
0: No.
1: Ha duettato con lui. E poi l'altro aiuto, mi ha fatto Parigi Sanremo, penso che, guardate se l'ha vinto il Sanremo,
0: Giorgia.
1: Bravo.
0: Oh, finalmente. Finalmente ci sono arrivato.
1: Ci hai visto tanto, no?
0: Stamattina è stata una... Infatti c'è la sigletta di sottofondo che è andata quasi, sono 4:48 e 30 secondi. Sono le 4:48 e 30 secondi. Abbiamo
1: 1995, come saprei, vittoria di Sanremo.
0: Ah, vabbè, però in questo caso il brano, abbiamo detto, hai scelto...
1: Allora, scelgo ancora te.
0: Ah, scelgo ancora te, quindi stamattina... Allora, scelgo ancora te, Giorgio, non credo che me lo dia la signorina del software. Non credo. Scelgo ancora te, Giorgia. forse la scelta. Dici che è questo?
3: Come nessun altro fa.
4: Non lo so.
3: E tu, tu mi chiedi spazio.
0: Te lo dico.
3: E sì, ne avrai. Credevo che, sì, sapevo che.
0: Allora è giusto, scelgo ancora, okay, te, Giorgia. Noi ci sentiamo più tardi alle 6.50, se dovessimo, okay, avere l'emergenza che manca la Gina, ma dovrebbe esserci stamattina, ti chiamo alle 5.15, altrimenti
4: t'aspetto.
0: Se poi tu, sì, hai qualche cosa da comunicarci, ci chiami e ce lo dici sul numero solito del mercoledì, ok?
4: Ok.
0: Ciao, a dopo.
4: Grazie, a dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta siamo qui in via Vivaio 7 al Dialogo nel Buio. E oggi abbiamo una classe composta dai seguenti nomi. Presentatevi, ragazzi.
2: Anna Sofia.
1: Poi?
3: Garcia Francesca.
4: Poi? Soletto Desiree.
5: Segalini Giorgia.
1: Basta solo
6: Manuel Scarcello.
1: Basta solo il nome. Comunque.
7: Viti Giovanni.
1: Va bene. E di che classe siete voi?
2: Prima BES di RO, economico sociale, Rebora.
8: Via Beatrice d'Este.
1: In via Beatrice d'Este. Allora, chi è che di voi vuole iniziare a raccontarci com'è stata l'esperienza del Dialogo nel Buio?
2: Anna Sofia.
1: Anna Sofia, dici pure.
2: Allora, è stata una bellissima esperienza perché anche se non è uguale a come vedere i ciechi, abbiamo vissuto un'esperienza e abbiamo provato a vivere un po' come usando gli altri sensi. È stata un'esperienza molto bella.
1: L'ambiente più ostile qual è stato?
2: Quello dove più vicino al ponte.
1: Vicino al ponte, il ponte traballante.
2: Sì.
1: Sì, conosco bene. E quello invece più bello?
2: Più bello è stato dove c'era una moto, la posta.
1: Sì, dove c'era il traffico praticamente, sì. Che per noi non vedenti è un casino, veramente. Però, allora, passiamo a una tua amica, o un tuo amico.
3: Garcia Francesca.
1: Sì, dimmi.
3: Io ho fatto tante domande,
1: sì.
3: Ma perché comunque, nel senso, cioè, mi è piaciuto come... Sì. Come percorso avevo un po' paura di cadere nel ruscello. E diciamo che tenevo, cioè, io ho una domanda che non ho fatto, mi sono dimenticata di dire.
1: Sì.
3: È che come fate voi a non spaventarvi alcune volte?
1: È una domanda molto seria questa. No, purtroppo noi ci spaventiamo quanto voi, addirittura soprattutto se siamo per strada e qualcuno all'improvviso ci mette una mano sulla spalla, un po' ci spaventiamo, a meno che prima non ci si parli.
3: Oppure anche tipo quando sei qualcuno che cade, cioè non so come dirlo, cioè se c'è un gradino non lo sentite, cadete?
1: Può succedere anche a voi di inciampare.
3: No, sì.
1: Sì. Invece per noi sapete qual è una cosa molto importante? Seguire i muri. Per noi i muri sono molto importanti. E soprattutto oggi, ai tempi di oggi, ci sono sempre monopattini, biciclette ed altre cose che il nostro bastone ci inceppa e possiamo farci anche male.
3: Ah.
1: Bene, le domande le facciamo ancora dopo, se volete. Intanto qualche altro ragazzo che si presenti ancora.
8: Sì, Giorgia.
1: Giorgia, dici.
5: Io sono Giorgia.
1: Sì.
5: E queste.
1: Per te questa esperienza?
5: A me è piaciuta molto, sinceramente, anche se certe volte avevo un po' di paura, ecco, perché eravamo tutti al buio e non sono abituata a stare al buio.
1: Quindi neanche di notte tu c'hai la lucetta.
5: Esatto, io ho paura del buio, quindi tengo la luce accesa anche di notte.
1: Certo. Vabbè, ma anche persone adulte hanno la luce accesa. Bene, esatto. Però nel complesso è stata
5: una bella esperienza, sì,
1: un'esperienza positiva.
5: È da fare almeno
8: una volta nella vita.
1: Ecco, sapete che ci sono anche le cene al buio, che ci sono,
5: sì,
1: anche
5: infatti,
1: i cocktail al buio.
5: Un giorno proverò a farlo perché mi è piaciuta molto questa esperienza.
8: Sì, sì,
5: esatto.
1: Bene, se farete i cocktail al buio, anche io ogni tanto sono il pianista del cocktail al buio, non si sa mai.
8: Quindi suona il piano.
1: Sì, tra le tante cose facciamo anche il pianoforte ogni tanto a turno.
4: Io sono Desiree.
1: Desiree, attenta al mixer.
4: Io sono Desiree. È stata una bella esperienza.
1: Sì.
4: Perché anche alla fine che abbiamo bevuto la bibita.
1: È stata una cosa.
4: Sì,
1: carina.
4: Abbiamo un po' parlato anche con.
1: Con i ragazzi, sì. con le. Avete fatto
4: Patrizia,
1: varie.
4: Gabriella e.
8: Davide.
1: Davide, perfetto. Sì, sì, Davide.
8: Lei come si chiama?
1: Io mi chiamo Giuseppe. Poi.
4: Giuseppe. Vabbè, adesso.
1: Chi è rimasto?
6: Manuel e Giovanni.
1: Manuel e Giovanni.
6: È stata una bella esperienza.
1: Sì.
6: Inizialmente eravamo un po' spaesati, poi anche con l'aiuto di Gabriella ci siamo orientati abbastanza bene.
1: Sì.
6: E mi è piaciuto anche prendere una bibita al bar e parlare un po' di questa esperienza con Davide e Gabriella.
1: Sì.
6: E la barista Patrizia.
1: La barista Patrizia. Passiamo al microfono all'ultima persona, mi pare, che
9: Giovanni. Sono Giovanni.
1: Giovanni, non tirare il mixer. Dimmi, Giovanni, allora, com'è andata per te?
9: Per me è stata la seconda volta perché l'avevo già fatto. E
1: la differenza tra la prima e la seconda volta è stata più bella?
9: Sì, per me lo sono goduto di più perché avendolo già
1: meno
9: fatto.
1: Tensione, meno.
9: Esatto. Avendolo già fatto una volta mi ricordavo più o meno alcuni passaggi. E comunque il percorso secondo me si è rinnovato rispetto all'anno scorso quando ero venuto qui a farlo.
1: Sì.
9: E comunque mi è piaciuto tutto molto, e all'inizio si fa sempre molta fatica,
1: sì, ad abituarsi.
9: Esatto. Soprattutto la parte del ruscello è sempre quella più difficile, ho riscontrato molte difficoltà sia la prima volta, certo, che anche questa, però poi abituandoci di più al buio viene tutto molto più naturale.
1: Bene, adesso a questo punto, se volete farmi qualche domanda che non avete fatto all'interno del dialogo nel buio inerente la disabilità visiva, potete chiedermi qualsiasi cosa.
2: Abbiamo compreso tutto, grazie mille.
1: Bene, allora a questo punto, prima di salutarci, io conto da 3 a 1 al contrario e poi tutti insieme diciamo viva il dialogo nel buio. Mettete il microfono in mezzo.
8: Aspetti.
1: 3.
8: No, aspetti, aspetti, Desiree, vieni qua.
1: Ah, c'è Desiree?
8: Sì, sì, ecco. Ecco. Tutti preparativi.
1: Allora, eccoci qua. Allora, 3, 2, 1.
7: Viva il dialogo nel buio!
10: Grazie mille a tutti.
1: Grazie, grazie mille a voi.
3: Grazie mille a tutti da Garcia Francesca, Nosso Fiorenzi, Giovanni Vitti, Manuel Scarciano.
1: Grazie a tutti.
10: Grazie per l'opportunità.

0: Eccoci qui pronti a partire. Max Mollica e Dino Super di Gemmano vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di Spazi. I saluti vi arrivano anche dalla regia con Charlie Ballabio a capo dello staff tecnico e dalla redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com per tutte le vostre richieste di informazioni, ma anche per candidarvi a partecipare a questo format radiofonico. In questo caso vi ricordo, inviateci il vostro brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico. Da non dimenticare sono anche le nostre pagine sui social, quindi cercate Spazi, mettete il vostro bel like e ci farete tanto piacere. Noi, come al solito, vi forniremo tutte le informazioni possibili riguardo ai nostri programmi radiofonici. E siamo pronti a partire con l'appuntamento di oggi. Abbiamo con noi un artista, un'amica, una persona che è stata con noi qui su Spazi tempo addietro.
1: E oggi abbiamo un gradito ritorno, una grande cantante, un'attrice tutto tondo e qualcosa di più, poi ne parleremo. In diretta telefonica con noi c'è la simpatica, completa, ma già ride, sentite? Marinella Bottazzi!
2: Che meraviglia, Max! Un grande bacione sia a te che a Dino!
1: Grazie!
2: Siete fantastici, che bello risentirvi, veramente, grandioso!
1: Anche per noi, Marinella, anche per noi! Abbiamo un po' di cose da raccontare, tramite le nostre domande, naturalmente, noi facciamo finta, certo, facciamo finta che non sappiamo nulla, naturalmente!
2: Bravi, bravi!
1: Cosa stai combinando di bello in questo ultimo periodo?
2: Di tutto, di più. Diciamo che grazie, forse anche

0: dire Radio certo. RCS Notte Veronese, un FM, e sono speaker radiofonica tutte le domeniche mattina in diretta. Wow. Quindi radioascoltatori, ascoltatemi anche me.
1: Allora fa un gran piacere pubblicizzare a questo punto una collega a tutto tondo, quindi ascoltate certo, ogni domenica certo. la nostra Marinella Bottazzi
0: domenica mattina perfetto. Alle 10:10 vi terrò compagnia fino alle 12 nel programma Attenti a Noi Due con Davide Pantaleo e Bottazzi Marinella. Ci sono

0: Viva la radio, viva la buona musica e soprattutto viva il nuovo brano di Marinella Bottazzi, del quale parleremo a lungo in questa intervista e che ascolteremo al termine appunto del programma. Marinella è qui per questo oggi e, pensando al titolo, un titolo emblematico, Grammi di felicità.
1: Esatto, ma che cos'è che può darti un grammo di felicità o grammi di felicità? A volte anche un semplice sorriso, che un sorriso può far bene a chi sta male e a chi si vuole innamorare. Cosa c'è di più bello di vedere una persona che ti sorride quando tu sei a terra?
2: Beh, bello,
1: questo che io metto nella mia canzone che sentirete dopo.
2: Quindi diciamo, una canzone positiva è inutile dirlo, sì. Certo. Come mai appunto questi grammi?
1: Basta pochissimo, basta una canzone, basta un ricordo, basta un sorriso, bastano piccoli gesti, ecco perché i grammi, piccoli gesti che ti possono dare una grande felicità.
3: Com'è nato il brano Marinella? Autori, collaboratori, vogliamo sapere tutto.
1: Allora, questo bellissimo brano è nato dalla sottoscritta, quindi Marinella Bottazzi, poi da Davide Pantaleo per il discorso musicale e arrangiamento. In più Massimo Galantucci, l'editore, e questo brano l'ho portato al Cantagiro quest'anno ed è stato scelto e è stato messo nella loro compilation, quindi lo troveranno nella compilation datata 2021.
0: Allora Marinella, oltre al brano che ascolteremo tra breve, c'è qualcos'altro che bolle in pentola?
1: Sì, qualcosa di bello bolle in pentola, circa nel periodo di Sanremo, appena dopo il festival, anzi anticipo che sarò anch'io a casa Sanremo a presentare un altro dei miei inediti.
2: Ah, questa è una bella notizia.
1: Dopo il mio rientro sicuramente parteciperò a un primo volume di tributi, di successi della musica italiana con interpreti di grandi spessori, ne cito solo alcuni,
2: wow.
1: Mattia Bazzar, Bobby Solo, Tony Esposito, Iskra Menarini, Nick Luciani, Calibro 40, insomma tantissimi di loro, e ci sarò anche io con una mia cover tutta rivista.
2: Quindi altro che grammi, qui sono chili di felicità. Ben.
1: Ma cominciamo a dire chili di felicità
2: e siamo contenti noi di Spazi, siamo contentissimi
0: e siamo molto contenti di poter tornare molto presto con una nuova puntata di Spazi. Vi ricordo, siamo sui social, seguite le pagine Spazi, ci fate tanto piacere e volendo potete anche scriverci all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. devo accelerare, vedo accendersi la luce rossa, il nostro Charlie Ballabio ha il timer in mano, non abbiamo più tempo a nostra disposizione. Max, che ne dici, passiamo la linea all'artista?
2: Cediamo la parola e il microfono proprio a lei, che tra l'altro è una brava presentatrice radiofonica, per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo brano.
1: Grazie Max, che carino, certo che detto da un collega è ancora meglio. Voglio salutare e ringraziare te Max e Dino, quindi tutti i radioascoltatori che so che vi seguono

0: Ed eccoci qua, non sentivamo le persone, anzi, capitano,
1: buongiorno.
0: Non si sentiva Gina, invece adesso si sente.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano, buongiorno radioascoltatori.
0: Buongiorno capitano. Come adesso non sento più il capitano.
1: Che ecco, succede? È svenuto.
0: No, ma c'era poco fa.
1: Eccolo.
0: Un po' più lontano dal microfono, se no.
2: Stai a
0: un metro, però mi vibri un po'. Non so perché vibra il capitano.
1: È la sua energia, Giuseppe.
2: Voi mi avete detto che io dormivo, allora subito servì questa vibrazione.
0: Ah, ecco, questa è una vibrazione. Allora, 11 settembre, ci ricordano le torri.
1: Purtroppo sì, infatti in attesa della tua chiamata, perché ero già sveglia stamattina.
0: Stavi guardando.
1: Stavo leggendo proprio qualcosa, terribile, ricordo quel giorno come fosse ieri, ma penso sia così per tutti.
0: Sono 25 anni già.
1: Sì.
0: Che era il 2001.
1: Veramente una giornata indimenticabile.
2: Cosa abbiamo imparato da quella cosa? Niente.
0: Non abbiamo imparato niente.
1: La storia racconta.
2: Niente.
1: La storia racconta che l'essere umano non impara granché.
2: Ma non è l'essere umano, l'essere umano è il gregge, non è un essere umano.
0: È un gregge.
2: Già quando lo chiami essere umano, secondo me già lo stai valorizzando.
1: Ma no, io invece credo che purtroppo il problema non sia l'essere umano in generale, ma siano alcuni esseri umani che condizionano il vivere di tutti noi.
2: Non sono d'accordo. Allora, purtroppo no, e poi spiego perché. Non è che il tuo pensiero non è giusto, però nella pratica arriviamo dove siamo arrivati oggi. Allora, io vedo a una persona che non fa le cose per bene, quell'altro non fa le cose per bene, quell'altro non fa le cose per bene, tutti quanti, qual è il risultato? E io che posso fare? Io no, una noce non fa rumore nel sacco. Allora io vorrei capire una cosa: noi abbiamo individuato una regola, una legge, una regola che non andava. Basta, io che dovevo fare? Scusate, ve lo dico, a me che poi questa regola a me non mi interessa, perché io non sono lavoratore, non mi interessa, cioè lei dice vabbè tu l'hai fatto, perché pure tu un domani ne soffrisci, perché questo è anche importante dirle, qua bisogna di tutte le sfaccettature. Allora, se aspettavi, ma te che te ne importi scrivere, perdere il tempo, scrivere, stampa, a Roma, vado a presentare un senato, perché anche noi cittadini possiamo fare questo, non c'è bisogno che dobbiamo andare ai politici, noi possiamo fare petizioni.
1: Ma il segreto è proprio lì, capitano, ognuno nel suo piccolo deve fare la sua parte.
2: Il segreto che oggi giorno tutti quanti, come dicevano una
1: volta, nella propria quotidianità, nel proprio lavoro, nella propria vita, nel proprio essere, nelle proprie famiglie, nelle proprie relazioni, deve essere
2: il cocco monnato e buono,
0: il cocco già con latte.
2: Nessuno vuole più sacrifici, vabbè, poi tu, vabbè, che possiamo fare? Il mondo gira così, cioè, poi piglia e ci lamentiamo che la benzina arriva a 3 euro. Quando è arrivata la benzina?
0: 2 euro.

0: Mi
1: sono accorto che le cose costavano già 20 centesimi in più, costavano 2 euro, quindi il 10%, insomma.
0: Sì, ma questi aumenti, no? Hanno bombardato la nave che portava il grano, non c'è più grano, aumenta la pasta. Ma scusate, mi ricordo quando portavo un grano, prima arrivo un grano, l'era scaricato, l'era fare, ci passavo come mini da quando lo scaricava alla filiera, ci voleva una domenica, un po'. La nave affondata già è aumentato un grano.
1: Come?
0: Mi fate ridere, dai.
1: Allora ragazzi, scegliamo un brano intanto, poi riprendiamo il discorso.
0: Compriamo, mettiamo soldi, dove sono questi soldi?
2: Mahmood.
1: Allora, soldi, Mahmood.
0: Soldi, quando è che la canzone faceva
1: Mahmood? Mahmood, soldi. Vediamo se ci arriva.
2: Soldi.
0: Maledetti
2: loro.
3: In periferia fa molto caldo, mamma sta

0: Come va, come va, come va? Eccoci qua. Allora, era in nome dei soldi. Ecco, sono finiti i soldi. Ecco, allora.
1: Allora, tormentone di qualche anno fa.
0: Eh sì, abbiamo il nostro cugino Dennis.
1: Buongiorno Dennis, sentiamo.
2: Messaggio vocale, durata 10 settembre alle ore 11:43.
0: Eccolo qua.
3: Invia messaggio vocale.
0: Che arriva il nostro Dennis.
4: Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, qua sempre Dennis, un grande salutone in questa mattinata a te Giuseppe, e saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto in questo venerdì, e saluto anche gli ospiti che avrei con te a dialogare in questa mattinata. Saluto Gina, saluto il capitano Marina, saluto Marco Roma e gli altri, magari se ci saranno altre persone naturalmente. Bene, questa mattina ti richiedo il brano dei Pooh, Pensiero dei Pooh. Bene, ti ringrazio moltissimo. Vi ringrazio naturalmente, sì. Ecco, e niente, vi auguro un buon fine settimana e noi ci risentiamo a lunedì. Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, vuole sentire il brano Pensiero dei Pooh, il nostro...
1: Bello.
0: Bello. Pensiero dei Pooh.
1: Quindi un riascolto si fa molto volentieri. Anche io stamattina ho pensato a un brano che non si sente da tantissimo tempo, che invece quando io ero ragazzina si sentiva sempre, di Loredana Bertè, che dopo lo voglio sentire.
0: Allora lo dovrei andare.

0: pensiero per il nostro caro cuginetto Dennis, come diceva
1: certo Dennis,
0: ecco. E dunque questa mattina alle 6.03.04, quando chiudiamo poi con i saluti, avremo il 20 di sera, appunto, che è andato mercoledì sera in diretta, Andrea Candeo, il più bello d'Italia 2024.
1: Ma non è più bello,
2: però.
0: Vabbè, era l'elezione del 2024, poi dopo si sa che ogni anno
1: si mantiene.
0: Si mantiene ogni anno.
1: Ci abbiamo dato quando pesa il giro vita, tutto ça.
0: No, queste cose non abbiamo visto. Se c'è di tutto.
1: Che intervista è?
0: Di quelle si occupa Marco. Io più che altro faccio la regia per prendere.
1: Sto scherzando.
0: Allora.
1: Non aveva paura che Giovanna poi lo guardasse.
0: Giovanna c'era. Allora, dunque.
2: C'era.
0: Vediamo il brano che si ricordava Gina.
2: Allora, è un brano che si chiama Fiabe di Loredana Bertè.
0: Ah, Fiabe, sì, la ricordo.
2: Mi è venuto questo flash l'altro giorno. Perché è un brano, insomma, quando lei era proprio
0: giovane,
2: giovanissima nel clou della sua carriera, che, cioè, io mi ricordo quando ero ragazzina che passavano tantissimo per radio.
0: Sì, Fiabe.
2: E oggi è talmente lontana dal cliché che, insomma, che abbiamo nelle radio di oggi, che ho detto lo voglio ascoltare proprio per evidenziare questo aspetto, no? Cioè, di quali brani andavano di moda nelle radio quando io ero adolescente, insomma.
0: Eccolo qua, che
2: rispetto a quello che ascoltano oggi gli adolescenti.
0: Eccolo qua.
3: Acerbo.

0: Era così fiabe una volta. Ricordo che quando ero piccolo io questi dischi si aspettavano.
1: Da allora ad oggi, insomma, comunque Loredana Bertè riesce ancora a stare sempre sulla cresta dell'onda.
0: Sono passati 40 anni.
1: Niente da fare. Eh sì, è magrissima, super provocatrice come sempre, però sempre con tanta personalità artistica sicuramente.
0: Bene, oggi sono usciti un po' di dischi, adesso non so, ma di vari, oggi sono un giorno prolifico per quanto riguarda l'uscita dei dischi, specialmente stranieri, adesso non so, non sono quello che va a guardare nel... però è uscito un po' di musica nuova.
1: La prossima settimana ne ascolteremo alcuni allora.
0: Poi sì.
1: Io invece lunedì metto fuori il mio primo brano, ti ricordi ti parlavo vi parlavo del progetto della musica per bambini.
0: Sì,
1: ed è una bellissima rassegna stampa già da ieri, sarà su tutte le piattaforme da lunedì. Poi non so, insomma, è chiaramente un brano.
0: Quindi oggi non c'è
1: al mondo dei bambini, però molto carino, insomma, in stile swing, un po' diverso da quello che si ascolta normalmente, dedicato a loro con un bellissimo messaggio di pace e di solidarietà.
0: Quindi lo ascolteremo venerdì prossimo quando ci sarai.
1: Dai, sì, lo ascoltiamo anche perché lo canta una bambina meravigliosa, e poi ti farò, insomma, ti parlerò anche di lei, che ha preso tutto veramente nel modo giusto, perché sembra un brano scritto apposta per lei, perché la rappresenta anche nella sua genuinità, nella sua umiltà, che è una bimba che c'ha tanto talento, ma è di un'umiltà e non è consapevole di questo, quindi vive tutto con una gioia, con una semplicità incredibile, e quindi sarà sicuramente di buon auspicio per il brano, che poi vabbè, ovviamente presenterò un po' in tutte le scuole primarie, perché è un brano che è perfetto per la scuola primaria, e lo presenterò, insomma, un po' in tutte le scuole italiane.
0: Ecco, è un brano che parla di?
1: Parla di pace e di solidarietà, si chiama Gira la Terra, e c'è questo gioco ironico su Gira la Terra, gira un po' la testa, gira la Terra,
0: gira il mondo, gira la testa.
1: Eh sì, perché insomma il mondo degli adulti.
0: Capitano, come va il giramento di testa? Proprio, capitano,
1: esatto.
0: L'abbiamo perso, capitano?
2: Ecco, Alfredo, allora, a me non mi viene di giramento di testa. Cominciamo.
0: È il caso.
2: Cioè, tu devi essere preciso.
0: Dove essere preciso? Cioè,
2: io non c'ho giramento. Io c'ho calo di che cosa?
0: Di pressione.
2: Della pressione.
0: E quindi
1: perché io soffro di pressione bassa,
2: ipotensione ipotensione ortostatica. Noi dobbiamo dare notizie, non dobbiamo fare i come si dice là, i superficiali. Allora spieghiamo le nostre difficoltà, così anche gli altri vengono a conoscenza.
0: Sì.
2: Chi soffre di ipotensione ortostatica significa che quando c'è una variazione di assetto, tu sei seduto e ti alzi, tu sì, sei sdraiato e ti alzi, o fai movimenti veloci, c'è un organismo interno, diciamo così, che modula subito la pressione. Nel mio caso ci mette più tempo.
1: Allora, perché sei molto alto, alzi, forse
0: anche.
2: Il sangue non arriva subito al cervello, il cervello va in blackout e lui dice: cacchio, che sta succedendo? Rimane le funzioni vitali, il respiro, il battito, e che fa poi? Spegne tutto, cioè svieni. Allora, fino a quando stai coperto, ok, ma puoi anche svenire mentre fai le scale, mentre fai qualcosa, sbatti con la testa e la rimani. Ma è un problema di una patologia
0: un po' più lontana,
2: però è molto invalidante, perché cosa succede poi con le alte temperature? Perché andiamo in sofferenza noi? Perché con le alte temperature si dilatano i vasi, quando si dilatano i vasi la pressione scende, e allora si accumula anche quest'altro fatto qua,
0: ecco.
2: E appena c'è un acciacco, anche per esempio, che te lo dico, un mal di stomaco, una digestione che non è andata, quando il sangue più si concentra verso lo stomaco, più non va in altri, verso la testa, no?
0: Sì, e quindi...
2: E succedono queste cose. Allora, mo, siccome ho avuto, diciamo, questo calo ponderale anche forte, diciamo, Allora, cosa succede qua? Che quando ho mangiato il baccalà, che è rimasto un po' sullo stomaco, e allora là si concentrava più anche il sangue, e di conseguenza tutto una situazione poco gradevole, insomma, perché tu sei bene in fondo, però appena ti alzi vuoi fare qualcosa,
0: ti viene
2: affusca la vista, si abbassa tutto, ti viene questo senso di vomito, però diciamo che mo lo scodo meglio. Ma nonostante tutto, il capitano ieri è andato a fare un'altra guerra. E comunque possiamo annunciare con serenità che la legge che abbiamo fatto il nostro dipartimento è passata.
0: La legge sulla la legge 104.
2: La modifica all'articolo 42 della legge 151 del 2001. Cosa sarebbe questa famosa legge? In poche parole, dove è nata questa cosa? Noi abbiamo recepito dalle risoluzioni ONU che dice che le persone con disabilità devono stare al centro, vale a dire devono avere la loro autodeterminazione. E per quale motivo io disabile, non stiamo parlando di persone che vanno al lavoro, però, che hanno l'articolo 3,3. In poche parole, per quale motivo non possono prendere 2 anni di aspettativa in prima persona? Ma le può prendere solo il fratello, la mamma, la nonna, la compagna, solo la sola, la cucina e tutto. Allora è giusto che lui debba scegliere, o addirittura ne posso scegliere lui in prima persona.
0: Prima persona, che era una cosa che mancava.
2: No, è una cosa mancava. Se tu recepisci, ragazzi, qua dobbiamo dire le cose, io le dico in faccia. Allora, se noi ricepiamo delle leggi che ci impone e noi siamo d'accordo e le prendiamo da lezione, quindi poi le mettiamo in Italia, le facciamo le mettiamo a regime, ok? Anche le altre cose bisogna andare a guardare. Infatti questa risoluzione che noi abbiamo fatto, abbiamo formato un osservatorio. Questo osservatorio è formato da 40 più 20 su 60, 15 tecnici, 75, un ministro 76, e Salerno Giuseppe accorto che era rimasto così. E noi, con le nostre piccole armi, l'abbiamo fatta e l'abbiamo illuminato.
0: Quindi è una bella cosa.
2: Speriamo che il governo, non è l'età, queste sono solamente dimostrazioni che quando uno c'ha un obiettivo e se lo mette in testa, bisogna procedere, specialmente voi giovani. Non state a sentire a nessuno, andate per la vostra strada, non vi preoccupate. Se la cosa è giusta, i risultati arrivano. Io credo in questo. Certo. Vi possono oscurare la prima volta, la seconda volta, la quarta volta, la quinta volta, ma se la luce arriva sempre.
0: Bene, quindi grazie a questa cosa.
1: Grazie per il tuo lavoro, anche per il tuo lavoro, per tutto il tuo impegno.
2: Io nasco da che cosa? Allora, io ho fatto il capitano e sono orgoglioso di aver fatto il capitano. Perché? Perché l'ho fatto sempre con bandiera italiana. E a me devo dire la verità, l'Italia a me mi ha aiutato nel senso come legislazione, perché ho girato il mondo, non ci lamentiamo, il problema non sono le leggi che non funzionano, perché al centro c'è sempre la persona. E noi questo
1: condivido pienamente questo
2: persona.
1: Pensiero.
2: Però la normativa che sta in Italia, scusate del termine, ci devono fare i cosiddetti cose. E io questo l'ho sempre difeso. Allora, siccome io ho avuto l'onore di essere un italiano, io devo portare anche nel mio piccolo un qualcosa.
1: Bravissimo. E questo c'è l'atteggiamento giusto.
2: Perché andare a Roma ci vogliono 250 euro da Roma, da Milano per andare a Venezia.
1: Da Milano.
2: E senza fare lusso e albergo. Avete capito? E io sono andato come minimo 2 volte. E ciò. Non mi sono fatto le cose, abbiamo lavorato su questo. Poi devi stare dietro, devi rispondere, devi sbattere i pugni sul tavolo, non ti devi mettere paura, perché noi più bella poi, sai qual è? Ci facciamo la guerra fra di noi, ma non facciamo la guerra a quelli che ti ostacolano. Che a pochi intendi, poche parole.
0: Certo.
2: No, sai come va a finire? il capitano, o io non dico il capitano, il dipartimento ha fatto questa legge, benissimo, noi attacchiamo il dipartimento, perché io sono la, io sono Juventus e tu sei Napoli, quello è Torino e quello è Gio. Ma se il Torino o la Napoli ha fatto un bel gol, ma per quale motivo non devi applaudire tu? Perché? Perché ti nella casacca è nato colore. No, e allora se sapevi che c'è di nuovo, se la casacca è di un altro colore, non sfruttate questa legge, allora.
0: Certo.
2: Rimanete con le leggi che già eravate prima.
0: Allora, Gina, un brano.
1: Un brano, nel frattempo mi è venuto in mente che oggi, tra i brani che tu citavi prima che sono appena usciti, doveva essere anche il brano di Elisa, Kim Sugi con la K. Volevo provare a vedere e ascoltarlo, così Elisa, diciamo omaggio a questa grande cantautrice che io stimo tantissimo. Elisa.
0: Però come si chiamava? Perché
1: allora K è selezionato. Ricerca. In... Elisa. Dovrebbe già uscire. Elisa. Kint con la K, K-I-N-T.
0: Kint?
1: Sì, Kint Sugi, tutto attaccato.
0: È diventato giapponese.
1: Sì, è un nome strano, infatti mi è incuriosito per ascoltare.
2: No, la mamma era giapponese.
0: Sì, vabbè.
1: È l'ultimo singolo di Elisa.
0: Sì.
2: Com'è questa canzone?
1: È uscito oggi, 5 ore fa.
0: Sì, allora.
2: Giuseppe, tu è arrivata già da te?
0: Sì, sì, è arrivata.
2: È molto
0: bene. Dobbiamo dargli il play.
2: Decidete dai play.
0: Dobbiamo dargli il play perché è nuovo. Eccolo qua.
2: Ah.

0: Era così l'ultimo brano di Elisa.
1: Beh, bello questo riferimento a
2: giapponese,
1: a questa pratica giapponese di riparare le, sì, insomma, con loro le fratture, le rotture, per evidenziarle, per diciamo che metaforicamente stiamo parlando di resilienza, di mettere in risalto le fragilità. Bello, bello anche, anche lo stile che ha scelto.
2: Ma Gina, da te com'è il tempo?
1: Un po' più nuovo.
0: Ecco.
2: Senti, da me, un po' da
1: oggi
2: te.
1: Mette, oggi dovrebbe, doveva piovere già ieri, ma non ha piovuto. Mette acqua un po' anche oggi, ma fa ancora molto caldo.
0: Ecco.
1: Noi siamo gli ultimi, saremo gli ultimi ad avere questa rigenerazione, che so che a nord è già cominciato, ma qui
0: con i danni come al solito al nord.
1: Vabbè, sì, insomma,
2: vabbè, ma comunque la temperatura
1: ci sono sempre stati, i temporali estivi ci sono sempre stati. Sicuramente sì, la situazione del pianeta è molto peggiorata, ma io quando ero bambina me li ricordo sempre, i danni d'estate, dei temporali,
0: sì, quindi, quelli insomma, sì, però con danni, con due morti ieri per una rimasta bloccata,
1: intrappolato in macchina. Sì, purtroppo quando succedono queste cose,
0: un'altra invece che è stata presa da un vetro che della finestra che si è rotto, penso, poi un vetro talmente scagliato forte che è morta da, cioè come se qualcuno come se fosse una
2: colpa, infatti i vetri
1: di trovarsi al momento sbagliato nel momento sbagliato.
0: Diceva il capitano, i vetri
2: sarà qualche vetro di qualche finestra non a norma, perché i vetri di solito devono avere quella pellicola, si vede che non è un vetro molto grande, saranno i vetri proprio delle finestre normali, secondo me.
0: Fatto sta che si è rotta la finestra, il vetro l'ha colpita ed è morta.
2: No, il vetro, perché, ma quello è una lastra, quello è come la ghigliottina.
0: Eh sì, perché
2: magari è perpendicolare, ti prende sul collo, sicuramente la sfortuna che l'ha presa sul collo, perché là passano il sangue, muori di sanguinato, insomma.
0: Eh sì, evidentemente.
1: Poverina.
2: L'avrà preso sul collo, non lo so, non l'ho sentito solo. Comunque è un problema.
1: E da voi, voi il tempo com'è?
0: Vabbè, ieri,
2: no, oggi
0: piovuto.
2: Oggi non ha piovuto, oggi no, però.
1: Ma le temperature si sono abbassate?
2: Sì.
0: Sono abbassate.
2: Sì. Alexa, temperatura casa.
3: La temperatura è 24,6.
2: 24 è tutto fermo.
1: No.
0: 24 è una buona temperatura.
1: Sì, io invece ho acceso il condizionatore alle 5 di mattina per parlare con te.
2: Perché deve stare fresca.
1: Siamo ancora, sì. Noi siamo ancora a temperatura pienamente, perfettamente estiva ancora.
2: Sì, ma io poi i contatti con il
1: giorno hanno
0: detto. Ecco.
1: Anche perché lunedì si torna a scuola con i ragazzi ed è un sacrificio enorme, perché fa veramente molto caldo ancora.
0: Da lunedì si torna
1: a stare nelle aule. Sì, lunedì. Vabbè, io diciamo la scuola è già cominciata, però i ragazzi entrano in classe lunedì. Ma con le temperature che abbiamo ancora questo fine settimana la vedo molto dura.
2: Ci non abbiamo,
1: ma non abbiamo climatizzatori, le aule sono piccole, i ragazzi sono tanti.
0: Potete fare scuola
1: non sono adeguate alle classi pollaio che ci obbligano ad avere.
0: Scuola all'aperto potete fare.
1: Sarebbe una bellissima proposta di legge.
0: Scuole all'aperto.
1: Potremmo fare progettualità di conoscenza del territorio, tanti laboratori, tanta roba bella.
2: Ventilatore, si porta un ventilatore da casa e se lo porta a scuola.
0: Allora, perché adesso poi
1: oppure possiamo fare attività fisica con la ventilazione manuale.
2: No,
1: uno soffia l'altro, uno soffia l'altro.
2: No, è meglio che non li fai soffiare quelli. Senti una cosa, mi ricorda i banchi, no? C'era quel buco, no? Ti ricordi i banchi, Giuseppe?
0: Sì.
2: E la mettono ventilatore.
0: Se no, i ventilatori da collo, esistono i ventilatori da collo.
2: Come sono quelli da i cinesi,
1: gli orientali esatto, li portano già da un po'.
0: Sì, se porta sti ventilatori.
1: Sono sempre pratici e risolutivi.
2: Ci sono anche quelli
1: a forma di cuffietta. Tu metti la cuffietta invece che le cuffie invece che metterle all'orecchio, le metti appoggiate sul collo. sono delle finte ventilato. Cuffie.
0: Ah, il giubbotto ventilato non l'ho visto.
2: Ehi, il giubbotto ventilato.
4: Bella d'estate, mango. Cara, lucciodella. Bella d'estate, mango.
0: Bene ragazzi, siamo, non facciamo l'ora
1: di stai cercando?
0: No, stavo vedendo che ora era per preparare l'ultimo brano.
1: Sono ai 56 ora.
0: 5:56, un secondo, ancora 3 minuti li abbiamo. Avremo come ultimo brano Bella d'estate di Mango.
2: Mango,
0: visto che c'è anche la figlia. E
2: 5:56, Angelina.
0: Angelina, che ha fatto un ultimo brano anche lei, mi pare.
2: Sì, sì. Insieme a un altro, mi sembra.
1: Sì, sì. Sì, con Mengoni, mi pare.
0: No, con
1: Giovanotti.
2: No,
1: con Mengoni, me lo ricordo con Mengoni.
0: No, ne ha fatto ancora un altro adesso. Con
1: un altro ancora?
2: Curto, un nome strano, curto.
0: No, mi pare che sia con un'altra ragazza, forse, insieme a un...
2: Io mi ricordo un uomo.
1: Su questo ultimo non sono aggiornata.
0: E allora vediamo, cerchiamolo allora, visto che ci
2: come
0: siamo.
2: Come si chiama?
0: Adesso vediamo. Mario Pannelli, è selezionato, la tua libreria. Ricerca.
2: È selezionato. Manga è qui. Pannello, è selezionato.
0: Ricerca, pannello, vediamo cosa si dice.
4: Ricerca, pannello,
0: se ce lo dice, dai.
4: Spazio.
0: Dammi lo spazio, non me lo dà. Angelina Mango, NG.
2: Angelina.
1: Senti, l'ultimo che... quello con Ariete, forse dici tu.
0: Sì, probabilmente si con...
1: Che bella vita, mi pare che si chiami.
4: Artista, segui. Con Angelina Mango. Intestazione. Best of generazione.
1: Che bella vita. Prova a mettere che bella vita.
4: Verificato. Artista.
0: Che bella vita, dici?
1: Sì, è questo, quello con Ariete, ho capito qual è. Mi sfuggiva.
4: Due brani punto elenco Angelina. Popolari. Uno, canto d'amore.
0: Canto d'amore. No.
4: Tre, ci pensiamo domani. Quattro, la noia.
0: Se lo dà l'ultimo.
4: Sei, mani vuote. 15 milioni.
1: Che bella vita.
4: Selezione dell'artista. Ascolta ora Canto d'amore. Canto d'amore con Marco Mengoni.
0: Canto d'amore. No.
1: Uscite poco. Questa è quella vecchia.
4: Canto d'amore con Marco Mengoni. Ci pensiamo domani.
0: Ci pensiamo domani. No.
4: Per due come noi. Belli discografia. Con Angelina Mango. Disita Angelina Mango. Disita Angelina.
0: Sai che non lo fa vedere quello. Dovremmo.
4: Angelina Mango. Con Gaia. Serena Brancale. Clara e molti altri. Estate 2026, la colonna sonora dell'estate 2026, bevanda tropicale, ombrellone piantato nella sabbia,
1: cucina
4: sorridente con occhiali.
2: Ma non ce la puoi dire a voce, no, non ce la funziona.
0: No, voce non lo trovo.
1: Forse lo trovi sotto Ariete.
0: No, se lo schiamo insieme forse sì.
2: Ma noi siamo a Vergine, 11 settembre, Vergine, non è Ariete.
0: Allora, il titolo come si chiama?
1: Che bella vita.
0: Che bella vita.
2: Che bella vita. Ti piacesse?
0: Che bella vita, vediamo.
1: Se durasse.
0: Che bella vita.
2: Che bella vita, che se ne va.
4: Che bella vita, Ariete. Pulsante.
0: Ariete.
1: Ecco, l'ha vista, risulta sotto Ariete.
2: Ariete,
1: sì.
2: Ariete.
4: Brano, Ariete, Angelina Mango. Pulsante.
0: Ecco, sì, sì, le mette insieme, sì. Che bella vita, Mango, tutte e due insieme. Beh, allora ragazzi, sono le 6 quasi. Io vi mando questo brano e poi ascoltiamo Il più bello d'Italia. Allora, ci sentiamo ragazzi venerdì prossimo 18
1: settembre. Buon fine settimana a tutti, un abbraccio grande. Ciao Giuseppe, ciao capitano, ciao Dennis, ciao tutti gli amici. Un abbraccio.

0: tutti di sera. Buonasera Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, questa sera in diretta nazionale abbiamo un ospite favoloso.
0: Sì.
1: Abbiamo un ragazzo stupendo e voglio dire attenti mariti, perché tenete strette le proprie donne. Ah. Perché questa sera in questo grande salotto abbiamo il più bello d'Italia 2024, Andrea Candeo. Buonasera.
2: Ma quanti complimenti, complimenti. Ecco. Ciao ragazzi, un piacere essere qua su Cento Radio con voi. Ciao Marco, ciao Giuseppe.
0: Ciao carissimo, ciao. Tutte le nostre radio collegate, diamo il numero di telefono se qualcuno volesse parlare con il più bello del 2024, almeno salutarlo, e basta. 320 19 78 490, ripeto, 320 19 78 490. Marco leggermente più lontano dal microfono, invece il nostro Andrea si sente benissimo.
1: Ok, allora partiamo. Allora, io so che hai vestito una fascia importante e hai portato, penso, per la tua prima volta una corona da re. Come ti sei sentito quando hai portato questa corona?
2: No, allora, guardate ragazzi, è nato tutto un po' per caso, perché io in quel periodo era fine agosto, era il 24
1: sì,
2: ero a Laigueglia, che è il paese a fianco ad Alassio, no? E ho visto per caso, ero giù con degli amici, ho visto per caso che il 24 sera, adesso non mi ricordo più, insomma fine agosto, c'era la finale del Più Bello d'Italia. Le edizioni in realtà erano ancora aperte.
0: Ah.
2: Allora sono andato da Alassio e per scherzare ho detto vabbè, andiamo dal direttore artistico, da Fabio, vediamo un attimino il da farsi, no? Allora mi sono iscritto e le cose che nascono un po' per caso sono sempre le più belle, no? Quindi via, buona la prima. Abbiamo vinto, è stato molto molto bello. Vi anticipo già che non c'è stata nessuna competizione, cioè l'ho presa veramente come un'esperienza di vita, e tant'è che alcuni concorrenti li sento ancora tutt'oggi, ci seguiamo sui social, ecco.
0: Certo, ormai con questi social continuate a sentirvi. Sì, certo, dopo certo.
1: Ma quanto hai creduto in quel momento, anche se tu l'hai presa così in leggerezza, quanto hai creduto nelle parti finali di vincere?
2: Ma allora, pensato? Guarda, adesso ti svelo una chicca. Allora, in realtà dire ho vinto il Più Bello d'Italia e pensare che vinci solo per la bellezza è un po' fuorviante, no? Sminuisce la cosa, perché adesso non sto peccando di presunzione, per l'amor di Dio, però oltre la bellezza lì i concorrenti venivano sottoposti, diciamo, ad una giuria di 5 giornalisti più il direttore artistico e il patron, no? E in quel momento lì, chiaramente questo è stato fatto il giorno prima, cosa succede? Ti possono chiedere la qualunque, dalla politica alla geografia, qualsiasi cosa, e comunque un minimo di brio, un minimo di brillantezza, cioè insomma non devi essere il bello e il buono a niente o il tutto muscoli e niente cervello, no? A me tante volte, cioè, in alcune situazioni mi sembrava di essere in quel momento lì in una gara di man physique, cioè in una gara di bodybuilder, no?
1: Sì.
2: Tutti grossi, palestrati, grossi. Io arrivavo con i miei 80 kg, tranquillo, sapevo parlare, il mio bel faccino, e quindi l'abbiamo portata a casa.
1: Io penso che non solo per la bellezza, ma io sento che sei comunque, sei elegante nel parlare, sei brillante, molto simpatico, quindi hai altre qualità oltre che quello.
2: Sì, ah. Magari il bello e buono a niente era andava di moda 20 anni fa, ora c'è una competizione estrema, tutti vogliono fare tutto, quindi in qualche modo bisogna emergere in qualche modo e le tue caratteristiche devi sfoggiarle al 100%, intendo non quelle fisiche anche, ma soprattutto quelle caratteriali, insomma.
1: Ok, tenendo al fisico, una domanda piccolissima, banale ma forse piccola, da quel giorno, forse l'hai sempre fatto, io so che tu sei molto allenato, preparato.
2: Certo. Sì.
1: Quanto ti alleni per mantenere questa bellezza, questo fisico così tonico?
2: Ma io mi alleno Allora, dipende cosa intendi per allenamento. Cioè, io mi alleno H24, cosa voglio dire? Voglio dire che sto molto attento all'alimentazione, poi in palestra, piuttosto che io faccio palestra, poi ho il mio coach che mi allena nell'arte della box, per cui insomma ci teniamo sempre allenamento. Faccio 4-5 allenamenti a settimana fisici, ma in realtà il vero allenamento è mentale, perché devi avere comunque una costanza tutti i giorni, no? Cioè, anch'io ho voglia di mangiare le patatine e il cioccolato, però alla sera, quando stasera tipo c'è Napoli-Arsenal, mi piacerebbe bermi una birretta a vedere la partita. In realtà non lo so,
1: certo,
2: guardo solo la partita con l'acqua naturale.
1: Sei sempre un ragazzo che vuole fare le cose comunque da ragazzo, la partita, la birretta, ci sta.
2: Sì, però il trucco è quel, certo, ragazzi, mai eccedere. Il mio drink alla domenica me lo faccio, se no uno impazzisce tra lavoro e tutto, insomma, però è così.
1: Allora, voglio tenere un attimo pausa allo spettacolo, che sicuramente ami tantissimo, lo riprendo tra pochissimo.
2: Certo.
1: Io so, comunque tu sei laureato, fai l'agronomo, sì. Puoi parlarmi del tuo lavoro, che tu ami tanto?
2: Sì, assolutamente. Allora, io sono un agronomo, dire agronomo è dire tutto e dire niente, perché è come dire io faccio il dottore, il medico di che?
1: Certo.
2: Il medico dei piedi, il medico delle ginocchia, sì, dei denti, della testa.
1: Che cosa?
2: Noi ci occupiamo, io e il mio collega, in questo caso ci occupiamo noi gestiamo il patrimonio arboreo pubblico e privato, cioè cosa vuol dire, facendola semplice, sì. Noi ci occupiamo soprattutto della stabilità degli alberi. Per esempio, un esempio a Roma, a Trastevere, mi ricordo che lungo il Tevere ci sono questi platani giganti, queste piante qua, che un po' di tempo, certo, tra l'altro sono cadute. A Milano, per esempio, per te Giuseppe, a Milano, l'Arco della Pace, ci sono questi anche qui, questi platani con sotto le bar, piuttosto che ristoranti, eccetera.
1: Certo. Se tenere in vita queste piante è importante.
2: Tenere in vita, sì, a livello estetico, sì, ma funzionale, ma soprattutto a livello strutturale. Cioè, se io sono con la mia famiglia, col mio passeggino, e cade una branca è un ramo, anche, certo, solo di 15-20 centimetri, cioè non è bello da dire, però per rendere l'idea, sul passeggino
1: è pericoloso.
2: È pericolosissimo. Quindi il mio compito, essendo iscritto all'albo dei dottori agronomi, è quello di mettere il timbro e dire: questa pianta qua non avrà niente per i prossimi 1, 2, massimo 3 anni, il responsabile sono io, se casca o se si spacca un ramo. Questo è il fulcro del mio lavoro. Questo
1: è un lavoro che tu ami, impegnativo, certo, ma
0: però con i tempi che corrono, con queste bombe d'acqua, insomma.
2: Il nostro lavoro viaggia molto sulla, mi spiace dire questa cosa qua, viaggia molto sulla paura delle persone, dei comuni o dei privati. Cioè, ci sono pochi privati che ci chiamano perché tengono la pianta. Il 70% delle persone ci chiama perché hanno paura, ma in realtà una persona ci dovrebbe chiamare perché ci tiene la pianta. Poi indirettamente arriva anche il fatto che non la controlliamo e quindi andiamo a diminuire il rischio di cedimento, di sbrancamento della pianta. Non so se rende l'idea.
0: Certo.
1: Sì, certo. Certo.
0: Quando arriva una tromba d'aria non c'è niente che tenga in quel punto,
2: quelli sono eventi straordinari. Noi per esempio abbiamo uno strumento, noi garantiamo la tenuta radicale fino a più o meno 115 km orari.
1: Mamma mia.
2: 115 km orari è un uragano che quelli in Florida, Miami, per dire.
1: Cioè, veramente? Certo, quella velocità.
2: Quindi,
1: sì, certo.
2: Ecco, quindi diciamo che, mettiamola così per gli ascoltatori, che se viene un vento superiore o uguale a 115 km orari, 117,
1: sì,
2: l'ultimo problema sono le piante, perché probabilmente le tegole della Basilica di San Pietro arrivano a Como, sulla Basilica di Como.
1: Ok, quindi è più pericoloso quello che la vita.
2: Sì, anche perché, parliamoci chiaro, cioè se c'è la tromba d'aria, io personalmente non andrei in giro sotto le piante o nei parchi, rimarrei chiuso in casa, no?
1: Certo.
2: Cioè, il nostro compito è quello di ridurre il rischio, adesso che non piove, in questo momento qua Como c'è un bel tempo, non piove. Se cade una pianta e l'ho analizzata io, sono stupido io che l'ho fatta cadere. Cioè, non deve cadere in condizioni normali.
1: Certo, giusto. Beh, un bel lavoro. Ecco, lavoro sì. Che tu ami tanto, che affacciato lo abbraccio in fianco comunque allo spettacolo che tu penso che ami, no?
2: Sì, assolutamente, poi bisogna giocarsela bene, bisogna magari appunto magari in certi canali, certe situazioni, utilizzare magari questo mondo dello spettacolo come vettore per il mio lavoro, insomma, dipende poi dove.
0: Ragazzi, abbiamo una diretta, sentiamo un po'.
1: Una chiamata, ok.
0: Una chiamata, e Gabriele, pronto?
3: Pronto, buonasera.
1: Eccoci. Ciao, buonasera Gabriele.
0: Allora, buonasera Gabriele, cosa vuoi chiedere al nostro amico? Al nostro
3: carissimo, sono Gabriele da Roma, dottor Vichingo, un abbraccio. No, il suo prossimo obiettivo, il suo prossimo traguardo.
0: Ecco.
3: Dato che comunque lo seguo, è
2: una persona. Ciao Gabriele, ciao, un piacere parlare. Allora, il mio prossimo obiettivo, allora adesso nei prossimi, diciamo, prima della fine dell'anno. Sarò ospite, oddio, avrò tre servizi dove parlerò della flora e del patrimonio arboreo maldiviano nella trasmissione dell'amico Aristide Malnati su Telenova. Il programma si chiama Storie e Misteri, che lui conduce da molto tempo. Grazie. Mentre il secondo, diciamo,

0: 190, se volete parlare con il nostro amico caro, il nostro Candeo, il nostro Andrea Candeo, 320 1978 490, rimaniamo ancora sulle piante oppure ci spostiamo?
1: Ok, io mi sposterei, so che Andrea, lui è diventato nel 2026 nella campagna il volto degli asugli animali, giusto Andrea?
2: Sì, sono... Allora, innanzitutto salutiamo... Sì, sono il testimonial di una delle campagne più importanti a livello nazionale, che è Rispetto per tutti gli animali, in cui salutiamo il patron che è Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo.
2: Lo salutiamo. Sì, allora io chiaramente va un po' a braccetto con il lavoro che faccio, no? Perché insomma, rispetto per l'ambiente, rispetto per gli animali, insomma, è tutto un po' legato, no? Quindi sono molto focalizzato su questa cosa qua. La campagna è volta al discorso della caccia, è volta al discorso dello sfruttamento degli animali, ed è volta anche però all'abbandono degli animali, perché perdonatemi una cosa, allora io secondo me ultimamente sta, che è molto importante per l'amor di Dio,
1: sì.
2: Lo sfruttamento degli animali è un tema molto molto importante,
1: però abbandonati sulle strade,
2: però bravi, però secondo me sta passando un po', cioè è un po' il trend adesso, no? Anche con tutti questi reel che vediamo dello sfruttamento di questi lager degli animali, e ci sta assolutamente, sono io il volto, per cui, però sta passando secondo me un po' in secondo piano l'abbandono. Per esempio, io ho una boxerina, io ho un boxer di 3 anni che è un demonio, no?
1: Come si chiama il tuo boxer?
2: Si chiama Frida, un boxer tigrato. Sì. E a me viene la pelle d'oca pensare che un essere umano possa abbandonare un animale, che sia un cane, un...
1: È terribile, come è, figlio, terribile.
2: È una figlia per me, la Frida, per me
1: è una figlia. È terribile.
2: E quindi vorrei soprattutto fare attenzione su questo punto, non che gli altri non siano importanti, attenzione. Ecco, quindi è assolutamente mia premura far capire l'importanza di questi 3 punti che vi ho detto, con la sensibilizzazione alla questione.
1: Certo, perché chi abbandona il cane non si rende conto che hanno un cuore, una testa, e soffrono.
2: Ma scherziamo, ragazzi, ma chi abbandona i cani in autostrada, cioè da rinchiuderli
1: come quando abbandonano i figli davanti alle chiese, ma, è la stessa cosa.
2: Io non lo so, ma questo non sono esseri umani, sono dei mostri, sono dei demoni.
1: Secondo me sì, perché tu parti in vacanza e agosto ne abbandoni parecchi, insomma.
2: A parte che io non sono di quell'idea, però in estrema razio, cosa ti devo dire? Ma esistono anche delle pensioni, dei centri, certo, hanno un costo, va bene, però se non ti puoi permettere un animale, piuttosto non prenderlo, cioè piuttosto non prendere niente.
1: Comunque fanno vacanze stellari e poi abbandonano il cane, quindi la pensione per il cane te lo potresti permettere.
2: Sì, certo, certo, però magari anticipo già, magari adesso c'è un ascoltatore che sente, chiama e dice: ma io non ho soldi, ho capito, no, non prendere il cane. O non prendere il gatto, sono esseri umani, per cui.
1: Sì, ma ormai abbandonano tutto, tutti i tipi di animali, ho notato comunque tutto.
2: E capito, quindi è una cosa a cui tengo tantissimo, ed è per questo che ho deciso di portare avanti questo progetto qua, che andrà ancora avanti. Adesso tra settembre e ottobre abbiamo un'altra campagna con Rispetto e avanti marcia, ecco, insomma.
1: Io ti auguro che riuscirai a eguagliare questo tuo sogno.
2: Speriamo.
1: Ti appoggiamo.
2: Speriamo.
1: Cosa, vuoi un po' di pubblicità per difendere gli animali, noi te la facciamo.
2: Assolutamente.
1: Noi la possiamo fare tutti i giorni.
2: Vi ringrazio.
1: Prego, abbiamo ancora 4 minuti e
2: sì.
1: Mi risposto verso lo spettacolo, no?
2: Sì.
1: Dopo quella vittoria Cioè, hai ricevuto qualche chiamata da qualche qualcheduno, insomma, interviste a te in televisione o no, o qualche altra cosa?
2: Sì, abbiamo fatto, sì, allora diciamo

0: dico sempre questo, dico che pubblicità per piuttosto che interviste su settimanali cartacei, online e quant'altro, ne abbiamo fatte parecchie. Io dico questo, dico che il più bello d'Italia, anche per, ecco, se qualche ragazzo mi sta sentendo e vuole un parere dalla persona che l'ha vinto, il più bello d'Italia, vincere una fascia comunque di un certo prestigio, no? Cioè dal 1000, non mi ricordo più, insomma, dagli anni 80 questa cosa qua, per cui se non dagli anni 70, da 78, non, adesso non mi ricordo più, comunque
1: una cinquantina d'anni che comunque sì.
0: Porca miseria, quindi quello che voglio dire è assolutamente di prestigio, però c'è, cioè, un però grande come una casa, è un punto di arrivo, cioè io quando l'ho vinta io ho avuto la freddezza, diciamo, mentale, no? E anche l'umiltà bisogna avere, no? Di dire, questo è un punto di arrivo, questo qua non è un punto di arrivo, questo è un punto, è una partenza, questo qua è una partenza, no? Non ci si può fermare, no? E crogiolarsi su questa fascia qua, perché certo. Una seconda cosa importantissima da dire è, dipende chi hai dietro, dipende le persone, se hai dietro persone che credono in te e non ti usano. Io insomma ho queste persone, sono famiglia oramai per me da tanti tanti anni, e quindi andiamo avanti tutti insieme, ci aiutiamo tutti insieme, per cui la cosa importante è non fermarsi per il vincitore, e soprattutto le persone che hai dietro contano tantissimo, contano tanto, certo, tanto, certo, tanto. Certo. Certo è che mi piacerebbe, assolutamente mi piacerebbe partecipare all'edizione, non so, adesso il Grande Fratello adesso andrà.
1: Ma è mai pensato di comunque di provare a entrare nel Grande Fratello comunque VIP?
0: Sì, c'è l'idea, mi piacerebbe molto, mi piacerebbe lanciarmi in questa esperienza, sì. Secondo me è un'esperienza di vita stupenda, sì, mi piacerebbe assolutamente, in particolare il Grande Fratello o anche l'altro reality.
1: Isole Famosi.
0: Sì, però un altro reality che mi stuzzica particolarmente è Pechino Express, che secondo me da un punto di vista umano ti dà tanto.
1: Pechino Express lo fece pure Simone Di Matteo, mi pare?
0: Lo faceva Simone Di Matteo, che è un mio caro
1: grande,
0: caro amico.
1: Lo salutiamo, che è anche un mio amico, lo salutiamo.
0: Assolutamente, io gli ho rotto le balle, ma tanto, tanto, tanto, di raccontarmi ogni volta che lo vedo. Così, ma raccontami un po' quando sei andato in... dov'è che era andato? In Venezuela, fatto, e non mi ricordo più, insomma. Quindi sono sempre lì che pendo dalle sue labbra quando parla di certe situazioni tra lui e Tina, quei due matti lì che sono andati insieme a fare l'esperienza e... Sì. E tra l'altro gli è andata anche bene, insomma.
1: Tina Cipollari, che è una sua amica.
0: Certo.
1: Te lo fare un'ultima domanda, purtroppo
2: ultima,
1: è volata l'intervista, non so com'è. È volata. E del tuo libro cosa racconti nel tuo libro?
0: No, allora, nel mio libro non voglio spoilerare niente, nel mio libro racconterò il quanto sono importanti le piante. Chiaramente è un libro per tutti, cioè è un libro che può leggere il ragazzino di 10 anni, l'adolescente, un ragazzo della mia età.
1: Quando uscirà il tuo libro?
0: Ma allora, una data precisa non c'è ancora, però io pensavo tra gennaio e febbraio, poi chi mi segue, insomma, vedrà il susseguirsi delle cose, però insomma io volevo andare a trattare certi argomenti in maniera molto semplice, seria ma semplice, in modo tale che tutti possano capire di quanto sono importanti le piante in generale, soprattutto le piante in ambito urbano, perché è chiaro che se ci troviamo in un bosco, nella foresta amazzonica, è chiaro che le piante sono fondamentali, bisogna capire quanto sono importanti in mezzo a noi.
1: Allora, tra 7-8 mesi, quando uscirà il libro, circa
2: ci sentiremo,
1: ti rintervistiamo,
0: ci rivediamo qua,
1: parleremo del tuo libro, ci rivediamo qua, parliamo allora anche dello spettacolo che
2: grazie ragazzi, we are the champions.
1: Grazie di averci
0: grazie a voi, grazie Giuseppe, grazie Marco,
1: grazie Andrea Candeo.

E torniamo in diretta dopo l'ascolto del nostro appuntamento di mercoledì sera. Abbiamo già quello per il nuovo mercoledì, io ho dimenticato già di chi si tratta, ma lo diremo dopo con Marco. E allora adesso ascoltiamo invece il nostro amico Nicola Nucci.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi è tornato il vostro amico Nicola Nucci per l'incontro settimanale, quello che facciamo sempre da quasi un anno e mezzo circa, in cui parlo di me, parlo della musica, parlo dei libri, parlo di anni 90 e di anni 2000, principalmente faccio questo, quindi cose sociali, fatti di cronaca e avvenimenti soprattutto musicali avvenuti in quel periodo. Lo faccio attraverso i social, principalmente sono attivo come Nicola Nucci sugli spazi di Threads, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta, ma sono attivo soprattutto come scrittore attraverso le mie opere. Ho scritto da poche settimane un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che è edito da Arcana Edizioni e che vi invito a consultare. In questo libro parlo di musica anni 90, di musica anni 2000 e di tutto ciò che ruotava attorno a questo periodo magico. Proprio attorno a questo periodo vi incentro questa puntata, questa piccola chiacchierata odierna, proprio perché in quel periodo, siamo alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, imperversava una musica, un genere musicale ben preciso, ovvero la musica dance. La musica house poi è arrivata all'inizio degli anni 2000, soprattutto con l'avvento del Daft Punk, ma non solo. Vi ricordo che negli anni 90 in Italia si ascoltava principalmente interpreti italiani, vi ricordo Neja, vi ricordo gli Eiffel 65, vi ricordo Alexia, vi ricordo tante piccole realtà anche tipicamente di quel periodo. Vi ricordo i Typical, vi ricordo i Pabst & Scher, forse Pabst & Scher stiamo andando verso l'inizio degli anni 2000, però i Sound Lover, ne potrei dire veramente tante. In quel periodo la musica brulicava di artisti dance e le radio trasmettevano la musica dance, tant'è che attualmente la musica dance e la musica house sono subito riconducibili a un periodo preciso, quello degli anni 90 e degli anni 2000, tant'è che adesso imperversano per tutta la nazione feste, party e situazioni che richiamano poi gli anni 90 e 2000, proprio perché in quel periodo, vuoi un po' per la spensieratezza, vuoi un po' perché non era arrivata ancora la recessione economica, poi venuta successivamente soprattutto con l'euro, ancora c'era la possibilità di stare bene e di passare un tempo in allegria. Le nostre compagnie erano spensierate, sicuramente più di adesso, e il tempo che passavamo era quasi sempre un tempo di qualità, perché non era infettato come succede attualmente dai social o dalle continue notifiche che arrivano nel nostro telefono. Vi segnalo chiaramente Cici D'Agostino, Gabri Ponte, altri progetti sicuramente meno famosi ma allo stesso tempo molto molto importanti, ve ne potrei dire veramente tantissimi, come Marvin è Prezioso e ce ne sono veramente tantissimi. Vi ricordo semplicemente Corona, Neja, vi ricordo The Sound Lover, queste sono principalmente quelle che tuttora sono ancora in voga e portano in giro la dance anni 90 e 2000 attraverso poi locali in tutta Europa, in tutto il mondo, che prediligono questo genere musicale. Proprio nelle ultime settimane ho avuto la possibilità di ascoltare Erika e Magic Box in un duetto, in un concerto in duo veramente molto interessante. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento sempre con me Nicola Nucci e sempre qui in questa radio per parlare di anni 90, di anni 2000, ma non solo, anche di presente e di futuro.

0: Sono le 6:30 in punto e arriva Elisa Rossetto con gli appuntamenti del mese, quindi una registrazione, sì, per forza, non lo diciamo quando siamo in diretta, è una registrazione, eccola qua che arriva. Settembre e noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: E noi
1: dimenticava
0: siamo...
1: solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: E abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
0: sì,
1: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni, tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
0: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Tempo corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuoriteca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento. O di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: estate, abbiamo gli ultimi 10 giorni d'estate. Insomma, quest'estate è stata un'estate caldissima, Maria Grazia, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, mancano 10 giorni alla fine dell'estate.
1: Sì, sì, finalmente, però vedrai che in ottobre ci sarà qualche giornata che somiglierà all'estate.
0: Sì, sì, soprattutto in Sicilia, ma anche qui al nord quest'anno abbiamo queste stagioni.
1: Sì, bene. Ma sai che a volte certe giornate a Milano ha portato più caldo che in Sicilia.
0: Ah sì, sì, sì, quello è sicuro. Bene, allora la poesia di oggi si intitola...
1: Ma è una poesia d'amore che ha per titolo Un giorno d'estate.
0: Un giorno d'estate, abbiamo ascoltato.
1: L'ho scritta più di 10 anni fa.
0: Quando ancora forse non c'era tutto sto caldo? O c'era sempre?
1: No, il caldo c'era ma non così. Questo è stato un anno proprio...
0: micidiale.
1: Invivibile, micidiale, sì, micidiale. Hai ragione.
0: Bene.
1: Comunque, niente, io ero più giovane naturalmente . E mi venivano certi pensieri,
0: certo.
1: Adesso non mi vengono più di sicuro.
0: E allora sentiamo i pensieri di Maria Grazia, vai pure.
1: Un giorno d'estate mi trovavo seduta ad un caffè, non sapevo cosa fare, ma avevo tanta voglia di amare. Per caso lo incontrai, guardai i suoi occhi azzurro mare e mi innamorai. Il suo nome non sapevo e neppure lo conoscevo. In un angolo si fermò e con il suo sorriso mi incantò. Su una spiaggia mi portò e lì in silenzio ascoltammo il canto del mare, il grido di un gabbiano e la voce di un pescatore che veniva da lontano. Una barca a vela passò, al suono di un violino ci imbarcò e felici come non mai in un altro lido ci portò.
0: Bene, io ho immaginato tutte queste scene, quindi hai sentito questo grido di gabbiano e quindi...
1: Ecco, potresti mettere una canzone che parla del gabbiano.
0: Sì, i Santo California hanno fatto un brano che si chiama Gabbiano. E allora,
1: bravo, bravo.
0: Noi lo mandiamo, ti ringraziamo e ci sentiamo lunedì.
1: Lunedì, a lunedì, ciao ciao.
0: Ciao.

0: E abbiamo ascoltato così il Gabbiano.
1: 6:49 e 14 secondi,
0: abbiamo 6 minuti con Marco Roma.
2: Eccoci. Ah, io volevo dare un'anteprima che mi ero dimenticato di dire a Giuseppe. Ah, una novità. Sì. Mi ero scordato.
0: Che novità si è scordato?
2: Allora, praticamente noi abbiamo intervistato Geggia, no?
0: Sì.
2: E come tu sai, Geggia c'ha la scuola di teatro,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì, infatti.
2: Dove lei ha lanciato un sacco d'attori ultimamente forti. E praticamente lei inizia la scuola di recitazione che parte da ottobre a maggio. Sì. Il 26 settembre, che è sabato,
0: ah, sabato, sì, sì.
2: Lei ha scelto noi, ha scelto come radio ufficiale in Italia.
0: Ah.
2: Che seguirà la sua scuola di teatro.
0: Ah, allora, ci vuole...
2: da tante radio che lei ci aveva che la corteggiavano, lei ha scelto noi.
0: Ha scelto Disabili International Radio con, sì, i collegamenti del Centro Radio. Va bene.
2: Sì, sì. Allora, se noi non so se ce la facciamo, se no lo manderemo registrato.
0: Certo.
2: E se ce la facciamo da un sabato alle 8, 26, potremmo fare una diretta. Una mini diretta. Dal teatro, non lo so, però se ce la fai, se no la andiamo registrata, io la registro.
0: Sì, forse è meglio, perché se registri, sì, perché...
2: Però io la registro perché devo presentare gli attori. Gli attori registi io la presento in video, però.
0: Beh, viene,
2: non so, come facciamo con l'audio.
0: Viene uguale, dai,
2: viene
0: questo
2: uguale,
0: parliamo,
2: okay,
0: dopo in
2: cosa.
0: Viene,
2: perfetto,
0: l'audio viene,
2: perfetto,
0: uguale. No, perché il problema, perfetto, del sabato è che io spesso il sabato sono a lavoro, sono a suonare, quindi non è, il 26,
2: ah, okay,
0: sicuro.
2: Okay.
0: Già il 26 è sicuro che sono a suonare.
2: Eh sì, perché proprio di sabato. Comunque, beh, poi la mandiamo registrata, lei ha scelto noi comunque.
0: Va bene, come radio del, sì, bene,
2: sì, sì, radio,
0: allora,
2: ufficiale, eh?
0: Ci farà piacere.
2: L'ha dichiarato in video proprio, eh?
0: Ah,
2: non è una, sì, non è una così, una parola così scritta a mano, così detta.
0: Quindi,
2: così per telefono
0: ha detto Disabili International Radio con il Centro Radio.
2: Sì, lei, sì, ha fatto un video messaggio, un video messaggio dove lei si inquadra e dice: io Geggia scelto come radio ufficiale noi.
0: Bene, allora questo ci fa molto piacere. Non abbiamo il Damiano, non abbiamo Eleonora, però abbiamo Philip Simaz.
2: Abbiamo Philip Simaz.
0: Che ci sarà con noi appunto nell'arco di mercoledì sera, in 20
2: mercoledì
0: di sera.
2: Mercoledì sera ci racconterà il podcast, il nuovo programma in TV che lui sta facendo, che inizia tra poco, fine settembre.
0: Ecco,
2: ieri ha cominciato a registrarlo.
0: Ecco. E dove sarà? Su quali TV sarà questo?
2: No, non lo so su quale TV.
0: Poi
2: so di una certezza, so che lui, siccome ormai va di moda il social, lui farà questo programma, va anche in diretta YouTube e diretta Instagram.
0: Ah, ecco. Vabbè, poi
2: credo che loro hanno un milione di follower.
0: Sì, quindi,
2: quindi
0: potrebbe essere un canale, ecco,
2: sul social, tanta roba.
0: Ecco. Perfetto, allora sentiremo Philip Simaz.
2: E poi ha fatto vari programmi come Ciao Darwin o Paolo Bonolis,
0: certo.
2: Avanti un altro con Paolo Bonolis. Poi beh, lui ci avrà da raccontare parecchio.
0: Certo.
2: Infatti,
0: bene,
2: questa notte ha girato alle 2 di notte. Ah. Ha finito il giro a podcast e ha mandato il video messaggio suo per noi per mercoledì prossimo.
0: Ho capito, bene, allora vedremo per mercoledì. Lo ricorderemo ancora lunedì, sono le 6:52 e 48 secondi, abbiamo ancora 2 minuti, caro Marco. Raccontaci com'è il tempo a Pontinia, come sta andando il mercato, come hai fatto già colazione.
2: Allora, ieri è stata una bruttissima giornata, però oggi sembra che il cielo sta diventando più bello, più chiaro. La,
0: sì,
2: temperatura si è abbassata, ho controllato le temperature, ormai settembre da noi qua a Roma non porta più di 26 gradi, ormai è finita e fa freddino, penso che tra poco bisognerà fare il cambio di stagione, anche con l'articolo, tutte cose lunghe.
0: Ah, certo.
2: E niente, si inizia, però poi dovevamo iniziare. Ti saluta... Saluta Giovanna.
0: Salutiamo Giovanna.
2: Saluta Giuseppe.
0: Un applauso a Giovanna.
2: La prima parola è stata salutami Giuseppe.
0: Le abbiamo mandato un applauso. E allora questa mattina soli soletti e te diremo, anzi tu sarai a dire sigla e noi la facciamo partire.
2: Sì.
0: Allora.
2: Quindi lunedì, facciamo lunedì allora.
0: Certo, ci siamo lunedì alle 4:40 come al solito, con i pensieri e poi con il brano
2: col
0: misterioso col capitano. Ricorda oggi cosa devono dire per venire da te e avere qualcosa. Se vede
2: allora, la canzone era di Giorgia.
0: Sì.
2: Che ha fatto quasi 20 milioni di visualizzazioni.
0: Sì.
2: Scelgo ancora te.
0: Scegli ancora te, quindi scegliete ancora Marco in questo caso.
2: Sono qua io.
0: Eccolo, e allora vai con la sigla.
2: Signore e signori, a voi la sigla.
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora sigla, eccoci qua, caro Marco.
2: Finita,
0: anche per oggi è andata, ce ne andiamo e torniamo lunedì. Buona domenica, buon weekend a tutti quanti voi e a lunedì.
2: Grazie, a lunedì.
0: Con voi.
2: A lunedì.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Viva la radio.
0: Viva la radio, viva noi, viva tutti, viva voi. Ciao ragazzi.
2: Ciao.

0: ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Le concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qui il Morning Show anche per questo venerdì. Siamo arrivati a una giornata un po' sinistra, 11 settembre 2026. Buongiorno, buon venerdì da Graziano D'Andrea. È il momento di andare ad incominciare il nostro appuntamento mattutino, come al solito, con tutte le nostre radio collegate. Salutiamo gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio e poi MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Dicevamo venerdì 11 settembre 2026, 254esimo giorno dell'anno, siamo nella 37esima settimana. La Chiesa ricorda i Santi Proto e Giacinto. Il sole è sorto alle 6.47 e tramonta alle 19.27. La luna è calante ed è illuminata all'1.3%. E allora andiamo subito con il proverbio di oggi: non c'è pane senza pena. Per la maggior parte delle persone è possibile riuscire a disporre del necessario per vivere esclusivamente con grande impegno e fatica. Il proverbio si fonda sul modello alimentare più classico per sottolineare in senso più generale tutti gli sforzi necessari che occorrono per la sopravvivenza. Questo è il proverbio di oggi. Partiamo subito con la musica e partiamo subito con un po' di ritmo per incominciare bene questo venerdì. E allora, Eiffel 65, per iniziare benissimo con Too Much of Heaven.

Too Much of Heaven, i Fall 65, per iniziare proprio bene la nostra giornata mentre voi fate la colazione o vi preparate già ad uscire. Chiaramente noi andiamo a proseguire e abbiamo i fatti del giorno nella storia.

francese, il Piemonte viene cancellato dalla carta politica d'Europa e annesso alla Francia, e la fine della Repubblica Subalpina. 1918 si costituisce la CIL, la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione che riunisce i rappresentanti sindacali cattolici e la progenitrice della CISL, che verrà fondata nel 1948. 1926 Gino Lucetti, un marmista di Carrara, appostato nei pressi della casa di Benito Mussolini a Roma, lancia una bomba a mano che colpisce il tetto della sua auto ed esplode a terra, ferendo 8 persone, il terzo attentato alla vita del duce. 1941 negli Stati Uniti d'America prendono il via i lavori per la costruzione del Pentagono, il quartier generale del Dipartimento della Difesa, che avrà sede ad Arlington nello stato della Virginia. 1951 l'americana Florence Chadwick diventa la prima donna ad aver attraversato il canale della Manica in entrambe le direzioni. 1959 viene pubblicata la canzone Ne me quitte pas di Jacques Brel, contenuta nell'album Le Val à mille temps, che diventerà il maggiore successo del cantante e autore belga. Verrà reincisa anche da Gino Paoli, Marlene Dietrich, Frank Sinatra, Nina Simone, Maria Gadù. 1960 allo Stadio Olimpico di Roma si chiude la 17esima edizione dei Giochi Olimpici dell'era moderna con il saluto alle bandiere dei paesi che vi hanno preso parte. 1961 in Svizzera viene fondato il World Wildlife Fund, il Fondo Mondiale per la Natura, su iniziativa del biologo Julian Huxley. 1962 Ringo Starr, ingaggiato come sostituto di Pete Best nei Beatles, partecipa alla prima sessione di registrazione del gruppo per il brano Love Me Do. 1966 alla guida della MV Augusta il pilota Giacomo Agostini vince il motomondiale nella classe 500 con una gara di anticipo sulla conclusione del campionato. Il pubblico invade la pista di Monza per festeggiare con l'italiano il suo primo titolo, grazie al quale l'Italia torna alla vittoria nella massima classe a 9 anni dalla vittoria di Libero Liberati. Nello stesso anno la rocambolesca scalata di un muro alto 7 metri e il successivo lancio sulla centrale via Roma di Sassari consentono al bandito Graziano Mesina di evadere dal carcere della città. 1969, con la mobilitazione generale per la scadenza triennale dei contratti di lavoro, prende il via l'autunno caldo di protesta e lotta sindacale. In appoggio agli operai che chiedono l'adeguamento dei salari, gli studenti che reclamano il diritto allo studio. Continuiamo in musica, sono le 7:19, buongiorno, questo è il Morning.

0: start walking.
1: Seconda parte della storia di questo 11 settembre, torniamo all'11 settembre del 1970. Un tornado si abbatte sul nord-est italiano da Mantova a Venezia, dove raggiunge la velocità di 200 km orari. Sulla laguna un battello del servizio pubblico viene sollevato dalla tromba d'aria scaraventata in acqua. Si contano dapprima 33 vittime, diventeranno 34 e centinaia i feriti. 1971, l'ex segretario del Partito Comunista Sovietico e primo ministro Nikita Khrushchev muore a Mosca all'età di 77 anni. Artefice del processo di destalinizzazione del paese nel 1959, era stato il primo politico sovietico a recarsi in visita negli Stati Uniti d'America. 1972, a Monaco di Baviera si chiudono le Olimpiadi, funestate dalla morte della squadra israeliana in seguito ad un attacco terrorista. Il medagliere conquistato dall'Unione Sovietica, mentre l'Italia chiude con le 5 medaglie d'oro di Klaus Di Biasi, Graziano Mancinelli, Angelo Scalzone, Antonella Ragno, e della squadra della Sciabola, 3 argenti e 10 bronzi. 1973, nel corso di un colpo di Stato dei militari capeggiati dal generale Augusto Pinochet nel Palazzo della Moneda, colpito da una raffica di mitra, muore il presidente cileno Salvador Allende. 1974, nell'incontro con i sindacati, la Fiat sostiene la necessità di rallentare la produzione per scongiurare la cassa integrazione, propone lunghi ponti durante le feste natalizie. 1976, un nuovo sisma in Friuli distrugge gli edifici già lesionati dal terremoto del 6 maggio. La scossa è stata valutata di intensità pari a 9 gradi della scala Mercalli. 1977, con 3 gare d'anticipo sulla fine del campionato, Niki Lauda con la Ferrari è matematicamente campione del mondo di Formula 1. Nel Gran Premio a Monza ha conquistato il secondo posto dietro a Mario Andretti. 1978, entra in vigore in Italia il ticket sui medicinali. Nel 1988 sono le due vetture Ferrari a chiudere in testa il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza, favorite da un contatto che ha costretto il ritiro del brasiliano Ayrton Senna. Gerhard Berger e Michele Alboreto, primo e secondo, festeggiano sul podio dedicando successo a Enzo Ferrari, patron della casa automobilistica scomparso a metà agosto. 1994, a Easton, negli Stati Uniti d'America, si spegne 85enne l'attrice Jessica Tandy. Nel 1990 aveva vinto il premio Oscar come migliore attrice per la sua interpretazione in A spasso con Daisy. 1996, tributo filatelico statunitense ai leader delle storiche Big Band, con l'emissione di francobolli commemorativi di Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman e i fratelli Tommy e Jimmy Dorsey. Nel 2001 a New York, due aerei dirottati vengono fatti schiantare contro le torri gemelle del World Trade Center, che crollano con un palazzo attiguo. Un altro aereo si abbatte sul Pentagono, vengono chiuse le frontiere, aeroporti, uffici pubblici e governativi. Il presidente Bush convoca il Consiglio di guerra. 2002, i ministri della giustizia Roberto Castelli e Dominique Perben siglano l'accordo tra Italia e Francia per l'estradizione dei terroristi rifugiati. 2003, l'entrata in vigore del protocollo di Cartagena introduce la prima regolamentazione sul trasporto e commercio degli OGM, gli organismi geneticamente modificati. 2004, la mostra del cinema di Venezia viene premiato con il Leone d'Oro come miglior film Il segreto di Vera Drake del regista inglese Mike Leigh. 2005, Roger Federer vince gli US Open per il tennista svizzero numero uno mondiale e il sesto slam. 2022, la nazionale italiana maschile di pallavolo, conquistando il titolo mondiale per la quarta volta, battendo per 3-1 la Polonia nella finale. Per gli azzurri l'ultimo titolo mondiale risaliva al 1998, quando battendo la Jugoslavia per 3-0 aveva inanellato il terzo successo consecutivo nel torneo mondiale. Ed è tutto per quanto riguarda anche la storia di questo 11 settembre.

Auguri a tutti coloro che sono nati oggi in questo 11 di settembre. Auguri, auguri, auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Sappiate che oggi sono nati anche Carl Zeiss, ottico e imprenditore. David Herbert Lawrence, scrittore, quello degli amanti di Lady Chatterley. Ferdinando Marcos, presidente delle Filippine dal 1966 al 1986. Il grande Renzo Montagnani, attore, lo ricordiamo in Amici miei. Nicola Pietrangeli, tennista, vincitore di Coppa Davis e due Roland Garros. Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Brian De Palma, regista, lo ricordiamo negli Intoccabili e Scarface. Donatello, cantante, Io mi fermo qui, il suo successo più grande. Barry Sheen, pilota motociclistico, due volte campione del mondo, classe 500. Ciro Sebastianelli, cantante. E poi Pepi Morgia, regista e designer. Enzo Pupo Ghinazzi, conduttore TV e cantante. John Moss, batterista dei Culture Club. Mick Talbot, tastierista degli Style Council. Francesco De Angelis, velista, vincitore della Louis Vuitton Cup con Luna Rossa. Virginia Madsen, attrice. Pietro Ferrero, imprenditore. Moby, musicista e cantante. Fanny Cadeo, attrice. Richard Ashcroft, cantante dei Verve e solista. Ludacris, attore e rapper. Matilda De Angelis, attrice e cantante. Ed è tutto anche per quanto riguarda gli auguri. Si continua naturalmente con il nostro Morning Show.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, rallentamenti e code sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Torino. Coda di un chilometro sulla 10 Genova-Ventimiglia per un incidente avvenuto tra Varazze e Arenzano verso Genova. Ci spostiamo sull'Autosole nel tratto Bologna-Firenze. Per traffico intenso ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino verso Bologna. E invece un mezzo fermo in panne è la causa delle code sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest verso Firenze. Ancora maltempo. Tempo diffuso sull'Italia centro-settentrionale con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità accompagnati da grandine per l'intera giornata. La Protezione Civile ha quindi emesso un avviso di allerta arancione sul Friuli Venezia Giulia e gialla su gran parte del Veneto e Lombardia, su alcuni settori dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria e Molise e su tutta la Campania. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

E così è arrivato il momento dell'oroscopo, non può mancare assolutamente, alle 7.35 quotidianamente dal lunedì al sabato noi ritroviamo l'oroscopo del giorno anche per questo venerdì 11 settembre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, la luna in orbita opposta vi invita alla moderazione nei toni, specialmente in ambito lavorativo. Evitate di imporre le vostre idee con troppa irruenza. Una mediazione intelligente, un pizzico di diplomazia si riveleranno la chiave vincente per chiudere ogni pratica con successo. In serata ritroverete la serenità. Toro, un venerdì molto pratico, efficiente. La luna vi spinge a mettere a punto gli ultimi dettagli della settimana lavorativa con la consueta precisione. Grazie alla sponda del sole in Vergine farete un lavoro impeccabile, conquistando la stima dei colleghi prima di concedervi un meritato relax. Gemelli, venerdì spettacolare per i gemelli, lo splendido trigono della luna dalla bilancia vi regala entusiasmo, grande prontezza di spirito, un carisma travolgente. Giornata ideale per avviare nuovi contatti, proporre idee brillanti, vivere insomma un venerdì sera ricco di socialità e divertimento. Cancro, la luna nel quarto campo suggerisce di rallentare i ritmi e dedicare maggiore attenzione al calore della casa e alla vita familiare. Iniziate a staccare la spina dagli impegni più pesanti. Una serata intima ed essenziale con le persone care vi restituirà grande energia interiore. Leone, giornata frizzante, comunicativa, ricchissima di spunti positivi. La luna in bilancia vi rende socievoli e brillanti, ottimo momento per chiudere trattative, fare pubbliche relazioni, organizzare un'uscita fuori programma per il fine settimana. In amore torna una complicità fantastica. Vergine, con il sole nel vostro segno e la luna che vi sostiene dal settore dei beni materiali, questo venerdì vi regala grande stabilità e fiuto per gli affari, sarete impeccabili nella gestione delle risorse e chiuderete la settimana con la certezza di aver gettato basi davvero solide. Tra poco gli altri sei segni zodiacali, un attimo di pazienza, ancora un buon caffè e poi continueremo anche con l'oroscopo di questo venerdì.

Dalla Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso passiamo nuovamente all'oroscopo e gli altri sei segni zodiacali per questo venerdì 11 settembre. Continuiamo con la bilancia, amici della bilancia, lunedì protagonista nel vostro segno per tutta la luna, protagonista nel vostro segno per tutta la giornata. Avete fascino, eleganza, energia e diplomazia irresistibile che vi permette di gestire qualsiasi situazione con estrema classe. Venerdì perfetto per mettersi in luce, fare richieste importanti e vivere i sentimenti con grande romanticismo. Scorpione, è una giornata ideale per lavorare dietro le quinte e fare il punto sulle proprie energie. Con la luna in dodicesima casa, l'intuito sarà il vostro migliore alleato. Ascoltate le vostre sensazioni ed evitate la confusione. In serata ritroverete una intesa profonda con chi vi ama. Sagittario, venerdì a 5 stelle, l'ottimo aspetto della luna in bilancia accende la vita di relazione, le amicizie, i progetti di squadra. Avete voglia di condividere momenti piacevoli e guardare al futuro con ottimismo. Perfetta la serata in compagnia per inaugurare il weekend. Capricorno, la luna nel punto più alto del cielo vi chiede un ultimo sforzo di pazienza e diplomazia nel settore professionale. Anche di fronte a richieste esigenti, la vostra compostezza farà la differenza. Chiuderete gli impegni con grande autorevolezza e la soddisfazione del dovere compiuto. Acquario, venerdì brillante e pieno di brio, lo splendido trigono della luna vi restituisce spensieratezza, voglia di viaggiare, esplorare nuove idee. Se avete in mente una gita o un evento speciale per il fine settimana, le stelle vi garantiscono leggerezze e bellissime emozioni. Pesci, un venerdì di trasformazione e riordino delle priorità. La luna vi spinge a lasciare andare i dubbi dei giorni scorsi per fare spazio a nuove prospettive. La serata si preannuncia molto dolce ed avvolgente, ideale per ritrovare intimità ed intesa con la persona amata. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo 11 di settembre.

Ed eccoci puntuali al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Trump, lo show elettorale, la promessa: vinco e do $5,000 a ogni americano. Stati Uniti e terrorismo, quelle profezie sbagliate dopo l'11 di settembre. Yemen, l'avanzata su Bab el-Mandeb, gli Houthi verso lo stretto che controlla il Mar Rosso. Meloni, tornano le preferenze, il centro-sinistra attacca, non è vero, la Premier siete voi a non averle mai volute. Vite distrutte dai clan, suicida a 35 anni, era la figlia di Lea Garofalo, uccisa a quell'età. La Repubblica, Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva ad un passo dal crollo, poi si ricompatte, boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, BCE sui tassi dello 0,25%. Trump, comizio show: se vinco $5,000 per ogni americano, super promesse elettorali. Denise, il dolore senza fine, si uccide la figlia di Lea Garofalo. E poi la stampa di Torino sull'energia e scontro, governo industriali, accise, un altro taglio, Meloni più petrolio e gas dalle trivelle, Orsini presi in giro su nucleare e rinnovabili. Il mondo dopo, 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite. L'accordo SAE Vaticano, Ruffini, la strada per rendere l'informazione un ponte globale. Continuiamo con il Fatto Quotidiano, la Vito, l'affari e chat bucate dietro l'attentato a Ranucci. Melonellum, Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centro-sinistra, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle. Effetto Vannacci, dopo la sfida si torna ai capilista bloccati per evitare la disfatta bis. Il Movimento 5 Stelle al PD, le primarie si fanno comunque. Il resto del Carlino, piogge e trombe d'aria, il maltempo fa due vittime, Friuli 83enne muore nel sottopasso allagato, anziana perde la vita nel Senese. Energia, allarme, inflazione, tassi più alti, salasso mutui per un pugno di dollari. Donald Trump sciocca la convention repubblicana di Dallas in vista delle elezioni di midterm a novembre. Uccisa a 13 anni, pena ridotta all'ex, Aurora fu gettata dal balcone, la madre, Meloni, intervenga. Andiamo con il Messaggero, preferenze, la maggioranza si blinda, riforma elettorale, battaglia in Senato. La BCE alza i tassi al 2,5%, resta lo sconto sul diesel, più gas e petrolio nazionali. Continuiamo con la Verità, cancellati i messaggi tra la Vitola e Ranucci nei giorni della bomba. Walter resta in carcere, clamorosi sviluppi. Gli inquirenti hanno scoperto buchi nelle chat tra i due prima e dopo l'ordigno. Indagini su presunti fondi neri. L'amico del conduttore e la compagna risultano nullatenenti. Lei è decisa a votare il sacco, intanto l'ha estromesso dal Cefalù. Al Senato il centrodestra regge, dopo 35 anni tornano le preferenze. Da Bruxelles solo mazzate, l'Unione Europea ci alza le tasse e i tassi, l'intelligenza artificiale sarà un esproprio poco proletario. Uno studio di Anthropic mostra che anche nello scenario più moderato della crescita dell'intelligenza artificiale non beneficeranno i salari. Andiamo con il giornale che in prima pagina apre con Controcorrente di Tommaso Cerno, chi ha paura di dire islamista, e l'editoriale di Vittorio Feltri, l'Apocalisse non ci ha cancellati, si parla dell'11 settembre. Il Tempo, quotidiano indipendente, piange il telefono di Sigfrido, come Il Tempo ha scritto quasi un mese fa, viene al pettine il nodo del mancato sequestro del cellulare di Ranucci. Ora i magistrati scoprono che potrebbero esserci chat cancellate tra lui e la Vitola. Resta da capire perché a suo tempo non fu fatta copia dello smartphone di Sigfrido e come mai la Vitola, nonostante il pericolo di fuga e inquinamento delle prove, non fu messo subito in custodia cautelare. Il Vaffa, seconda puntata, Grillo è tornato con le 5 stelle pirate, nessun riciclato. Andiamo con Libero, crollano gli sbarchi, i dati dell'Unione Europea diminuiti
del 55% di ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Ranucci, i mandanti e le strane coincidenze sulla pista albanese, Leone in media, il Vaticano e la subalternità al laicismo. A Oriana, e si parla di Oriana Fallaci, il viaggio e le liti, ecco come è nata la rabbia e l'orgoglio. Andiamo con il Sole 24 Ore. BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, rally petrolifero, vendite sui titoli di Stato, casa prima gelata sulle compravendite da metà 2024. Chiudiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport che voglia di Sissé, il Milan non può farne a meno, anche Mancini lo chiama, favola Como, storica vittoria in Champions 4-1, spettacolo e gol travolto il Lipsia. Passiamo al Corriere dello Sport, meno male che Cesc, vince solo Fabregas, Champions grazie all'ex Barça, il nostro calcio si prende la scena, un comodo cinema, Roma pari nella bolgia. Chiudiamo con Tutto Sport, l'Italia e il Como, spettacolare storico debutto in Champions, 4-1 all'Lipsia, Fabregas in trionfo, Douglas terapia d'urto, retroscena, ecco come Spalletti ha scosso il brasiliano restituendolo alla Juve. La festa degli azzurri batte anche la pioggia, europei volley a Napoli 3-0 alla Svezia. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Ma non è tutto ovviamente per il Morning Show. Intanto salutiamo i nostri amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro buona programmazione, mentre arriveremo come al solito con un pizzico di musica alle ore 8. E che musica, naturalmente. Chiudiamo con questa parte del Morning Show con gli Chic, con Good Times, ed è un classicone, sono lì tutti ad alzare il volume della radio, ne sono certo. E buon proseguimento di giornata, buon venerdì con il Morning Show.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Il weekend arriva e ci porta ancora una ventata di novità per quanto riguarda il mondo della tecnologia, ma anche di buona musica, perché noi siamo una radio, chiaramente la musica è l'ingrediente principale che ci fa da collante fra una news di tecnologia e l'altra. Io sono Maurizio Rossi, parte immediatamente il nostro magazine, anche oggi ricco di novità tecnologiche.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Bene, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione. Se siete amanti del gaming, questa sicuramente fa per voi. Anche il retro gaming, i giochi insomma retro. Parliamo della PlayStation 1, ve la ricordate? Torna in versione Lego, e questo è un must. Insomma, la Lego ci ha preso gusto con il retro gaming. È capitato che, diciamo, c'è una fetta di appassionati che sono disposti a mettere mano al portafogli per rivivere le emozioni di un tempo. Forte del successo, diciamo così, ritenuto con la versione mattoncini del Game Boy di Nintendo, con quella del Mega Drive di Sega, il trittico della console si completa con l'arrivo della prima PlayStation di casa Sony, con la piattaforma capace di cambiare per sempre poi le regole nel panorama dei videogiochi. A dire il vero, mancherebbe ancora Microsoft con la sua Xbox, ma mai dire mai, è solo una questione di licenze, ma arriverà anche quella. Questo set, diciamo, è composto da un totale di circa 1911 pezzi da poter assemblare e arrivare a un modello delle dimensioni pari ad oltre 6 cm di altezza, 26 cm di larghezza, 19 cm di profondità. Non manca nemmeno il controller, con cui molti hanno trascorso interi pomeriggi, diciamo così, nella metà degli anni 90 in poi, rigorosamente cablato. All'epoca il concetto di wireless non era ancora stato sdoganato. E come spesso accade, diciamo, proprio con i Lego, l'involucro è solo all'inizio. All'interno ci sono easter egg ispirati proprio ad alcuni dei titoli che hanno segnato l'epoca della PlayStation: il Gran Turismo, Ape Escape. Sono dei veri e propri moduli da poter estrarre dai due lati, e a questo si vanno ad aggiungere diciamo i pulsanti Open e Power nella confezione. Il nuovo set Lego dedicato alla prima PlayStation quindi sarà in vendita per tutti a partire dal prossimo 4 di ottobre, in Early Access per gli iscritti al programma Insider dal 1 ottobre, e potrà essere acquistato a un prezzo di 159 euro. Ecco, non è di certo una spesa economica, ma non facciamo fatica a immaginare che molti siano proprio già pronti, diciamo, a rompere il salvadanaio per poterlo mettere sulla scrivania, o perché no, magari nella mensola del proprio ufficio. Lo sappiamo, ci sono tanti appassionati.

0: Parliamo ancora di novità, amici. Questa volta arriva la tecnologia di Xiaomi con il Pad 9 Pro Max, il primo tablet con il chip X-Ring 03. Insieme allo Xiaomi il 18 Fold, il produttore cinese ha svelato lo Xiaomi Pad 9 Pro Max. Questo è un tablet di fascia alta indicato principalmente per le attività, quindi ecco, può sostituire un notebook se abbinato alla tastiera opzionale. E anche per questo dispositivo è stato scelto il processore X-Ring 03. Lo Xiaomi Pad 9 Pro ha un telaio unibody in alluminio, uno schermo da 13,3 pollici con una risoluzione da 3,4K, poi refresh rate di 144 Hz, luminosità massima di 1000 nits e supporto Dolby Vision. Dimensioni e peso sono di 296,2 x 203,08 x 5,67 mm e 645 grammi rispettivamente. Ecco, le specifiche sono il processore, dicevo che lo X-Ring 03 8, 12 e 16 giga di RAM, poi attenzione per quanto riguarda l'LPDDR5X o LPDDR5T e LPDDR6 da 256 o 512 giga o 1 terabyte di storage. Poi attenzione perché c'è la fotocamera posteriore da 50 megapixel, quella frontale da 32 megapixel, 8 altoparlanti addirittura con un Dolby Atmos, 6 microfoni, la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB tipo C. La batteria, ecco, molto interessante, da 12.000 mAh che ha una ricarica rapida da 120 watt e inversiva da 27 watt. Sistema operativo è Hyper, naturalmente 4.0, che è basato su Android 17. Questo nuovo tablet è già disponibile in Cina, un prezzo base appunto che è di 4.799 yuan, ovvero circa 616 euro in base al cambio attuale. E la floating keyboard deve essere acquistata però a parte, il prezzo quindi tutto è di circa 1099 yuan, ovvero di circa 141 euro. C'è anche la Focus Stylus Pro a 599 yuan, 77 euro. Non è noto, ecco, se avrà una distribuzione internazionale, comunque ci sono buone probabilità, visto che in Italia, ecco, può essere acquistato il precedente Xiaomi Pad 8. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali dal produttore cinese, ma sicuramente, insomma, arriverà, statene certi.
1: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age.

essere messa a disposizione di tutti. Nella descrizione si legge chiaramente: chiunque può utilizzare questo link per partecipare alla chiamata, anche se non è su WhatsApp. C'è anche un'opzione che, se in questo caso attivata, richiede l'approvazione prima che qualcuno si possa unire alla chiamata, e questo avviene, diciamo, sempre per chi non ha un account, per ragioni ovvie legate alla sicurezza. Quindi chi organizza l'incontro ha inoltre il potere di poter espellere i partecipanti in qualsiasi momento se creano magari dei problemi, detenendo comunque quelli che possiamo magari così descrivere come poteri di moderazione. E per Meta, che gestisce la piattaforma, lanciare questa funzionalità di questo tipo significa puntare proprio ad allargare il bacino d'utenza di WhatsApp e rafforzare la propria leadership, estendendolo anche a chi magari non ha ancora creato un account. Ricordiamo che è iniziato anche il rollout dei nuovi utenti, ecco, con i quali di fatto non è più necessario condividere il proprio numero di telefono per iniziare la conversazione. È un cambiamento importante che mira quindi a incrementare la tutela della privacy, anche se, ecco, c'è chi ritiene possa mostrare, diciamo così, il fianco a potenziali abusi, questo da parte dei truffatori.

0: Non-stop music su Radio Tiguglio.
1: Altro successo che abbiamo ascoltato fino alla fine, e adesso andiamo avanti perché volevo parlarvi anche delle previsioni del tempo che ora utilizzano l'intelligenza artificiale. Fino ad ora i grandi sistemi di previsione ricalcolavano le loro mappe ogni 6 ore, partendo innanzitutto dalle equazioni fisiche e dall'atmosfera. WeatherNext 3, questo è il nuovo modello di Google DeepMind e di Google Research, che ha come materia prima i mosaici dei satelliti geostazionari, aggiornati ogni ora ai rilevamenti al suolo, piuttosto che, diciamo, le sole simulazioni numeriche classiche. Quindi con questo sistema le previsioni, diciamo così, delle precipitazioni guadagnano fino al 60% di

affidabilità rispetto ai dati IMERG della NASA e le proiezioni di più giorni fino al 50%. Google DeepMind aggiunge inoltre, diciamo, a questo modello la copertura nuvolosa e la radiazione solare ad alta risoluzione. Questi due lati, diciamo così, sono utili alla gestione dei parchi fotovoltaici. La versione precedente, appunto, di WeatherNext 2 presentava una griglia di 25 km e cicli di 6 ore. In confronto, la risoluzione di WeatherNext 3 è di 10 km per le variabili di superficie di 25 km per il vento in quota, con un aggiornamento orario sull'insieme delle variabili. Quindi il sistema viene costruito attorno ad una rete di trasformatori generativi. È un'architettura di apprendimento profondo che elabora direttamente immagini satellitari piuttosto che griglie di calcolo classiche ereditate dai modelli fisici. Inoltre, Google DeepMind aggiunge a questo modello la velocità del vento a 100 metri di altitudine. Quindi gli operatori dei parchi eolici, ad esempio, possono adeguare la loro produzione a partire da questo dato. Beh, un modello più vecchio di Google DeepMind GenCast avrebbe superato i migliori sistemi classici nel 97% delle variazioni testate, partendo così da scenari probabilistici piuttosto che da un'unica proiezione. Parallelamente, ecco, Google Research avrebbe collegato proprio questo sistema a diversi prodotti interni: Google Search, l'applicazione Gemini, appunto Google Maps, e l'interfaccia di programmazione Weather API, che ne diffondono già i risultati. Google Earth Engine e i Data Warehouse BigQuery hanno anch'essi accesso a questi dati, così, diciamo, come la piattaforma sperimentale Google Weather Lab. Il modello WeatherNext originale più vecchio è disponibile in open source da agosto 2026, quindi poche settimane prima di questa nuova versione. Non ci fanno sapere se questa sia pagamento o meno, però, eh? Bisognerà testarla, che ne dite?

Bene amici, vedo che siamo arrivati alla conclusione anche per questo venerdì del nostro appuntamento con Radio Web e ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme, l'appuntamento sempre che viene rinnovato a lunedì su questa radio alla solita ora. Vi aspetto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Via del centro. Voglio l'infinito. Desaparecido.
1: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. Oggi per il nostro appuntamento di chiacchiere di musica la parola chiave è domenica. E ovviamente ogni artista ha il suo modo di intendere la domenica. Ad esempio per Coez è una zona morbida, un posto dove abbassare le difese. Invece per Achille Lauro è un palco, una festa, una dichiarazione, una situazione di grande estroversione e di apertura. Quindi due domeniche opposte, entrambe però molto molto italiane. Vorrei cominciare ascoltando Coez con la sua domenica, che non ha bisogno così di grandi contorni. Funziona perché prende un giorno lento, o perlomeno che si vorrebbe poter fruire in modo lento, calmo, a tratti anche un po' malinconico. E cosa fa? Lo trasforma nell'amore, nel simbolo di un amore tranquillo, perché ci mette il bisogno di restare vicini senza fare grandi cose, di trovare quell'intimità nelle cose minime, il bello dei piccoli gesti quotidiani, quando la settimana ha lasciato addosso stanchezza e pensieri e si vuole lasciare fuori, appunto, una domenica. Intanto diciamo subito che domenica è uscito nell'aprile del 2019 ed è un singolo dell'album È sempre bello. È un bellissimo titolo, diciamo. Il brano ha delle sonorità elettro rap con un gusto anni 80, ma Coez ha raccontato che l'ispirazione per questa composizione gli è nata ascoltando T'immagini di Vasco Rossi. Il video anche lui gioca con un'estetica degli anni 80, quasi da ricordo televisivo un po' sgranato, come erano i monitor, le TV all'epoca. E questo aiuta anche a capire il brano, è un po' la chiave di lettura del brano. Non è solo una canzone d'amore, ma è anche la nostalgia dei momenti semplici, di pomeriggi senza obblighi, di quella pace un po' domestica che spesso arriva proprio quando non succede nulla di spettacolare. Ora forse capita di più quando si è ragazzi, magari gli adulti hanno sempre da fare anche la domenica, però di solito è il giorno in cui almeno ci si prova a riposare e a lasciar fuori il caos del resto della settimana. Coez ha una voce confidenziale, canta quasi come se stesse parlando da vicino, ha un timbro bello, graffiato, rilassato, che è proprio la sua caratteristica. Poi il ritornello si apre ma non è mai enfatico e resta un po' così, addosso, come la copertina la domenica pomeriggio quando siamo sul divano a riposare. Basta chiacchiere, ascoltiamocelo con calma, come una domenica lenta, fragile ma necessaria. Coez, domenica!

0: con te.
1: Eccoci insieme amici di Musical Chatter, era Coez con la sua domenica da divano, luce bassa e pensieri lasciati decantare. Ora la stessa parola, ma cambia completamente significato, atmosfera, colore. Arriva Achille Lauro e con lui la domenica non è riposo, ma è esibizione, provocazione, è uscire allo scoperto. È come se il giorno più abitudinario della settimana diventasse improvvisamente un carnevale rock. Venne presentata al Festival di Sanremo nel 2022, accompagnata dal Harlem Gospel Choir. È un pop con innesti gospel, appunto, scritto da Lauro insieme ad altri autori, pubblicato come singolo nella riedizione di Lauro Achille Idol Superstar. Lui stesso l'ha descritta come la chiusura di un percorso iniziato idealmente con il Rolls Royce, stesso spirito libero, ma con un suono più corale e popolare. L'aneddoto sanremese è rimasto nella memoria perché durante la prima esibizione Lauro mise in scena una sorta di autobattesimo versandosi acqua sulla fronte, gesto poi molto discusso, molto teatrale, spiegato però da lui anche come omaggio al compleanno della madre. Insomma, tutto un grande caos e tutta una grande teatralità per stupire e incuriosire. Nel finale invece poi scese in platea, nella serata finale dove lo ripropose, scese in platea, brindò e coinvolse il pubblico, trasformando la canzone in una piccola performance da varietà contemporaneo. Insomma, quando uno sa fare spettacolo, lo fa sempre e comunque, anche con poco. E infatti è rimasta impressa questa sua esibizione. La presenza dell'Harlem Gospel Choir non è un semplice abbellimento, in questo caso però dà spessore musicale, porta nel brano una dimensione da rito collettivo. Questo coro è nato nel 1986 a New York e ha collaborato peraltro con artisti internazionali e porta sul palco una tradizione gospel che parla di liberazione. E Lauro cosa fa? La usa per costruire un contrasto fra il suo testo ironico, le immagini pop e l'energia da celebrazione e questa grande autorevolezza spirituale del coro. Vocalmente lui si sa, punta più sull'attitudine che sulla perfezione, alterna parlato, slancio melodico, un po' di graffio rock e poi ha lasciato in questa canzone che il coro allargasse la scena. E quindi dopo l'intimità del brano precedente, quello di Coez, ci arriva qui una domenica rumorosa, sfacciata, quasi sacrilega per certi versi, nel senso teatrale però del termine. E con questo direi che possiamo dire stop alle chiacchiere. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento sempre qui con Musical Chatter e insieme ci ascoltiamo per finire Achille Lauro, domenica.

0: era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio presenta
3: Che fa? Posso parlare? Vi dà fastidio se parlo oppure no? Cioè, posso? Visto che questa è una settimana un po' particolare, la seconda di settembre, lo posso dire? Se non è una consuelo. No. Dal 7 al 13 di settembre 2026 e questa settimana le province autonome come Bolzano si torna a scuola, si torna sui libri. Un applauso lo facciamo ai ragazzi, dai, forza. E molto probabilmente i nostri ragazzi non è che saranno così felicissimi di tornare a scuola, felicissimi. Voi quando tornavate a scuola eravate felici? Io non ero così felice di fare la cartella la sera e i compiti e poi torni nei banchi di scuola. Hai fatto i compiti che ti abbiamo dato per l'estate? Ma no, ma veramente io ho avuto un tocco. Vabbè, nella capanna internazionale noi continuiamo con Summer Competition, Summer Live Compilation fino al prossimo 20 di settembre, quando poi il 21 terminerà ufficialmente l'estate. Voi sapete che seguiamo assolutamente il calendario, quello reale, ecco, non quello della capanna. E lo diciamo così almeno facciamo un po' stranire anche i miei collaboratori che mi dicono: Simone, l'hai detto ormai per settimane intere e voglio dirlo anche questa settimana, così facciamo incazzare la Consuelo. L'ho detto anche in Tempo Zero Everyday, ma Consuelo Di Fiuggi non sa manco che vuol dire Everyday Tempo Zero, non sa dove mettere le mani lei. Brava, continua così, perfetto. Allora, dicevamo su Tempo Zero Everyday, lei non sa, non conosce niente. Dicevamo che vi aspetto sabato 19 settembre a Orvieto in Piazza della Repubblica in Tempo Zero Brand in... mi ha sfuggito il nome. Ma che speaker devo fare? Io poi mi lamento della Consuelo, parlo male della Consuelo, capito? Disability Factor, saremo in piazza con tanti amici, tanti ospiti e giochi sul palco, ecco. E quindi vi aspetto, basta, l'ho detto per la centesima volta, anche dopo averlo detto anche in Tempo Zero Everyday. E quindi va bene così. Nella capanna internazionale tante cose da fare, parleremo anche di cibo, ma non soltanto. Non apre ancora la scuola nella capanna internazionale perché sono tutti ignoranti, quindi noi andiamo avanti così nella nostra ignoranza e iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana.
4: Ladies and gentlemen,

0: Nella capanna internazionale si vive per mangiare. Eh sì, perché i nostri protagonisti continuano imperterriti a ingozzarsi della qualunque, e ne sa qualcosa sicuramente la nostra grande illuminata. Illu, come sta? Come va?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Mi sembra un po' così, un po' moscia oggi. Come mai? Che succede? Forza.
1: Sono andato a mangiare l'American Graffiti.
0: Ho tutti la pubblicità delle varie e-commerce dovete fare e dei punti vendita comunque di... Va bene, ok.
1: Mi sento così.
0: Sì, culinare. Come si sente così? Io la sento così spenta. Che succede?
1: Oh, ho capito che gli americani muoiono
0: sì,
1: presto.
0: Non è vero che gli americani muoiono presto. Scusi, illuminata, l'ha deciso lei. Va bene, ok.
1: Mamma mia.
0: Moriranno. Vabbè, mamma mia. Ok.
1: Mamma mia.
0: Quindi ha mangiato in una catena comunque dei ristoranti americana in Italia, quindi anche nella capanna.
1: Sì.
0: Ok. Quindi che si è mangiata?
1: Ho mangiato così tanto.
0: Sì. Mamma mia, che ha mangiato?
1: Mi sembra di aver lavorato 12 ore.
0: Come mai?
1: Come farà il mio corpo a digerire tutta questa roba? Non so. Ma in realtà sì? Ho mangiato solo un panino e le patatine.
0: Allora che è? Un panino e patatine? Scusi, io mangio anche media due fettine di carne e insalata e anche gelato a volte a casa, scusi.
1: Non ho mangiato neanche il dolce.
0: Ma infatti, allora qual è il problema? Illuminata.
1: No, raga, io non so cosa ci mettono dentro questi prodotti americani.
0: Che, ancora questi prodotti americani verremo denunciati dopo questa telefonata. Ma poi, ok, perché?
1: Mamma mia.
0: Signore pietà, non faccia la blasfema, lei che è illuminata.
1: Fino ai piedi.
0: Sì? No, come fanno male i piedi? Ma come male fanno male i piedi? Illuminata. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa possibilmente su quello che ha mangiato.
2: Sei forte.
0: È forte, sì, anche lei è forte. Sei forte solamente tu, matrona, lei che sta già alla reception. Ma quanto ha mangiato?
2: Allora, ci sono andata io a America Graffiti.
0: Ancora con questa cosa che dovete nominare tutti gli e-commerce. Vabbè.
2: Cavazza, sì, mi ricordo.
0: Okay, tutti i nomi, sì.
2: E lei? Praticamente gli altri hanno mangiato i panini hamburger.
0: Gli altri hanno mangiato, non gli altri hanno mangiati. Lo vedete che non conosce l'italiano, ha fatto anche i corsi. Vabbè, questa
2: non
0: capisce.
2: Non è che vado tanto.
0: E non va tanto.
2: Allora, mi ricordo che ho preso. Non ho mai mangiata delle patate al cartoccio.
0: Chi non ha mai mangiato, le ha mangiate, non plurale, singolare, tutto così, almeno peggio.
2: Proprio alla griglia, buona
0: però.
2: E poi ho preso un filetto di maiale con cipolle caramellate.
0: No, non mi piacciono queste cose
2: con un
0: dolci.
2: Letto di insalatina, ma veramente
0: buona. Ma lei è
2: abbastanza grande,
0: ok. Vabbè, però lei è anche una donna di mole, voglio dire, mentre la nostra illuminata è un po' più gracilina.
2: E
0: vabbè.
2: Poi, insieme all'altro ragazzo abbiamo preso una
0: porzione. Sta a fa tutta la case history, lei,
2: due porzioni.
0: Te si ricorda tutto poi, ma come fa?
2: Alette di pollo. Possibile. E l'impanatura c'era una cosa
0: una cosa buona.
2: Non
0: la mangia, la speziata, insomma, ecco, ripeto, non abbiamo proprio gli stessi gusti,

0: Nella capanna internazionale si va in giro come le trottole, si mangia, ne sa qualcosa la nostra illuminata che si è un pochino ingolfata, mettiamola così, a livello alimentare. La nostra matrona qualche anno fa invece si ricorda ancora quello che ha mangiato nella stessa catena alimentare americana. Ok, continuiamo.
1: E poi avevo preso
0: un po' di energia,
1: era
0: non si ricorda più, ma come?
1: Era tipo una lanciata, sì. Però l'hanno chiamata in un altro sistema.
0: Ma che vuol dire che un altro sistema? L'hanno chiamata in un altro modo, casomai, non un altro sistema. Mamma mia, questa non conosce l'italiano, non sa parlare. Vabbè.
1: Non è che era buona, sì,
0: era buona, ma non è aranciato? No, scusi, non capisco. Vabbè. Cosa?
1: E invece il mio amico aveva
0: si ricorda tutto lei a
1: preso,
0: pezzi, però
1: lui è grosso, mangia tanto.
0: È grosso, lei no
1: un
0: invece.
1: Un cheeseburger.
0: Sì, buono,
1: doppio,
0: un cheeseburger buono.
1: Con le patatine fritte. Uh-huh, okay. Poi ha mangiato le alette. Sì. E
0: le alette di che? Di pollo?
1: Ho mangiato.
0: Ma perché?
1: Un'altra cosa.
0: È un'altra cosa, che profuma di rosa, che ne so.
1: È una specie di hamburger, però... Che? Con della carne macinata, sì. Che mi ha fatto assaggiare un pezzettino di carne.
0: Un pochino di passato e presente,
1: mezzo,
0: magari.
1: No, fammi assaggiare un pezzettino di carne, tanto per sentire.
0: Tanto così,
1: gusto.
0: Tanto per mangiare un po'. Per stare
1: leggeri. C'era un casino di scena, perché a me la senape non piace.
0: Insomma, no? Ok.
1: E poi la carne, la grossa.
0: Mamma mia.
1: Tipo
0: era
1: di
0: grande.
1: Macinato, ma macinato grossolanamente.
0: Che vuol dire grossolanamente? Amici americani, non ci denunciate, casomai fatelo nel sito immaginario della capanna e ovviamente della nostra matrona.
1: Tipo di pezzi di formaggio, eccetera. Okay.
0: Un po' così, insomma, un po' la meno peggio. Beh, vabbè, eventualmente, amici delle catene di ristoranti, recatevi qua sotto al piano terra, alla reception della capanna internazionale e parlate.

0: voglio dire, non è che
1: Irene, tu, sì, non è da te, non ti riconosco,
0: ecco,
1: più
0: illuminata, è vero, lo vede che se lo ricorda anche il nostro tenoretto, possibile che effettivamente non si riconosce più,
1: ma cosa hai mangiato?
0: Sì. Consentiamo, ora anche lei deve fare l'acquisitore su quello che ha mangiato,
1: discorsi,
0: la nostra illuminata,
1: quanti hamburger hai
0: discorsi
1: mangiato,
0: sentiamo, sentiremo, vabbè, lei che ne pensa?
1: Noi, eh?
0: Sì. mannaggia,
1: quasi le 4,
0: e chi se ne frega, intanto nella capanna internazionale ogni ora è buona per mangiare, ogni ora è buona per dormire, per fare casino, per fare nulla.
1: Caffè che ve lo offro,
0: ma che ci offri in maniera immaginaria, non lo so, adesso tenoretto lasci stare. Allora il Loom, per favore, ci dice che ha combinato, che ha mangiato.
2: Ma che, ho mangiato, sì, solo un
0: che
2: hamburger con la,
0: con che cosa,
2: la pancetta di bacon.
0: Uh-huh. Beh, vabbè, un hamburger e basta, voglio dire, tutto sommato.
2: Avevano cose particolari, l'hamburger con le cipolle caramellate.
0: Non mi piacciono, a me queste cose caramellate, basta. Okay. Poi
2: una porzione di patatine,
0: sì,
2: speziate.
0: Speziate, poi qualcosa di normale, per favore, l'ha mangiato. Forse è per quello, con tutti questi sapori strani, che alla fine si sente male così, sì, lei. Il
2: panino ci mangia le sue patatine.
0: Ok, quindi già buono così.
2: Due volte le patatine.
0: Ok.
2: E sto hamburger, non ho mangiato neanche il dolce, ma.
0: Allora, come mai sta così sotto un treno? Veramente, non si capisce. Vabbè. Senta, il Lu.
2: Adesso c'è il mio cane che invece ha fame. Cosa vuoi?
0: Cosa vuoi? Probabilmente vorrebbe mangiare un po' di patatine che si è degurgitata lei.

grande, immensa Giusy Ferreri è tornata in questo, in questa estate 2026, e noi veramente siamo assolutamente assolutamente felici. Amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa dagli studi umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it, poi Roma, poi torneremo dopo la pausa pubblicitaria, perché forse non tutti sanno che, ecco, me lo stanno chiedendo in molti, in circa 8 miliardi di persone, ma che si sa del nuovo Tempo Zero Future Lab, e quindi l'intelligenza artificiale, tutti i migliori creator che riusciranno

0: a mettere e riescono a mettere ormai con milioni di seguaci in musica, in pensieri e parole i loro versi, i loro pezzi musicali, perché l'intelligenza artificiale senza l'essere umano non può assolutamente assolutamente nulla. Ne ho parlato in Tempo Zero Everyday, però la nostra Consuelo non sa cosa sia Tempo Zero Everyday, ma dobbiamo avere pazienza anche con le persone magari che non possono sapere tutto, come Simone Papini, e noi dobbiamo avere pazienza anche con Consuelo. Un giorno arriverà anche lei, va bene? Ok, amici radioascoltatori, ci prendiamo la nostra primissima pausa, poi torneremo in Future Lab, perché Tempo Zero Future Lab sta arrivando, celebrando la mia quindicesima. No, la mia quindicesima no, è maschile. Ma io, ma posso pretendere di continuare a fare lo speaker? Allora, e poi posso pretendere che la Consuelo possa avere a che fare con Tempo Zero Everyday? No, non credo. Ok, il mio quindicesimo anno artistico, ecco, e lo celebreremo con il nuovo format Tempo Zero Future Lab. Fermi lì, Per lei.
1: Radio Tigullio, con te.
2: Sempre.
0: Ben trovati, Tempo Zero Future Lab sta arrivando per celebrare la quindicesima stagione radiofonica di Tempo Zero e quindi del sottoscritto. Un po' più di entusiasmo, dai, no, perché un po' di entusiasmo? Che vi devo pagare? Scusatemi, non ho capito. Così, e basta, cioè, quindicesima stagione con sto mosciume. No, no, non così. Io mi aspettavo qualcosa di meglio, mi aspettavo qualcosa di molto più entusiasmante, no? Oh, ok. Bene così. Abbiamo e stiamo celebrando quindi la musica, i grandi fruitori di servizi e ovviamente i grandi creator dall'idea, perché dobbiamo dirlo, di Centrifugi, del weekend del 26 luglio scorso, che non è che Consuelo non sa solo di Tempo Zero Everyday, cioè qualcosa la sa anche lei, attenzione, shock, io la voglio difendere un po' questa donna, va bene, ok. Dicevamo, incontreremo in Future Lab, Tempo Zero Future Lab, Ekno Clove con il suo Boom Boom Boom Day, e poi Harold Blyde, Yada Yada, Wala Wala, e poi ancora Alama Frovada con il suo Nome Solide, Nome Solido Ramor, amici radioascoltador, ecco. E allora, Future Summer Competition, Summer Live Compilation, andiamo con Future, Tempo Zero, Future Lab.

0: si continua a parlare di mangiare, solo mangiare nella capanna internazionale, e siccome la nostra matrona si avvicina all'ora di cena immaginaria nella capanna internazionale, ci tiene anche a farci presente quello che ha cucinato lei. Io non so se mi piacerebbe mangiare quello che cucina la nostra matrona, perché non so se è in grado.
1: Buonasera. Vabbè,
0: buonasera. Allora, come sta?
1: Ho preparato una frittata al forno.
0: Che vuol dire la frittata al forno? La frittata non si fa nella padella, scusi, boh, vabbè. Decisioni culinarie. Che ci ha messo?
1: Però sono uova e quelle di anitra.
0: Quelle di anitra, non di anitra. Lo vedi che parlare con lei mi sembra di parlare con un bambino di 2 anni che parla sicuramente meglio.
1: Nuove uova.
0: Sì.
1: Cioè vuol dire.
0: Che vuol dire?
1: Tipo 4 uova perché sono piccoline.
0: Ah, ok, 9 uova di anitra, mai assaggiata. Ok.
1: Ci ho messo dentro.
0: Sì. Cosa? Sì. E dai, però, veloce.
1: Di pomodoro.
0: Pomodoro.
1: Sasha, che ha fatto mio marito.
0: Ah, ovviamente sì, visto che lei non ci ha voglia di fare niente, sta sempre in giro.
1: Poi ho messo dentro del prosciutto cotto.
0: Oh, buono, buono, ripiena.
1: E poi un burrato ratelli, ci ho messo un po' di olio.
0: Ah, ok, quello vabbè, quello chi se ne frega, voglio dire, quello si sa. Ok,
1: e poi ho infornato tutto.
0: Infornato tutto, bene.
1: E dopo 35 minuti è venuta
0: tutti
1: una bella frittata, tipo alta 1,5 cm.
0: Okay, ora si è messa a capisolarla che ha comprato, scusi, il centimetro, ma lasci stare, ma

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: And now play Trip, your mental music journey

0: troppo illuminata, ha mangiato talmente tanto che non riesce più a illuminare il globo e probabilmente neanche se stessa in questo momento. Dovrebbe scendere con il cagnolino, ma tra vari versi vari ed eventuali, con queste L, A e L allungate, proprio non si capisce, sta beata Cippa Lipa. Allora ci riproviamo. Il lu,
1: sì.
0: No, dai, però non faccia così perché veramente viene da piangere. Lei non vuole vedermi piangere, vero, illuminata? Allora riproviamoci. Lei insieme al suo cagnolino, generalmente usci... che versi sono, veramente illuminata, la prego, si riprenda, perché io la voglio veramente, la voglio sempre illuminata, non distratta e comunque un po' fuori fase. Dai, la prego, anche non si ricorda a che ora esce oggi. Aiuto, l'illuminazione si sta spegnendo.
1: Alle 6 verso le 10 di solito.
0: Verso le 10.
1: Sono gli orari che lo porto fuori qua.
0: Lo porta fuori, sì.
1: In città.
0: Dove?
1: Ecco.
0: In città. Vabbè, ok.
1: Perché
0: illuminato.
1: Poi vabbè, d'estate.
0: Sì. Cosa?
1: Fino alle 10
0: sta
1: vado al parco.
0: Facendo dei versi bruttissimi.
1: Sì, inverno no, quindi faccio
0: cosa?
1: Cambio un po', magari
0: cambio
1: lo porto fuori alle 7.
0: Vabbè, anche perché è caldo, voglio dire, se lo porta fuori alle 7 va bene, se lo porta prima si squaglia col cane, col caldo.
1: Mezzogiorno,
0: perché alle mezzogiorno 5 no?
1: 5:30.
0: Io li rivedrei un po' questi orari nell'estate.
1: Alle
0: comunque,
1: 8
0: vabbè, alle
1: 8 e mezza,
0: vabbè. E dai, per trovare una location con i cani, dai, che splendida è.
1: Gli spacciatori.
0: Con gli spacciatori no, ma scusi, ma dove vive? Ma non è vero che ci sono gli spacciatori vicino alla cabana internazionale? Non ci credo. Dai, no, non faccia così. No.
1: C'è pieno di spacciatori.
0: No, spacciatori, la prego, veramente. Chiami la polizia, chiami la pula.
1: Adesso comincia a venire.
0: Aiuto. Vabbè.
1: Un po' prima.
0: Paura. Un po' prima. Perché sennò poi di sera escono gli spacciatori. Che cosa,
1: niente,
0: che mondo è? Vabbè. Dai, illumina.
1: Questa
0: dai.
1: È la storia.
0: Questa è la storia, veramente.
1: Vittoria, sì. Muove la vacca, no. Finisce la storia.
0: No.
1: Ci sentiamo dopo.
0: Va bene. Arrivederci, veramente illuminata. E mi raccomando, si riprenda perché noi abbiamo bisogno della sua illuminazione globale.

0: Vacanze reali, vacanze ipotetiche. Nella capanna internazionale si sta organizzando una nuova uscita insieme ai grandi protagonisti, ma tutto diventa un problema, tutto diventa una polemica. Ovviamente la grande protagonista, la nostra illuminata e la sua nuova compagnia telefonica Illumobile, non può certamente prenotare mesi e mesi prima. Per quale motivo? Perché lei deve illuminare il globo e non può accettare adesione per le eventuali future vacanze con un larghissimo anticipo. Comunque, matrona, io non vedo grossi problemi, perché se la nostra illuminata dovesse magari decidere all'ultimo minuto, magari, fo per dire, come avrebbe detto qualcuno, si organizzerà e andrà in un hotel vicino e poi starete insieme.
1: Ah, ok, Simone, sì, perché certo. Non sono abituata tanto
0: a fare che? Lei non è abituata tanto a fare nulla, eventualmente.
1: Andare in giro?
0: Beh, sì, lei è abituata, come non è abituata ad andare in giro, che sta sempre in giro come la trottola, fa dei corsi che poi alla fine non supera.
1: Vado nell'albergo apposta, non ho mai portato persone.
0: Ma che persone deve portare? Ma ora che è diventata un'agenzia viaggi, lei già è grasso che cola, lei già tanto che lavora alla reception e sta per essere anche licenziata, visto che non sa gestire.
1: Le esterne vengono
0: vengono lì? Ma chi viene lì in esterne? Allora, ci sono persone che vogliono villeggiare.
1: Ritornano dove?
0: Dalle vacanze, che fanno?
1: Vengono lì, poi ritornano.
0: Ritornano, diciamo che c'è gente che va e viene, è un po' un porto di mare, quindi questa capanna interna, e anche le sue compagnie, non capisco.
1: È la prima volta che mi capita.
0: Come la prima volta che le capita? Scusi, ma lei conosce già milioni e milioni di persone, no? Voglio dire, all'interno della reception, non mi sta dicendo che non conosce nessuno, che ragionamento è? Non la sto seguendo, mi faccia capire veramente. Io, matrona, ultimamente non riesco a capire.
1: Vengono lì, poi ritornano.
0: Così, un po' di casino, dice lei, non ci sto dietro.
1: È la prima volta che mi capita.
0: È la prima volta, c'è sempre una prima volta nella vita. Sì, cosa?
1: Insomma, se ce la fai viene, altrimenti ci sarà.
0: E se no chi se ne frega, giustamente, basta e vada lei, vadi.
1: Arriverò io a Brescia.
0: Certo. Okay. Va bene, diciamo che non volete essere illuminati, quindi raggiungere la grande illuminazione della nostra illuminata. Ma potrebbe finire qui l'argomento? Ma certamente no, perché le polemiche non finiscono.

0: Mamma mia, Illu, però come siamo messi questa roba. Io ci ho ripensato, mi sa che ci sentiamo la settimana prossima, forse mai più, va bene? Un'ultima volta o forse mai più, come cantava il pezzo musicale. Amici radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia in questo programma inutile, in questa scolaresca. Ecco, noi siamo la scolaresca di Giovincelli, ormai non proprio più Giovincelli, però insomma va benissimo così. Grazie per averci tenuto compagnia in questa settimana dal, lo diciamo un'altra volta, in fondo è la seconda volta, ma sì, dai, è la seconda volta, non è che succede nulla, su dal 7 al 13 di settembre 2026. Ci sentiamo settimana prossima con tutti questi pazzoidi rintronati, un po' come Simone Papini. Sì. Ciao amici, grazie.
1: Radio Tigullio presenta.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, pronto, scusi, no, per questa storia c'è dei tortellini, cioè ci va la mortadella dentro.
2: No, mi spiego, non ho capito.
3: No, dicevo, cioè ci va la mortadella nell'impasto del tortellino.
2: Ma lo chiede a me?
3: Non lo so, lei è bolognese, cioè io non sono di Bologna.
2: Certo che ci va la mortadella.
3: Ok.
2: Ma che parlo?
3: Supermarket, c'è la mortadella, anche altro macinato di carne, insomma, comunque soltanto carne.
2: Sì, però io non sono a mortadella, ci va di sicuro. Poi ci vanno varie parti di carne.
3: Esatto, vari tagli di carne, però adesso lei ovviamente non credo che lei lavori in cucina, che ci possa dare una ricetta, ecco.
2: Io non gliela posso dare, non sono in grado.
3: Va bene, allora io la saluto e grazie, viva i tortellini.
2: Prego.

aprire un dibattito sul compenso, come diciamo noi in Romagna, dei tortellini. Però oltre alla mortadella so che ci vanno anche certe parti di carne che vengono poi preventivamente cotte, cioè quindi molte volte ci sta bene anche quello che rimane ad esempio di un arrosto, no? Quindi viene tutto tritato e poi ovviamente credo anche amalgamato con del formaggio, della ricotta. In Romagna nei cappelletti ci va una puntina di mortadella, anche se l'ingrediente principale rimane sempre il formaggio, la scorza di limone, c'è anche chi ci mette il cedro candito. Cari amici, con questa introduzione culinaria incominciamo questa puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono anche quest'oggi. Tanta ilarità, buona musica, notizie improbabili, interviste e situazioni altamente imbarazzanti. Mettete la monetina nel carrello, incomincia Supermarket.

0: cercherai.
1: E come di consuetudine incominciamo la nostra puntata con il nostro almanacco, che oggi ricorda Beata Euclide dalle mani che si rovesciano. Euclide era una suora con una strana particolarità. Ogni volta che cercava di afferrare qualcosa, le sue mani si rovesciavano all'indietro, facendole cadere tutto. Nonostante ciò, non si scoraggiò mai e continuò a servire il convento, finché un giorno il suo problema si rivelò un miracolo. Durante un incendio, le sue mani rovesciate respinsero le fiamme, salvando l'intero monastero. Dopo la sua morte, le persone affette da goffaggine cronica iniziarono a pregarla e in suo onore si celebra ogni anno la festa delle mani maldestre, durante le quali nessuno si arrabbia se cade qualcosa a terra.
2: Sai che non ero pronta a dirti addio, che certe cose non le impari mai. Eri la calma dentro il caos mio,

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve, scusi il disturbo. Una cosa al volo, Beata Euclide, questa santa di cui abbiamo parlato, cosa potremmo aggiungere?
0: Cosa?
1: Di questa Beata Euclide dalle mani che si rovesciano.
0: Ah, non lo so, non viene a me.
1: No, perché noi, no, cioè, noi ne abbiamo parlato e volevamo chiedere appunto con lei qualcosina, anche perché ogni anno celebrano la festa delle mani maldestre e sappiamo appunto che viene, insomma, viene anche festeggiata dalle parti di Sant'Elpidio.
0: No, non so niente io.
1: Ah, lei non ha mai preso parte a questa festa delle mani che si rivoltano?
0: No, stai sbagliando.
1: E come
0: buongiorno.
1: Cosa possiamo aggiungere quindi? Con la saluto.
0: Buongiorno, non lo so io.
1: E che facciamo noi?
0: Che ne so.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
1: Primo tonno dell'anno venduto a 2,8 milioni di euro, nuovo record al mercato del pesce di Tokyo, un tonno da 243 kg pescato al largo di Oma nella prefettura di Aomori, è stato venduto per 510,3 milioni di yen, equivalenti a circa 2,8 milioni di euro, stabilendo il primato storico dall'inizio delle rilevazioni nel 1999. L'acquirente alla celebre asta giapponese di inizio anno è l'azienda nipponica Kiyomura, che gestisce la catena di sushi Zananmai.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio.
2: Ogni sabato mattina dalle ore 1 su Radio Tiguglio Web.
3: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
4: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
7: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio. Go!

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, la redazione di Chi Fu Visto, gentilmente, in merito a quella segnalazione che abbiamo avuto in trasmissione su Contrada Valloscura, volevamo chiedere lei che è dalla zona se avesse qualche notizia in più.
0: Ma riguardo a cosa, scusi, non so niente.
1: Non ha avuto modo di approfondire, perché anche noi non è che abbiamo tanti dettagli.
0: Ma su cosa, scusi, non ho capito bene,
1: sulla sparizione, sarebbe stata questa scomparsa di questo pastore maremmano?
0: No, non so niente, sinceramente. Non lo so.
1: Come cane sto parlando, e non come.
0: Sì, lo so, adesso ho capito. No, ma non so niente.
1: Non avete purtroppo avuto modo voi eventualmente di vedere qualche movimento particolare così?
0: No, sinceramente no.
1: Ho capito, ma ci sono molti cani nella zona, oppure diciamo come densità canina?
0: No, non ce ne sono in giro, no.
1: Un'ultima cosa, quanti ne avevano? Lei sa eventualmente di maremmani quante ce n'erano in zona, così appunto per segnalare?
0: Non lo so.
1: Non ne ha neanche mai visti, quindi deduco.
0: No, esatto.
1: Ecco, no, allora non vorrei che avessero magari segnalato erroneamente.
0: Infatti non so come mai che mi ha dato questo numero.

0: No, no, stiamo un po' avvisando così, chiamiamo quelli che risiedono nella zona, ovviamente, per avere, però da come ho capito sono più di uno che non conosce appunto la situazione. Ho capito. Quindi, quindi niente.
1: Sì, niente.
0: Va bene, grazie, buon proseguimento.
1: Ok, a lei, salve, grazie.

0: Pronto? Salve signora, scusi, l'ora esatta, gentilmente, per i nostri ascoltatori, se potesse dirci che ore sono, perché è all'ascolto.
1: Sono le 17.05.
0: 17.05, lei è la signora?
1: Ma scusi, io non sono la proprietaria, lei con chi parla?
0: Ah, ok, pensavamo di parlare col signor Camillo, ma infatti la voce mi sembrava molto femminile.
1: Sì.
0: No, vabbè, ma a noi ci interessava poi giusto sapere l'orario, perché per la nostra rubrica l'ora è offerta da. Però il signor Camillo non c'è, ci ha detto lei che ore sono.
1: Sì.
0: Ho capito. Infatti le volevo chiedere come si chiamava lei, così facevamo l'annuncio ufficiale.
1: No. Poi richiamate, ci stanno i problemi.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Sono le 10:31.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. C'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi? Il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, un pozzetto, credo, di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: No, a noi no, a noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedo scusa, io devo solo consegnare.
0: No.
1: È ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: Cosa fa? Io bisogna, però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con...
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? È da 6?
0: No.
1: Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporti al mittente perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: No, siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: non vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: non
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno, è pulito.
0: Impazziti?
1: È nuovo, non è sporco. Cioè, è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Pensi
0: serve.
1: Lei, pensi cosa ce ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: Non lo so, chi è il mittente? Lo tiri al mittente perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, lo mettiamo lì fuori.
0: No, no, se lei ha detto il mio scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito?
0: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro,
1: e
0: nessun cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
1: Quindi
0: non abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
0: allora,
1: il problema qual è.
0: Lei mi dica cosa scrive sulla bolla di consegna.
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io. Dopo...
0: mette respinto perché noi non abbiamo, mi può dire chi è il mittente?
1: Un attimo solo che ci controllo il computer.
0: Controllo il computer.
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è? Questi sono materiali edili, vengono da fuori. Non
0: materiale edile, nessuno ha ordinato materiale. Chi è destinatario? Chi? Mi dica.
1: No,
0: il
1: io. Questo civico e basta. Non c'è,
0: no.
1: Non lo so allora eventualmente cosa si possa essere successo.
0: Avranno sbagliato numero.
1: Comunque
0: numero invece del numero 8, non lo so.
1: Io la
0: qui
1: guardi.
0: Non c'è spazio di scarico e noi non abbiamo ordinato nulla.
1: Quindi non le interessa eventualmente dirlo anche se lo
0: non
1: lascio lì.
0: Non interessa nessun pozzetto della fognatura. Non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo allora, d'accordo?
0: Capisca lei perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

0: questa storia veramente viene da una zona del mondo un po' lontano da noi, perché siamo in Australia. Pensate che questa signora ha ricevuto 10 milioni per errore sul proprio conto corrente. La cosa assurda, che sicuramente è un po' non si è, diciamo, preoccupata più di tanto di informarsi per quale motivo la banca gli avesse addebitato tale cifra, comunque ha comprato una bella villa, una bella casa, insomma, ha detto: già che ci sono mi metto proprio a vivere da pascià e da re. Peccato che, accortisi finalmente dell'errore, la banca così ha bussato alla porta per chiedere indietro l'immeritato accredito. Davvero un brutto grattacapo a quel punto per la povera signora, che aveva già investito gran parte di quell'ingente somma. Insomma, vediamo come è andata a finire. Si chiamava Treva Manogari Manivel, la fortunata donna di Melbourne, diventata di punto in bianco milionaria per un banale errore contabile. E diciamo che un rimborso di appena $10 che doveva ricevere dal sito di criptovalutecrypto.com si è trasformato per sbaglio in una cifra da capogiro pari a 10,5 milioni di sterline. Insomma, morale della favola, questa signora ha voluto far la furbetta, che si è ovviamente il suo sogno interrotto bruscamente dopo 7 mesi, quando l'azienda di cripto, accortasi finalmente dell'errore madornale, ha deciso di avviare un procedimento legale nei confronti. Alla fine dello scorso mese la Corte Suprema del Victoria ha sentenziato la restituzione dell'intera somma più il 10% di interessi. Una bella batosta per la povera signora, che si è vista già disporre il congelamento di tutti i suoi beni. Sì, salve. No, dicevo, quindi lei cosa avrebbe fatto se avesse ricevuto come la signora questa cifra così per errore? Il supermarket, no? Ho sentito di quella signora dei 10 milioni di euro, la notizia.
1: Mi comprerai tutto il supermarket.
0: Con 10 milioni, signora, pure di più. No, questa signora in pratica ha ricevuto 10 milioni di euro per errore, no? Sul conto, li ha spesi, che si è presa una casa, e poi dopo qualche mese la banca ovviamente ha bussato, i soldi, insomma, li volevamo indietro, no? Però gli ha bloccato, gli ha congelato tutti i beni. Insomma, ha fatto bene secondo lei la signora a spendere tutti questi soldi, oppure doveva aspettare, informarsi? Perché così, dico, per errore uno dice: mi trovo tutti questi soldi sul conto. Quindi la banca ha fatto bene a...
1: Non è che piovono dal cielo.
0: Esatto. Nessuno regala niente, come si dice, no?
1: No.
0: Ho capito. Grazie, allora, buona giornata.

Radio Tigullio. The best music. No matter what, no matter what.

0: Salve, buongiorno. Gentilmente la signora casa.
1: Ma chi è lei?
0: Salve, il corriere per lo scarico. Volevamo sapere verso che ora possiamo passare senza per trovare qualcuno in casa.
1: Io sono in casa adesso.
0: Perché abbiamo le due rinconsegne alle due statue. Allora volevamo sapere, noi abbiamo lo scarico su via Lis.
1: Sì, ma a chi è indirizzo? Com'è, c'è? Chi c'è?
0: Io
1: come
0: dunque,
1: si chiama?
0: Io ho una consegna per. Giusto? Non devo solo scaricare, signora, non devo, le lascio anche sotto casa, non devo salire, basta che qualcuno mi firma.
1: Va bene, guardi, allora lei quando arriva mi suoni che
0: ecco,
1: poi io scendo.
0: Una cosa, signora, siccome sono due statue molto ingombranti, perché sono a dimensione naturali, quelle musicali, c'è un posto dove poterle mettere, perché comunque sono anche, insomma, lasciarle sulla strada non mi sembra a caso, magari.
1: Guardi, c'ho mia nipote qua, casomai verrà giù con lei, con me, vedete.
0: Ecco.
1: Come
0: le avete ordinate voi, comunque ci dà conferma, le due statue.
1: No, io non ho ordinato.
0: Perché
1: niente.
0: Sono le due statue musicali di Albano e Romina Power. Noi stiamo consegnando un po' queste statue da quelle che si schiacciano.
1: No, io non ho ordinato niente. Allora lasci stare, perché non è una cosa che fattibile.
0: Ma perché...
1: aspetti un attimo che le passo
0: sì.
1: Mia nipote, aspetta un attimo. Buongiorno.
0: Sì, salve,
1: chiedo
0: scusa, no, sono il corriere. Perché abbiamo questo scarico, queste due statue, che è un po' che adesso consegniamo questa tipologia di articoli, però sono un po' ingombranti.
2: No, adesso adesso parlo io.
3: Mi dica. Ho capito.
0: Ecco,
3: due
0: sono
3: statue.
0: Due gigantografie di credo Albano e Romina Power, musicali, è una ditta che le produce, sono solo da scaricare, però abbiamo questo indirizzo e appunto non essendo abbastanza ingombranti non possiamo lasciarli in strada. Volevamo sapere appunto quando viene il ragazzo, okay. Quando può, se c'è modo di inserirle dentro.
3: Guardi,
0: un cortile.
3: Mia nonna non segue né Romina Power né Albano, quindi mi sembra strano che lei abbia potuto fare questo. E soprattutto mia nonna avendo una casa molto piccola, due gigantografie, non penso che ci siano in casa, quindi evidentemente
0: ma
3: c'è stato un errore.
0: Scusa, magari qualcuno di parentela che abbia fatto un ordine del genere, perché di solito sono abbastanza, essendo anche, credo, abbastanza costose. Un errore di un'omonimia mi sembra improbabile, ecco.
3: Guarda, noi di famiglia abbiamo un cognome diverso da Bucchi, perché è rimasta solo mia nonna col cognome Bucchi, quindi mi sembra strano perché nessuno segue questo genere musicale e soprattutto avendo delle case non così ampie da poter tenere due gintografie in casa.
0: Sì, perché comunque sono, credo vengano fatte proprio su proporzione originale degli artisti, perché è una casa che riproduce
3: infatti,
0: gli artisti
3: quindi...
0: musicali, definiamoli così, e quindi Romina Power, la statua della Power è più alta, ma quella di Albano credo sia 1,60, quindi non è, però comunque sono abbastanza ingombranti, ecco.
3: Esatto, secondo me
0: oltretutto...
3: è stato sbagliato magari l'indirizzo, perché è un cognome molto.
0: Beh, però ascolti, siccome noi dobbiamo, insomma, le abbiamo qui in magazzino, le dobbiamo soltanto scaricare, eventualmente gliele lasciamo lì, poi arrangiate voi, le rivendete, non lo so, perché noi non è che le possiamo rimandare indietro adesso.
3: No, perché non è stato organizzato dalla mia famiglia, quindi.
0: Ma le ha ordinate lei? Chiedo scusa.
3: No, non le ha ordinate nessuno.
0: No, lei,
3: cioè,
0: intendo lei come nipote,
3: mia,
0: deduco, non so se è nipote della signora.
3: Sì, sono la nipote. No, io non ho fatto nessun ordine, perché non ordino
0: ho
3: online.
0: Capito.
3: Io.
0: Quindi niente, le rimandiamo, le teniamo stoccate qui, poi eventualmente faremo un reso noi, vediamo un pochino come aggiustare la cosa, ecco. D'accordo, se eventualmente dovesse passare il ragazzo, allora ce le mandate indietro voi.
3: Ok, va bene.
0: D'accordo, grazie, buona giornata.
3: Grazie, buona giornata.

Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Carissimi amici, siamo giunti al termine anche per questa puntata di Supermarket, la radio nel carrello. È veramente un piacere trascorrere questi pochi minuti, definiamoli minuti, anche se circa siamo quasi per un'oretta, però un'oretta su un poco meno di 60 minuti tra pubblicità, un cavolo e un altro. E insomma, il tempo passa molto velocemente, però insomma noi siamo con voi ormai quasi tutti i giorni. Quindi vi ringrazio ancora, vi do appuntamento alla prossima. Un bacio, un abbraccio da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore. Cuore, cuore.
3: Su Radio Tivullio inizia ora una nuova puntata di
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

venerdì 11 settembre, eccoci qua, il fine settimana torna a trovarci e noi di Estatissima siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte e volume altissimo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti alla festa più luminosa dell'etere. Molti dicono che la stagione stia cambiando, ma finché ci siamo noi in onda l'estate non arretrerà di un millimetro. Questo venerdì ha una carica speciale, quella di chi sa godersi ogni istante di libertà con una intensità pazzesca. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più forti della stagione, pronti a farvi ballare dal primo all'ultimo secondo. Quindi preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, fatto di musica, sorrisi e quella voglia matta di stare insieme che ci contraddistingue davvero, insomma. Abbiamo tra l'altro tra pochissimi i nostri collegamenti speciali con Ermanno Accardi alla scoperta degli italiani che hanno lasciato un segno davvero in Italia e nel mondo, no? Con il nostro brand, il famoso Made in Italy. Poi un altro spazio con le spiagge, i litorali da raccontare insieme a Lorenzo Zucchi. Abbiamo veramente tanto da conoscere ancora nel nostro paese, spesso si va all'estero quando invece in Italia c'è ancora tanto da vedere, tanto da visitare. E poi non finisce qui, ovviamente estatissima, come sapete c'è lo spazio con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Ovviamente una rubrica che ha già dal titolo, insomma, la dice lunga, insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Quante cose abbiamo ancora da raccontarvi e soprattutto quanto già stiamo lavorando alla nuova stagione sia del Fizz in the Morning che del Fizz Show, che partiranno da ottobre, ragazzi. Il vostro Fizz si prenderà 2 settimane di ferie per poi ricominciare da ottobre con le nostre stagioni radiofoniche, per cui avete l'opportunità di non perderci mai e soprattutto di stare affezionatissimi e attaccatissimi al vostro Fizzottino, a tutti i nostri ospiti che avete sentito che ritorneranno appunto nelle nostre trasmissioni. Insomma, tirate giù i finestrini, fate sapere a tutto il mondo che siete carichi e preparatevi all'esplosione finale. Il weekend di Estatissima comincia esattamente da qui. Pronti a saltare con noi? Sì.

0: Entriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra regia. Siete all'interno di Estatissime, ai nostri collegamenti speciali. Per me è un piacere, come sempre, dare il ben tornato ad Ermanno Accardi per gli italiani. Oggi ci racconterà, beh, insomma, la grande Ginona, no? Gina Lollobrigida.
1: Certo, certo Alessandro, ciao, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. La grande Gina Lollobrigida, che era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, vicino a Roma, una delle figure più emblematiche è stata del cinema italiano del dopoguerra. Cresciuta in un periodo di grande trasformazione sociale ed economica, ha visto l'Italia uscire dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale ed emergere come nazione di cultura e cinema di fama internazionale. La sua carriera si sviluppò negli anni 50 e 60, un'epoca di rinascita del cinema italiano internazionale, in cui il paese divenne una delle capitali mondiali della settima Marte. Era nota per la sua bellezza mediterranea, lineamenti decisi e il fascino irresistibile. Dotata di un talento naturale e di una presenza scenica magnetica, si distingueva per la spontaneità e la passione che trasmetteva sullo schermo. La sua personalità forte, la determinazione e il carisma le hanno conferito un ruolo unico nel panorama cinematografico, rendendola simbolo di sensualità e cultura italiana. Tra le sue pellicole più celebri si ricordano Pane, Amore e Fantasia del 53, di Luigi Comencini, e La donna più bella del mondo del 55 e Beat the Devil 1953 di John Huston, dove lavorò accanto a grandi attori internazionali. La sua filmografia comprende anche numerosi successi che le hanno valso riconoscimenti e ammirazione sia in Italia che all'estero, contribuendo a diffondere l'immagine del cinema italiano nel mondo. Insomma, Gina Lollobrigida è considerata uno dei simboli della rinascita culturale e artistica dell'Italia nel secondo dopoguerra. La sua figura ha rappresentato un ponte tra la tradizione italiana e il cinema internazionale, contribuendo a elevare il prestigio del nostro paese nel panorama globale. È anche stata un'icona di femminilità, intelligenza e indipendenza, ispirando generazioni e di donne in generale. Motivazioni per cui ha portato lusso all'Italia? Beh, la sua fama internazionale ha contribuito a promuovere l'immagine dell'Italia come terra di arte, cultura e bellezza. La sua presenza sugli schermi di tutto il mondo ha aiutato a rafforzare l'industria cinematografica italiana, portando attenzione e rispetto verso il nostro cinema. Inoltre, attraverso il suo stile e la sua eleganza, ha rappresentato un modello di raffinatezza che ha fatto conoscere l'Italia oltre i confini nazionali. E, come per tutti i personaggi, non sono mancate controversie e momenti di critica, spesso legati alle pressioni del mondo dello spettacolo e alle aspettative sulla sua immagine pubblica. Alcuni critici hanno messo in discussione la sua transizione da attrice a figura pubblica più impegnata in attività di conservazione e cultura, ma rimane indiscusso il suo ruolo di icona e pioniera nel cinema italiano. In conclusione, oggi Gina Lollobrigida è ricordata come una delle più grandi attrici italiane di sempre, simbolo di bellezza, talento e passione. La sua figura continua a essere celebrata in mostre, eventi e pubblicazioni dedicate alla storia del cinema italiano. La sua eredità rimane viva come esempio di eleganza e dedizione all'arte, e il suo nome rimarrà per sempre indissolubilmente legato alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo. Gina Lollobrigida. Caro Alessandro, buon proseguimento d'estate, per quel che rimane, ovviamente, anche ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao Ermanno.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio. Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
4: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
6: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi

0: che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Estatissimo.

0: nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 in compagnia di Lorenzo Zucchi. Ciao, bentrovato Lorenzo.
1: Ciao Alessandro e ben ritrovati.
0: Stile Balneare, la nostra rubrica dedicata alle coste italiane e alle spiagge. Si va in Sicilia oggi, Cala Rossa, Favignana.
1: Esatto, siamo, attenzione, non proprio nella Sicilia principale, ma in uno degli arcipelaghi connessi, no? Siamo nell'arcipelago delle isole Egadi, quindi così siamo a ovest della Sicilia principale, no? E Cala Rossa è proprio una delle cale più note di quest'isola, la principale isola delle Egadi, che è appunto Favignana. Questa spiaggia non è una spiaggia sabbiosa, l'accesso avviene tramite scogliere e piattaforme naturali di tufo, però attenzione, abbiamo l'acqua che è veramente spettacolare, molto trasparente e varia dal turchese al blu intenso. L'area è tutta esposta ai venti, per cui le condizioni del mare possono cambiare da calmo a mosso. Naturalmente consigliata assolutamente per chi ama nuotare e fare snorkeling, e in particolare la luce riflessa sul tufo crea questi giochi che cambiano di ora in ora, per cui faremo tante fotografie, tutte diverse.
0: Assolutamente da non perdere, così come da non perdere i dintorni.
1: Allora, nei dintorni naturalmente anche qua sull'isola di Favignana c'è tanto da fare. Innanzitutto ho parlato del tufo e ovviamente ci sono le cave di tufo, proprio circondano già la cala, sono visitabili e raccontano la storia estrattiva dell'isola. Nel centro invece dell'isola di Favignana troviamo la Tonnara Florio, che è uno dei più importanti stabilimenti di lavorazione del tonno del Mediterraneo, e anche in questo caso oggi è stato trasformato in museo. Insomma, visitiamo perché ci rendiamo conto di come lavorano i pescatori, no? Assolutamente visitabile. E poi naturalmente non dimentichiamoci, l'ho detto all'inizio, siamo nell'arcipelago delle Egadi, per cui Favignana è collegata anche alle altre due isole che sono Levanzo e Marettimo, con traghetti e agli scafi andiamo a visitare anche le isole minori.
0: Chiudiamo in bellezza con la gastronomia.
1: Naturalmente ho parlato della tonnara, questa volta è abbastanza immaginabile quale sarà il piatto più rappresentativo della spiaggia di tutta l'isola di Favignana e anche in generale delle isole Egadi. Naturalmente, visto che qua si produce il tonno, il piatto è il tonno alla ghiotta. Alla ghiotta, cioè, significa preparato con cipolle, capperi, olive e pomodoro. Ma ci sono anche molto diffuse le busiate al pesto trapanese, non dimentichiamo che siamo nell'area di Trapani, l'area attrazione culturale di Trapani, quindi abbiamo mandorle, pomodoro fresco e basilico. Insomma, ogni boccone racchiude la forza del mare e allo stesso tempo anche la dolcezza, no? Della terra siciliana che conosciamo bene. Insomma, in questo caso abbiamo scelto uno stile balneare sopraffino.
0: Grazie Lorenzo, che torna insieme a noi come sempre la settimana prossima in estatissima per chiudere in bellezza. Ciao
1: ciao.

0: In linea, come sempre, all'interno della nostra estatissima, in questo penultimo collegamento con il dottor Luca Saita, lo psicologo collegato da Roma. Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora Luca, andiamo avanti con i consigli psicologici che non devi seguire. Ebbene, questo è spesso lo sentiamo anche dai nostri amici: ascolta solo te stesso.
1: Questo purtroppo sta diventando davvero un consiglio tossico. Voglio dirlo perché è importante, bisogna dircelo, perché diventa in questa epoca di narcisismi e di persone che in fondo ognuno pensa di avere ragione a modo suo, davvero pericoloso, perché noi ascoltiamo solo noi stessi e così tagliamo fuori tutti i consigli, i pareri, i feedback esterni che sono importantissimi perché gli altri vedono cose che noi non possiamo vedere. E soprattutto l'estate è un tempo dove invece fermarsi e proprio al mare, in montagna, al lago, dovunque voi state, in una bella città straniera, ascoltare gli altri, chiedere agli altri soprattutto cosa ne pensi, cosa pensi di me, dammi il tuo parere, dammi il tuo punto di vista. Quindi questa è una ricchezza, è un tesoro che davvero, come dire, ci sono anche alcune aziende che appunto che fanno questo, cercano dei feedback, persone che cercano consulenti. Quindi proprio questo ultimo mantra di ascoltare solo te stessi è davvero proprio insensato e pericoloso. Quindi davvero stracciamolo e ascoltiamo al mare di sera, una bella montagna, gli altri, apriamo le orecchie, ascoltiamo tutto e troveremo dei tesori meravigliosi che ci serviranno davvero.
0: Grazie al nostro Luca Saita e a presto per l'ultimo collegamento della nostra estatissima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

siamo a chiudere la puntata di questo venerdì di estatissima, insomma, pronti per goderci un altro weekend in compagnia ovviamente della nostra radio. Potete godervi la calma di questi giorni che sono i più preziosi davvero di tutta la stagione. Per riascoltare le nostre interviste estatissima.it potete visitare i nostri social che sono attivi su Facebook e LinkedIn, e grazie per aver reso la nostra radio una casa accogliente per tutti voi. Buon weekend di sole, ci risentiamo lunedì per l'ultima grande settimana di estatissima. Everybody.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tigullio Web,
3: la colonna sonora della tua giornata.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: C'era il microfono aperto, Brian. Ma quanto sarai cretino? Ma chi è che ti ha insegnato a essere così cretino? Io. Hai ragione, in cuffia mi ha detto, babbo, sei stato tu. normale, normale. Un'altra puntata sta per partire di... anzi, è già partita un'altra puntata di Dolce Alice Live. Noi siamo sempre i soliti, naturalmente ricoglioniti, perché più passano gli anni e più, naturalmente, vista la nostra età, ci perdiamo nei meandri delle stupidaggini, come direbbero i miei amici siciliani, ci perdiamo nelle minchiate. Allora, detto questo, un ringraziamento lo faccio perché l'ho già salutato, chi curerà e guiderà la parte tecnica, eccolo qua. Brian Bellet, che c'è? No, no, non ti fare l'applauso perché ti do una testata, guarda, veramente. Ok, perfetto. In redazione, più puntuale che mai, con il defibrillatore a portata di mano, il deambulatore, perché non ce la fa più neanche a camminare, Alessandra, che ridi, Alessandra Sassa. Allora, io prima di salutare gli altri due, allora vorrei dire una cosa. Ora Patrizia la vedo su webcam, ma tanto io sono sicuro che quell'altro minchione è a fare le prove di qualcosa, perché lui è... Ora lo smonto subito. Cos'è sto fruscio che sento? Patrizia, dov'è The Minchion House? Dov'è?
1: Intanto ciao a tutti, ben
2: nel
1: trovati.
2: Cervello ce l'hai il fruscio.
1: guarda, tu non lo vedi ma lo senti.
2: Ma lo senti, magia, come i fantasmi proprio.
1: Magia.
0: Lo so. Allora, magia, ma sento un fruscio sottofondo che porta.
1: Non
0: via.
1: Senti niente, non quelle senti sono niente. Le tue orecchie, no, sono esatto, le orecchie. L'amplifon cambia l'apparecchio per l'udito, cambialo.
0: Sì, te lo stavo dicendo.
1: Cambia le bette. Comunque io volevo salutare tutti i nostri ascoltatori. Settimana scorsa lo so che vi sono mancata tanto perché
0: anche
1: io
0: non no.
1: Perché io lavoro
0: e
1: io lavoro
0: io lavoro
1: mi spacco le ossa,
0: ecco. Quindi... invece a noi ci spacchi i coglioni, te l'ho detto proprio così. Guarda, lineare la cosa. Allora
2: sta
1: ecco a chiappa di sapernacchia.
0: Oh, perfetto.
1: Intanto volevo dire, è vero Brian, te lo faccio io l'applauso. Oh. È vero che tutte le minchiate le impari da papà, perché lui è
0: sono
1: pirla.
0: Io sono
2: stato dal parrucchiere, belle.
0: No, guarda, sinceramente sono di una tranquillità enorme. Guarda, a fianco a me c'ho una donna meravigliosa che non si vuole far vedere neanche sentire, però insomma.
2: Che vabbè, il quadro di fronte.
1: Una mano.
0: Se non vuoi sentire, no. Vabbè, dai. Allora, detto questo, partiamo un'altra. Anzi, prima di partire due notiziole che vanno date proprio partenza per quanto riguarda Dolce Alice Live. Allora, la prima, che è frivola, una è lavorativa, invece l'altra è una cosa frivola. Insomma, dovremo andare tutti quanti noi a ritirare un premio, abbiamo vinto un premio. Allora, Dolce Alice Live ha vinto un premio, è il premio Centurione, che è un premio prestigioso dove premia i musicisti, gli attori, gli scrittori e tante altre persone che si sono praticamente messe in luce in quella della regione toscana, e siamo dentro anche noi per quanto riguarda le trasmissioni radiofoniche, e questo è un sacco bello, anche perché poi ricevere una telefonata del genere e dirti queste cose, insomma, fa sempre piacere. E saremo tutti quanti in quel di Aulla il 31 maggio, se non vado errato, una cosa del genere, sì, di domenica pomeriggio, tutto quanto lo staff di Dolce Alice Live, non soltanto noi, io, Gianni, Patrizia, ci sarà Brian Bellet, ci sarà la Tiziana Gasparetti, perché Tiziana Gasparetti, anche se nel 2026 non c'è, però il premio è stato dato come migliore trasmissione nel palinsesto 2025, dove c'era ancora la Tizianone, Mammutone, Giuggiolone. Allora, e questa è la prima. La seconda, mi raccomando, preparatevi, perché non da questa puntata che state ascoltando, ma dalla prossima puntata potete ascoltare Dolce diceva il non soltanto su sulle radio, su tutte le piattaforme digitali, FM, AM, di tutto e di più, ma anche in televisione. E saremo anche in televisione, canale 833 del Digitale Terrestre Nazionale, in partenza ci saranno le nostre fotografie con la trasmissione che scivola giù e poi piano piano faremo altre cose.
2: Passeremo alla radiovisione sicuramente.
1: Allora Max, dalla prossima volta in poi ti devi sistemare un po'. Sistemati, no, barba fatta.
0: Ci penso nemmeno, guarda.
1: Ma come ci penso nemmeno?
0: No, me ne può fregare.
2: Lui è il nuovo Einstein. Quindi.
0: Certamente, ci penso nemmeno a fare queste cose qui. Allora, detto questo, siamo a posto, si può partire, Brian? Ok? Si parte? E allora facciamo così: parte Dolce Alice Live con che cosa? Con questo non mi piace. Parti con un altro. Sto scherzando, Brian. Parti con cosa vuoi?

0: Allora, Electric Line per la Rabend, un album meraviglioso, fantastico. Oltre a questo brano qua c'erano altri 3 o 4 brani, un lento fantastico. Bravo Brian, insomma la partenza è quella giusta, la partenza è quella vera. Allora, innanzitutto nella puntata, in questa puntata di Dolce Alice Live, naturalmente troverete il Vintage Italy, troverete la Sassa con l'intervista con Mike Cura, tutto lei, io non ne voglio più sapere, e poi naturalmente Loris alla fin fine che arriverà con i suoi con il suo teatro della mente, anche quella è una cazzata di quella. Vabbè, allora cara Patrizia, mi raccomando, vedrai che la Sassa manderà qualcosa.
1: Sì, già arrivato tutto.
0: Già arrivato tutto?
1: Sì, sì.
2: È
1: sì,
2: stato
1: sì.
2: Un
1: ma noi lavoriamo,
2: stavolta,
1: noi lavoriamo.
0: Voi lavorate, penso a te.
1: Certo.
0: Lavorate, penso a te. Il WhatsApp.
1: Il WhatsApp, ma certamente.
2: Ecco, ecco, arriva.
1: Allora, carissime signore, ecco voi il numero segreto di Max Bellet.
0: Sì, vai, daglielo, vai.
1: 348-349-1411.
2: Ecco.
1: Scusate.
0: Sono anni che c'ha il biglietto.
1: Ma è la demenza, lo sa, la demenza.
0: Sono anni e ha il bigliettino lì davanti. Sono anni.
1: Vabbè. Sei tu. È colpa tua.
0: Lo so, faccio questo effetto. Allora, dicevo,
1: non sai che effetto.
0: Sì, lascia perdere, diuretico.
1: Andare in bagno, scusate.
0: Immaginavo. Se c'era qualcuno di nostra conoscenza, avrebbe detto mi fai cagare. Questa
1: ma
0: è
1: io
0: Gasparetta.
1: L'ho detto più pulito, l'ho detto più pulito, è la certo. Stessa cosa.
0: Senti, Electric Flank.

0: Σεπτέμβριο. Yeah, βάλα. Negli anni 70-80. Quando fuoricamente. Yeah. Mi ricordo che facevo di quelle cose. Vabbè, comunque, detto questo. Allora, davanti a un microfono meraviglioso che era l'MD 401 della Sennheiser. Ecco, mi è venuta una cosa. Allora, quello quadrato, sai, Brian, quello che ti ha fatto vedere il babbo. Okay,
1: vorrei dire il 421, non 401. E non l'ha fatto mai la Sennheiser 401.
0: Hai visto? C'è cascato.
2: I numeri.
0: No, c'è cascato. Brian, hai visto? Che ti ho detto? Allora. Ora io dico una cosa falsa e lui mi riprende, visto? Vabbè. Allora, detto che c'è.
2: Era una specie di interrogazione. Un test,
0: certo. Sì, sì. Io devo sempre interrogare. Che c'è, Brian? Scusami. Scusa, Brian, cosa c'è? Che c'è? E le cose però me le devi dire, non è che c'è un WhatsApp audio?

0: c'è un WhatsApp audio. Vabbè, la nostra rete ascoltatrice? No, non lo sai. E allora che cavolo? No, sto scherzando. Allora mandalo se c'è un WhatsApp audio, dai che io ho fretta.
1: Ciao, sono Moca. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Dolce Alice Live, perché tra poco tornerò con grandissime sorprese. Ciao.
0: Ah, grazie Monica, è presente, lei è presente, sarà con noi naturalmente tra non molto, tra qualche periodo. Io non la voglio, perché mi sta sulle balle, però no, sto scherzando. Ci teneva a salutare tutti quanti noi, saremo in televisione nazionale a giugno, ci sono anch'io, non so come faranno a riprendermi, ma ci sarò.

0: Vabbè, non posso farlo.
1: Sempre un canarino africano.
0: Sì.
2: Africano.
0: Castrato, un canarino castrato. Fantastico. Allora, Stephanie Mills, nell'anno 1981 uscì fuori con un album che, vabbè, non sono più riuscito a trovarlo, devo essere sincero, questo è il mix, però non sono riuscito a trovare quell'album perché c'era un lento che veramente, come dico sempre io, è uno strappamutande. Però bello. 1981, immaginatevi voi. Allora, che c'è? Abbiamo già l'intervista? Brian, è già pronta la signora? No, non ancora. Vabbè. Allora, detto questo, Patti, ma c'hai una notizola? Ha già mandato qualcosa la Elton
2: sì,
0: John lì?
2: Ma te l'ho detto prima che ha mandato le notizie.
0: Sì.
2: Certamente. Okay. No, una piccolina oppure una dove ci possiamo dilunquare?
0: No, la portiamo con calma, poi per degenerare possiamo aspettare ancora un po'. Insomma. Già in partenza facciamo i deficienti, ma siamo deficienti, ma in partenza non esageriamo troppo, no? Perché poi le persone siamo sempre in fascia
2: allora
0: protetta.
2: Niente, in America la fortuna bacia sempre le stesse persone. Un'anziana di 70 anni, guarda che fortuna, non so se è dovuta all'età, compra un biglietto della lotteria e vince $100,000. E cosa fa la vecchietta?
0: Che fa?
2: Ne compra altri tre.
0: Sì.
2: E vince altri $300,000.
0: Ma vaffan, cioè viene spontaneo dirlo, no?
2: Beata lei.
0: Viene spontaneo. Allora, Sassa, ci sei? Eccola lì. Oh, la Sassa è pronta. Allora, brano, poi partirà Alessandra, dopo questo brano va bene. Sei pronta con tutto? È collegato? Dai, è collegato l'ospite? Ah, siete pronti allora? Va bene. Allora, un brano bello che a me piace molto, che conosce anche Gianni sicuramente. Che è l'età in cui sicuramente partiva con la macchina stilografica e poi partiva con il brano. Ti ricordi? Ti ricordi questo brano?
1: Sì.
0: Ah, ok. Mi dai il titolo? Non lo sa! Sto scherzando con me, sì. Allora, lo sa. Anche perché poi ha la scaletta davanti scritta.

Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
3: Le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
4: I took a pill in Ibiza.
5: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.
1: Radio Tiguglio Activity, con te sempre.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Avete sentito una voce prettamente maschile, e che voce! Poi adesso lo sentirete anche parlare, quindi sentirete anche la cadenza, dico la cadenza così, perché voi sapete che è un po' toscanaccia. Ben arrivato a Giuseppe. Giuseppe, tu mi rappresenti chi?
1: Biguan, Giuseppe, ecco. Il nome artistico, diciamo, è Biguan.
0: Ecco.
1: E ora avete appena sentito l'outro del mio nuovo progetto, uscito circa una ventina di giorni fa.
0: Esattamente.
1: Questo era l'outro, più niente da fare, ecco, che va a chiudere tutto l'EP. E pensavo appunto potesse essere un brano esplicativo, perché ritengo che racconti molto sia del progetto che di me stesso, ed è una traccia a cui sono molto legato, anche se a dire la verità, appunto prima mi hai detto scegli una traccia, a me, io sono molto legato a tutte e sei,
0: certo.
1: Ecco, perché sono appunto è stato un progetto scritto, diciamo, in un breve periodo in cui avevo la necessità e il bisogno di scrivere, di raccontare determinate cose, e quindi ecco, forse magari la traccia più radiofonica sarebbe la seconda, che è Mai da me, che ho fatto uscire come
0: sì.
1: Primo singolo e anticipato il progetto. Però ecco, sono molto molto contento di tutte e sei le tracce, e sono felice appunto che sia uscito, anche se appunto non è un EP troppo estivo, troppo happy, anzi sicuramente è un pochino più sad, più triste,
0: posso dire
1: la
0: mia?
1: Molto più invernale. Ora oggi è una splendida giornata di sole, si sta benissimo,
0: sì.
1: Capisco che magari sentirsi le EP ti stai proprio facendo del male, però secondo me a volte anche io sono felice anche dei feedback che sto ricevendo, perché appunto uno spera sempre di arrivare a più persone possibili,
0: certo.
1: Però anche appunto nel mio piccolo per ora mi sono accorto che chi mi ascolta lo fa appunto in maniera interessata, apprezza molto, c'è gente, ci si rivede tanto, magari i miei ragazzi, io ho 30 anni, quindi magari i miei coetanei che vivono mie determinate situazioni, gente, ragazzi più grandi o appena più piccoli di me, che magari ci si rivedono e mi dicono Madonna, mai mi fuoco fatto stare, sta roba è veramente pesante. Come magari anche l'altro giorno un ragazzino mi ha fermato, mi fa guarda, in questa canzone qua che è Il sole e la luna,
0: sì.
1: Mi fa, io ci ho rivisto tanto, ho quasi pianto perché ho pensato a mia madre e mio padre quando io ero piccolo e loro litigavano prima che si separassero, e te mi hai fatto pensare a quella cosa là.
0: Ma il bello,
1: quindi, ecco,
0: vedi,
1: sicuramente non è una cosa molto, cioè è bello che riuscire ad arrivare, che la gente magari si rivede in quello che dici, anche se magari appunto non sono temi troppo troppo felici. Infatti anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, quando li ho visti mi hanno detto no, bravo, però appunto essendo i tuoi genitori, ascoltare queste cose appunto sapendo che magari sono cose anche autobiografiche non è proprio così facile, ecco.
0: Sì.
1: Però io, il mio obiettivo è stato quello sempre di, prima di tutto, di riuscire a, ho sempre scritto fin da piccolo con l'obiettivo appunto di sia una valvola di sfogo, poi appunto che di riuscire ad arrivare a toccare qualcosa alle persone. Appunto, io non faccio canzoni estive, cioè io sono nato con, a me è sempre piaciuto il conscious rap,
0: sì.
1: Da ragazzino mi piacevano un sacco appunto gli artisti che riuscivano a toccarmi, a lasciarmi qualcosa più nel profondo, e quindi anche io nel mio piccolo vorrei provare a riportare i miei dubbi, le mie insicurezze, le mie paure, e appunto a trasformarle in musica nel miglior modo possibile.
0: Ma, guarda, io mi permetto di dirti, meno male che non sono canzoni estive, nel senso che adesso ci stiamo sempre più avvicinando al periodo estivo, quindi c'è l'usanza, questo mood, che se non c'è un brano prettamente estivo...
1: Sì, che ci deve essere un po' il brano spensierato, no?
0: Ecco, però la vita non è fatta soltanto di momenti spensierati, la vita,
1: esatto,
0: secondo me è fatta proprio di, io dico, ne varrà la pena, cioè dell'intero EP, che poi appunto ne varrà la pena, adesso è l'ultimissima, la canzone con cui andremo poi a chiudere la nostra chiacchierata, che fa parte, che dà il titolo appunto all'EP e che quindi fa parte di questi brani, però in realtà Sì, la vita è anche estate, calore, sole, divertimento, tutto quello che vuoi.
1: Per fortuna.
0: Per diciamo. Fortuna. Sì. Però la vita è anche fatta di un concept album, lo definisco, un EP, insomma, comunque sia, in cui c'è questo filo conduttore tra tutte le canzoni. È per questo che io normalmente inizio ultimamente così le nostre chiacchierate con un brano, poi si chiacchiera, poi c'è il brano di chiusura. In questo caso, avendo ascoltato veramente l'intero EP, e forse anch'io, pur essendo più grandicella di un po' tanto di te, io mi ci sono ritrovata perfettamente, perché sto vivendo magari una fase della mia vita in cui tante canzoni me le sono sentite cucite addosso. Quindi per me questa volta, lo ammetto, da speaker radiofonico è stato difficile dire iniziamo con questa, ecco che ti ho detto scegli tu. E sì, comunque sì, la scelta è stata azzeccatissima, devo essere sincera. Quindi c'è questo filo conduttore, quindi la fine di questo amore che però sì, si guarda,
1: parla appunto di una fine di un amore che però appunto non deve essere, diciamo, totalizzante.
0: Esatto.
1: Appunto il titolo è Ne varrà la pena, perché? Perché è appunto alla fine di tutto.
0: Non ti interrompo solo, scusa un attimo Giuseppe. Scusami. Non ti spostare, perché se ti sposti poi va via la tua voce, non la sentiamo.
1: Ah. Perdonami,
0: tranquillo.
1: Mi senti ora?
0: Adesso sì,
1: no,
0: perfetto.
1: No, dicevo, appunto, ne varrà la pena proprio perché secondo me uno anche a seguito di una fine di un amore, di una rottura, non deve appunto lasciarsi andare, lasciarsi capire, sfruttare, deprimersi, anzi deve trovare la forza per dire cos'è che non è andato, io cosa posso fare per migliorare me stesso, mm-hmm, per provare appunto a cambiare qualcosa in positivo, in meglio, appunto,
0: certo,
1: appunto, ne varrà la pena? È una domanda, ne varrà la pena? Chissà,
0: ma
1: poi
0: chissà,
1: alla fine, se ne,
0: esatto,
1: varrà veramente la pena,
0: certo,
1: però uno si deve mettere, deve essere anche in grado di riuscire a poter dirlo, cioè, se non fai niente non puoi dire che ne varrà la pena, perché se non ti sei nemmeno messo in gioco. Uno secondo me deve provare a mettersi in gioco e a migliorare sotto ogni aspetto, sotto ogni punto di vista, che sia quello musicale, appunto di misurare a migliorare dal punto di vista musicale, ma dal punto di vista prettamente umano, appunto provare a migliorarsi come persona.
0: Certo, assolutamente. Toglimi una curiosità, io ho guardato anche così curiosa, sono stata un po' curiosa anche la tua pagina Instagram, no? Perché poi
1: sì,
0: ci sono anche quelle. Mi piacciono tantissimo le foto che sono state postate, questo gioco di colori, no? Quella assonanza tra quel mazzo di fiori tutto,
1: sì,
0: colorato e quel mazzo di palloncini tutto colorato, che rappresenta?
1: Allora, diciamo che abbiamo studiato, appunto, avevamo queste sei canzoni e io con un mio grande amico che mi aiuta sempre, mi segue, mi fa un po' di, diciamo, da art director, e praticamente abbiamo studiato questi sei mood diversi per presentare meglio le tracce. E appunto quello dei palloncini è In un'altra notte, appunto, è una canzone molto scura, molto buia,
0: sì,
1: che appunto racconta dei miei pensieri durante una nottata tra la discoteca e la solitudine. E quindi magari appunto il video è stato girato di notte, l'abbiamo detto, erano tipo le sette di sera, era completamente buio, per passare questa luce, questa torcia dall'alto che mi illuminava anche tutti questi palloncini, e io poi a fine del video lascio andare, no? Questa cosa un po' di lasciare andare sta un po' a significare quello.
0: Ecco, quanto può essere faticoso quel lasciare andare, Giuseppe?
1: Diciamo che è molto faticoso, sicuramente anche inizialmente è molto molto faticoso, però se appunto uno vuole provare a darsi una bella scossa, deve anche riuscire a lasciare andare senza troppi rimpianti, ecco, perché poi se no sono quelli che ci fregano.
0: Eh sì, quelli che poi fanno più male, e poi la ferita è più difficile farla, insomma, cicatrizzare, come si suol dire, no?
1: Sì, sì, penso sia così.
0: Ecco, tra l'altro, ascoltando un po' i brani, non si può dire che tu appartenga a un genere musicale e basta, cioè tu non sei soltanto un rap, non sei soltanto un indie pop, sei un po' una bella miscelanza, direi,
1: sì,
0: di generi.
1: Diciamo che mi piace, diciamo, non darmi appunto non pormi limiti, nel senso faccio rap, scrivo canzoni, faccio canzoni indie, faccio canzoni pop punk. Io, diciamo, che prendo spunto e ispirazione un po' da tanti generi che ascolto e che mi piacciono, e sto provando, diciamo, a cimentarmi in queste diverse tipologie, appunto, di musica, e per provare appunto a creare uno stile che sia mio, ecco, riconoscibile.
0: Certo, però
1: voglio essere più riconoscibile.
0: Sei riconoscibile, ma soprattutto pur non appartenendo a una sola categoria musicale, genere musicale, e questo mi piace, perché poi alla fine uno che fa musica dovrebbe non avere un'appartenenza unica, no? La cosa bella è poi la tua scrittura, perché comunque è un modo di scrivere, al di là poi del portarlo in musica, però un modo di scrivere molto diretto, molto sensibile e molto emotivo,
1: sì,
0: molto
1: interiore. Mi rendo conto che potrebbe essere un mio pregio, ma forse anche un mio difetto. Io sono sempre molto, cioè non uso filtri quando scrivo, ecco. Mm-hmm. Non filtro, cioè io sono molto diretto, cioè non faccio tanti giri per arrivare, cioè tante metafore, cioè io sono molto crudo, molto spontaneo, ecco. Mm-hmm. E quindi penso che questo poi si veda, si senta anche nelle canzoni, ecco.
0: Ecco, ma quando adesso tu hai detto, io mi permetto di dire giovane, trentenne, ma quando eri, termine vostro, pischello, no? Quando eri quando eri pischello, ma tu da pischello volevi fare cantautore?
1: Da io grande, che volevi, diciamo, fare? Ho sempre amato molto la scrittura. Mm-hmm. Da sempre, proprio dai primi anni delle superiori mi piaceva tanto scrivere, ma non solo in musica, ecco, mi piaceva scrivere anche, cioè, testi, mm-hmm, specie di poesie. Poi mi sono completamente innamorato in età, appunto, secondo, terzo superiore, sì, al rap, appunto, ho iniziato a ascoltare un sacco di cose, e poi con qualche amica abbiamo iniziato a scrivere, sì, e mi sembra in quarta superiore avevamo fatto una sorta di album. Ai tempi andavano i mixtape con le, sì, basi, sì, americane, sì, e facevamo un mixtape. Poi negli anni, appunto, ho capito che volevo esplorare, non fare soltanto rap, ecco, non essere soltanto il classico rapper, e quindi ho iniziato anche inizialmente mi sono buttato più sulla roba un po' più pop punk, perché mi piaceva il filone, quello un po' più Machine Gun Kelly, quella roba là, e poi comunque mi piace un sacco la scuola dell'indie italiano, cioè io vado pazzo per gente come, per dire, Gazzelle, Franco, cioè, 126, Calcutta, cioè mi piacciono, quindi mi piace quella roba lì, mi piace anche tanto il rap, mi ascolto un po' di roba pop punk, quindi diciamo che sto provando a mischiare e appunto ad essere più riconoscibile possibile facendo qualcosa di mio, ecco. Mm-hmm. Poi molto in questo mi ha aiutato anche perché tutte comunque a parte la prima traccia che è coprodotta, poi tutte le altre tracce sono prodotte sempre dallo stesso ragazzo, sì, un ragazzo di Firenze, Quite, un mio grande amico, che appunto lui è un batterista, viene dal mondo molto più da un mondo metal, rockettaro, e quindi all'inizio, diciamo, quando ci siamo incontrati fare canzoni insieme, e la vicinanza con lui, di lavorare con lui in studio, anche magari lui ti manda album qua, roba, poi appunto mi ha sempre portato a ampliare appunto i miei orizzonti, a provare appunto a fare musica non solo rap, ecco.
0: Mm-hmm. Ecco, comunque la bellezza, secondo me, di questo EP, peccato che sia un EP perché poi le canzoni dopo un po' finiscono, mannaggia, e che comunque sia, non c'è la volontà di porsi delle domande e darsi anche delle risposte. Tipo, ne vale la pena? È una domanda aperta,
1: È una domanda aperta, sì.
0: Però non c'è aperta. Una risposta predefinita. In tante canzoni ci sono, ti vogliono dare anche le risposte, no? Ti fanno pensare. No, appunto, invece no. Qui no. Ed il bello è proprio questo, secondo me.
1: Non cerco di dare appunto una risposta, perché comunque io non ho una risposta.
0: E poi perché quindi... ognuno può avere le proprie risposte, no? Ascoltando una canzone.
1: Appunto, ognuno deve avere le proprie risposte, la canzone deve riuscire a. A ognuno di noi appunto la traccia arriva in una determinata maniera, che è diversa per ognuno di noi, e va a toccare certe corde appunto dentro di noi. Certo. E appunto io non ho la risposta, non penso di avere la risposta, non voglio avere una risposta, anzi sono pieno di dubbi, di domande, e appunto la mia è solo, sto cercando di esplorare me stesso e il mondo che mi circonda, ecco.
0: Certo.
1: Quindi ne varrà la pena, è una domanda aperta appunto, chissà se ne varrà la pena, nessuno di noi sa se alla fine tutto
0: certo.
1: Ne varrà la pena, però dobbiamo provare a far sì che
0: io dico magari... invece che ne vale la pena ascoltare l'intero EP, quindi io invito sin d'ora tutti coloro che se ne ascolto l'hanno già fatto, che magari non ti conoscevano ancora, di andare a esplorare. Su ormai la musica si ascolta facilmente in tutti i modi possibili e immaginabili, ascoltare, non soltanto a riascoltare magari le canzoni scelte per questa nostra chiacchierata, ma l'intero appunto EP, e posso dire ne varrà veramente la pena. Poi le risposte che possono emergere alle domande che ognuno di noi si può fare ascoltando i brani, beh, lì lasciamo le porte aperte, come si suol dire.
1: Ah sì.
0: Allora, è giunto il momento di farsi un po' di pubblicità. Pagine social, voi tu insomma sei Facebook, Instagram.
1: Allora, io diciamo su Instagram mi trovate
0: Instagram.
1: Biguan, tutto attaccato.
0: Esatto.
1: Due volte Biguan. Su Spotify ovviamente andate a sentirmi, trovate tutto l'EP. A breve, tra l'altro, io penso questione di un mesetto e mezzo, ne uscirà un altro.
0: Okay.
1: E quindi nulla, spero appunto che chi ascolterà l'EP apprezzerà.
0: Anzi, io invito anche,
1: appunto,
0: facciamo così.
1: Rimarrà curioso e si sentirà anche il prossimo.
0: Ecco, io vi invito a scrivere, poi magari a scriverti su, appunto, su Instagram, perché secondo me è anche bello poi magari andare a creare un canale di così corrispondenza con i propri fan, con chi ascolta, dare i propri feedback, no? Per far capire che non c'è un muro tra l'artista e l'ascoltatore, anzi, perché poi alla fine siamo tutti uguali.
1: Sicuramente, ma poi appunto anche a me, per dire, quando gente appunto mi scrive o mi ferma, mi dice, a me, cioè, proprio una cosa, a me penso sia la cosa mi fa più piacere in assoluto, cioè bellissimo.
0: Certo,
1: sapere che la gente ti ha ascoltato, e cioè non ti ha ascoltato solo per dire ok, ma gli sei rimasto, cioè, gli ho lasciato qualcosa, a me è una cosa proprio, mi riempie di gioia, ecco.
0: Certo, assolutamente sì. Allora ti faccio fare lo speaker, lanciala tu, ne varrà la pena.
1: Ok, allora, ora state per ascoltare la title track del mio EP, Ne varrà la pena.

0: Ah, non posso andare avanti in brano. Brian, capisci? 16 minuti di brano, non posso mandarlo tutte 16, è la trasmissione intera. Ringraziamo la Sassa che è già sparita. Perché vabbè, lei dov'è che deve, cosa deve andare a fare? L'elettroencefalogramma, ho capito. Tanto sarà piatto, Sassa. Sì, c'hai qualcosa dentro, ma le macchine non lo percepiscono, capisci? Vabbè, allora, comunque grazie per le chiacchiere che hai fatto con il tuo artista di settimana. Bene. Allora, ci sono Mimì e Cocodila?
1: Sapevo sì, che avresti detto.
0: Ecco, no, perché il monitor...
1: Troppo prevedibile.
0: Sì, vabbè.
1: Sapevo che avresti detto Mimì e
0: Cocodila. Sì, volevo dire...
1: E tu chi sei?
0: Ecco allora non si può dire perché poi dopo ci cacciano. Allora, tieni pure sottofondo sto brano che è meraviglioso, troppo lungo radiofonicamente. Ci sono i brani come quello dell'artista prima della Sassa, 2 minuti e 40, e questo 16. E allora, per dire, c'è tanta
2: differenza, album intero, va.
1: Si deve compensare un po', no?
0: Sì, no, ma parte c'è differenza, perché l'altro, vabbè, questo è il top del top per quanto riguarda, dovete pensare che questa è un'orchestra intera, 42 persone che suonano, Allora, detto questo, poi era il 1978 dove praticamente si suonava tutto dal vivo, punto, finita la storia. Non c'era elettronica,
2: non c'era tutta l'elettronica di oggi,
0: esatto, c'era l'elettronica, non c'erano i nastri, tracce per traccia, bobinoni di quelli enormi, cose così, mixer di 40 km, perché ogni vabbè, bellissimo.
1: 7500 canali.
0: Sì, io amavo quelle situazioni lì, sono le più belle a tuttora, tuttora. Allora, che si fa? Brian, c'è musica? Vuoi mandare qualcosa? Manda qualcosa, su, dai. Eccolo qua, continuando Dolce Alice Live musicalmente e non a chiacchiere. Ce l'ho con te, Sassa, dai. Andy Gibb, Shadow Dancing.
3: Radio Tigullio, con te.
4: Sempre.

0: of Dancing with Andy Gibb, uno dei fratelli Gibb, quello dei Bee Gees, no? Si sente la voce, insomma, è riconoscibile in tutto il mondo Andy. Allora, che non c'è più fra di noi purtroppo, un'altra voce che se n'è andata troppo velocemente. Allora, senti Patti LaBelle.
1: Oui.
0: Sì, Patti LaBelle, magari tu fossi la voce.
1: Ma Patti, io sono Patti. Patti è il mio nome, LaBelle.
0: Sì.
1: E ho anche si può tradurre Patti LaBelle.
0: No,
2: Bella è il secondo cognome.
0: No. Patti LaBelle, lascia fare.
1: Aspetta,
0: allora facciamo così: Patti la minchia, che è diverso, che sono il modo migliore.
1: Ma guarda, io ti stavo dicendo, invece tu sei invece chi?
0: Sì.
1: Max il Pirla.
0: Ma sì, vabbè, quello ormai sono anni e anni luce che lo sa tutte le
2: No, ma l'ha detto lui stesso. Ho abbiamo la sua voce dove dice che è un Pirla.
0: Ci sono le registrazioni. Non è che sì. Una trasmissione sì, una no, mi do del Pirla, immaginate.
1: Allora, una trasmissione sì, te lo dai tu, l'altra no, te lo do io del Pirla.
0: E vabbè, quelli quando non me lo do io ci pensi tu. Va bene?
1: Okay,
0: allora facciamo così, siccome che abbiamo il Vintage Italy, però prima volevo dare una notizola, se era possibile.
1: Ah sì, certamente, sì, certo.
2: Vai.
1: Allora, guarda, questa è successa in India, l'essere umano se le inventa tutte.
0: L'essere umano, hai detto?
1: Umano, sì.
0: No, perché ti sei impaperata, ti sei
1: chattata. No, per niente. L'uomo in generale è un truffatore nato.
0: Truffatore nato.
1: Le pensa tutte, nessuno più del diavolo. Comunque è successo in India. Cosa hanno fatto? Un gruppo di persone hanno messo in scena un con cura quasi maniacale: barriere mobili, cartelle, corsie organizzate, insomma tutto quello che serve per far sembrare un casello autostradale, soltanto che invece i soldi di andare allo

0: era a pochi chilometri e dice, ma perché è vuoto? Perché è vuoto?
1: Magari
0: perché
1: pagavano sono... due volte.
0: No, perché non ci sono automobilisti? poi hanno, la polizia l'altro. Ha indagato e ha scoperto questa maxi truffa.
2: Bene, allora grazie Patti. Allora ci pensi tu? Cosa c'è ora?
0: Il Vintage Italy.
2: Cosa c'è ora, scusa?
0: Il Vintage Italy.
2: Sicura? Sicura? Se tu. Ma Brian,
1: no, non lo, c'è, lo si spera almeno.
2: Brian, c'è il vintage. Ah, c'è, eccolo. È un ragazzaccio.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Cosa c'è? Ah, mi sono messo il pigiama, io lavoro in pigiama, posso lavorare in pigiama? Bello, felpato, maculato, che mi tira su tutta quanta la rubinetteria. Allora, Vita is Italy, io questa settimana l'ho scelto io, perché per 2 o 3 volte ho ascoltato, mentre viaggiavo in macchina, hanno passato Lucio Dalla, ho detto, ma sì, ma Lucio Dalla ci vuole, ma che scherzi davvero, no, ci vuole, perché Lucio Dalla è Lucio Dalla.
1: Allora, ma sì, ma la musica italiana ha un repertorio così vasto che non sai chi scegliere.
0: Mamma mia, infatti è vero, sul serio, perché poi ogni settimana Brian mi dice: che ci metto? Che faccio? Che uso? Fai te, voglio dire, sono tanti, voglio dire, troppi, tantissimi, troppi. Anche perché poi si viaggi dal 1960 a. Facciamo anche il 2000, fino al 2000, perché poi dopo non è più vintage.
1: Io direi fino all'80.
2: Anni quello, 80, sì, certo.
0: Lo so, ma poi
1: 20 anni, sono 20 anni quelli proprio belli.
0: Che sì, però rimane fuori, sai quanti? In tanti,
1: sì, vabbè, però tu parli di vintage, non puoi mettere le cose di 20 anni fa, 30 anni fa. Il vintage è 40, 50,
2: da 50 anche 20 anni,
0: anche 20 anni cominciano a essere vintage.
1: Vabbè, ma sì, però io preferisco quelli anni 60, 70, 80.
0: Basta? E che ho detto io?
1: Per me sono quelli vintage.
0: Ho capito.
1: Per me sono quelli vintage.
0: È vero. Trano molto Loris Marchi. L'ho visto spuntare, è passato. Non ha, senza cappotto, perché giustamente che fa il cappotto?
1: Ora lo spolverino.
0: Ora c'è lo spolverino, quello tipo Matrix, sai? Brutto. Loris, brutto sei col cappotto, brutto rimani anche con lo spolverino di Matrix. Se mi senti, so che mi. Eccolo. T'hanno molto il teatro della mente. T'hanno molto arriva, eh. Prima Electra, You're My Star.

0: non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
1: I love the music.
2: Best music.
3: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
4: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un brano del 79, Dennis Williams, I Found Love. I Found Love di Dennis Williams nasce nel 79 come un singolo disco soul di alto profilo, prodotto da Ray Parker Jr. e David Foster e pubblicato dalla Columbia Records. Il brano ha visto la collaborazione di musicisti di fama, tra cui Morris White, Earth, Wind & Fire ai cori, e Jeff Porcaro, Toto alla batteria. Un classico da discoteca negli anni 70,

0: Il brano si distingue per un sound funk e disco raffinato, un grande sound arricchito da percussionisti come Paulinho da Costa e Holly E. Brown. Questo brano rappresenta un momento significativo della produzione soul di fine anni 70, How Fine Love, di Dennis Williams, perché la radio è il teatro della mente.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: La tua giornata cambia ritmo, è arrivato il Morning Show!
3: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie, insomma un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
4: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
5: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
6: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
7: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
8: Sessanta minuti di racconti speciali e

Musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: sentita fatti la voce?
1: L'ho sentita, l'ho sentita.
2: Voce alla Rocky Roberts.
1: Avevi, sembrava
2: fantastico.
1: Che avessi un rospo in gola.
0: Infatti ce l'ho.
2: Una rana gialla.
0: Una rana, un rannocchione. Allora, immaginatevi che la rana più mortale al mondo.
2: La rana gialla.
0: È un centimetro, è così. Sì, vieni a rompermi le balle, vieni.
2: Basta solo toccarla e si muore.
1: Produce una tossina, che è velenosissima. Infatti si dice che sia l'animale più velenoso
2: al mondo.
0: Infatti è l'animale più velenoso al mondo. Molto più del cobra, perché dal cobra c'è. Invece lì non c'è.
1: Non c'è bisogno che ti morde. Sì, no, no, no.

0: basta che tu lo la tocchi.
1: Sì, sì, sì, sì. Eh sì, la stessa cosa che succede. Vabbè. Allora,
0: toccano Max.
1: Non posso fare la battuta perché in questa puntata mi cacciano proprio veramente fisicamente. Allora, detto come fare la battuta, facili. Vabbè.
0: Te linciano.
1: Mi linciano, sì, sì, sì. Poi le unghie rosse lunghe a me, oltre a eccitare moltissimo, graffiano. Sciocca. Allora, Brian Bellè, cosa ci hai preparato? Ci avviciniamo anche piano piano. Si parla, si chiacchiera, ma piano piano abbiamo già anche terminato un'altra puntata
0: di Dolce. Perché ti sta lisciando le mani?
1: Perché è finita la puntata, poi vedrai.
0: Vedrai,
1: non te lo dirò mai, vedrai che cambierà. Patti!
0: Oui, messieurs.
1: Questa te la dedica Gianni. Non è vero, ma lo faccio io stesso.

0: cantiamo noi, le sciupiamo, però vabbè, chi se ne frega,
1: le sciupiamo.
0: Poi specialmente io poi le faccio alla mia maniera, le faccio le canto al mio inglese, capisci? Però certe canzoni come fai a non cantarle, ti trascinano proprio veramente veramente. Billy Joel Ersi, allora Patti.
2: Sono qui, si è svegliata. Stavo dormendo. Basta sentirti cantare.
0: Allora, quella è un'altra canzone che non c'entra niente. Allora, mai notizuole oppure?
2: Sì, ce n'è una molto divertente.
0: Ecco, anche allora, perché poi è l'ultima.
2: Questa storia supera qualsiasi film di Hollywood, perché tu devi pensare, c'è un attore o un personaggio che è il sosia di Zelensky e vive in Ucraina.
0: Minchia, ora, tutti con, e due insieme.
2: Con quella faccia è pericolosissimo vivere in Ucraina.
0: È certo,
2: quindi ha pensato di svegnarsela. Chi l'ha aiutato? Due personaggi.
0: Zelensky, uno, quello vero?
2: No, uno che è il sosia del leader coreano, là, quello come si chiama?
0: Xi Jinping.
2: E l'altro Slavomir, che è il sosia ufficiale di Putin. Quindi sì, il sosia del leader coreano ha pagato tutte le spese, ha organizzato tutto. Slavomir, il sosia di Putin, lo è andato a prendere al confine e poi per festeggiare sono andato a bere una bella birra. In poche parole, i tre leader veri si fanno la guerra,
0: quelli finti,
2: mentre i tre sosia fanno la pace. Potremmo sostituirli? Ma che dici? Sarebbe una buona idea.
0: Hanno rotto le balle, guarda, sinceramente. Allora, continuando con la musica di Dolce Alice Live, siamo andati a prendere, anzi è andato a prendere Blackwell.

0: Water 3 Black Whale, per quanto riguarda questo brano, Boogie Down, veramente, lo dice tranquillamente circa quelle 40-50 volte. È terminata un'altra puntata di Dolce Alice Live.
1: Sono passate, il tempo è volato via.
0: Certo, quando le cose sono fatte bene, si sente bene. E a condurre il professionista si fa presto. Allora, ha fatto la faccia.
2: Se le suona, se le canta.
0: Sì, beh, vabbè, che devo fare? Mi è rimasto soltanto questo.
1: Guarda, allora, sembra in video sembra Gesù Superstar.
2: Vero è.
0: Allora, Catarella. Sì. Allora, che si fa? Allora, c'è da salutare. Ma veramente, ma quanto sarò stupido, veramente. Allora, partiamo con i saluti che tanto vanno fatti. Ringraziamo per quelli. Partiamo da quelli che contano meno. Loris Marchi.
2: Pensavo partissi da noi.
0: No. Loris Marchi, no, sto scherzando. Tutti per realizzare. Allora, per realizzare una cosa del genere come quella di Dolce Alice Live, prima di tutto non ci si può inventare. E poi devi avere una squadra ben rodata, che si coinvolge uno con l'altro, se non si potrebbe nemmeno essere arrivati a prendere un premio prestigioso che, come tra molto, andremo a ritirare.
2: Io su questo volevo ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché mi hai tirato dentro Dolce Alice Live quando ancora ero un'inesperta, parlavo pochissimo al microfono, ero impacciata, e adesso mi devi chiudere il microfono.
0: No, quello deve fare lui, io non faccio nulla, quello fa lui chiudere.
1: Lavoro di squadra, tecnologia, c'è tutto, gli ingredienti ci sono tutti. Sì.
0: Eh beh, poi dopo piano piano i risultati arrivano. Allora, detto questo, ringraziamo Loris Marchi che è già uscito, è già andato, ringraziamo Alessandra perché fa un lavoro tutte le settimane egregio, naturalmente ringrazio Brian Bellè che è qui,
2: che ti sopporta.
0: Sì, che mi sopporta veramente. Gliele dico di tutti i colori: non mangiare la pizza, non bere questo, non fare quell'altro, eccetera, eccetera.
1: Di tutti i colori, di tutti i sapori.
0: Esatto. Lui ha l'apprezzamento del sottoscritto, cioè di suo padre, quando è con le donne. Con la donna, una sola, mancherebbe altro. Un ringraziamento a Patrizia e a Gianni.
1: Grazie a tutti voi
0: che puntualmente mi sopportano, e poi naturalmente un grazie ve lo faccio da solo, per me, insomma, per un male è ancora
1: troppo forte.
0: Finché avrò i brividi ad aprire il microfono, vuol dire che
1: soprattutto se parte la musica al comando, sì,
0: parte. Allora, ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao.

0: Radio Tiguglio presenta
1: From7va.fm Politoradio All Gode. From7va.fm Altradio All Gode. From7va Fene Alteradio All Gode. From7va FM LT Radio All Gode. From7va FM barra diagonal Alteradio Algo de
2: From 7va FM Alteradio Algo de
1: From 7va.fm barra Alteradio Algo de
3: From 7va.fm Alteradio Algo de
4: From 7va.fm / Alteradio Algo de From 7va.fm / Altiradio.
5: Solito orario sulla vostra emittente di fiducia, collegamento con la redazione di 7va.fm per un altro numero di Algo Day, un numero particolare perché, vabbè, uno dice, tu dici sempre così, però quando c'è musica io sono ancora più contento, dal momento che sono tanti gli argomenti di cui ultimamente Algo Day sta toccando, però un vecchio amico, se così si può dire, o comunque un cantautore che ha già in passato più volte personalizzato i piani alti della nostra RAM 7va25, prova ancora la scalata con il pezzo che sicuramente avrete già ascoltato in RAM 7va25 per l'appunto, che è La grammatica e sgrammatica, però lo ascolteremo anche con un pezzo aperitivo, perché sapete che gli ascolti in Algo Day sono due, però non voglio parlare io, dovrebbe essere già in linea il professore della musica italiana, potremmo definirlo. Abbiamo in effetti Massimiliano Lepera con noi, pronto?
6: Eccomi, ciao, sono qui.
5: Allora, posso chiamarti Massi, così come il tuo nome d'arte, o volevo chiamarti professore?
6: Assolutamente Massi Lepera, va benissimo.
5: Allora, naturalmente sei un professore e sei avvantaggiato, perché il liceo classico in cui insegni ti mantieni giovane, perché avere a che fare con i ragazzi aiuta moltissimo. Ed è per questo che è venuto fuori un pezzo estivo, quello che andremo ad ascoltare tra breve.
6: Sì, esatto, Vento in faccia è stato prodotto nel 2021 ed è stato girato qui in Calabria, a Tropea, perché in quell'anno era Borgo dei Borghi, e quindi abbiamo onorato sia le bellezze della regione, sia un po' di musica estiva e frizzante, che poi tuttora anche nei concerti continua a essere una delle più gettonate, e soprattutto, come dicevamo, tra i ragazzi, perché i giovani sono contento che apprezzino tanto questa commistione, no, tra scuola, cultura, ma anche musica, e quindi troviamo anche delle aspettative maggiori da parte loro, perché vogliono sempre improvvisarsi in nuovi campi, e quindi mi facilita questo approcciarmi con loro, è più bello proprio perché riesco a entrare nel loro mondo anche attraverso la musica.
5: E beh, la fortuna è tutta quanta dei ragazzi, perché avere un professore cantautore non è da tutti, no? Sei un po' il Vecchioni del Sud in qualche maniera, no?
6: Sì, infatti Vecchioni è proprio il mio modello, adoro Vecchioni, adoro De André, sono anche due miei cavalli di battaglia che porto in giro spesso, quindi mi ispirano in tutto, e chiaramente non posso che dire sempre a tutti che la cultura non è solo in una direzione, a 360 gradi, quindi qualcuno magari pensa insegni latino e greco e quindi è tutto fermo lì, invece no, perché la parola è bella proprio declinata in tutte le sue forme, dalle poesie alla musica, ai romanzi, tutto quello che appunto è il mondo della cultura.
5: Impossibile

0: deluso lungo perché l'estate è andata via, magari hanno lasciato per strada qualche amore, no? Classico estivo, però insomma è anche il brano che ci aiuta nel countdown, perché bisogna essere ottimisti, caro Massi, e già pensare all'estate 2025, giusto?
1: Assolutamente sì, infatti poi ci sono dei progetti di cui senz'altro parleremo, perché il lavoro del cantante, del cantautore è sempre in rodaggio, no? Quindi avremo tanti mondi nuovi da sperimentare, non si sente mai arrivati, ma ogni brano è un punto di partenza.
0: E allora sicuramente starai preparando delle situazioni live. Massi, una domanda che riguarda la tua parte artistica, che si divide tra il live, quindi il contatto con il pubblico, finalmente far ascoltare ciò che hai cucinato in sala di incisione, e appunto la ricerca in studio, che magari ti affascina anche quella, no?
1: Assolutamente sì, perché poi la musica nasce sempre tra virgolette in camera, musica da camera, e poi pian piano va nelle fucine della casa discografica. Anzi, approfitto per salutare i miei produttori della casa discografica San Luca Sound di Bologna, che mi consentono anche di spaziare, non in tutta Italia, perché dalla Calabria non è sempre facile raggiungere tutta la penisola, e proprio con loro ho prodotto Vento in Faccia, ma anche tutti gli altri brani, e fanno parte di un disco che si chiama Carpe Diem, proprio col titolo latino che richiama la voglia di cogliere l'attimo, no? Quindi di essere sempre sul pezzo, di non sentirsi mai arrivati, come dicevo prima, e di rappresentare quella che è la bellezza del momento.
0: E allora torniamo alla tua passione per la letteratura. Il pezzo che abbiamo in classifica non lascia nulla all'immaginazione, è proprio un trattato di grammatica, come diciamo un po' è maltrattata la lingua italiana, no? Perché da una parte all'inizio gli smartphone avevano la necessità di abbreviare, quindi c'era perché scritto XKE, però adesso con il correttore siamo andati un po' in avanti, poi con tutti i messaggini che si scrivono, da una parte c'è danno, però da una parte siamo, pur se non a mano, appena tutti quanti hanno una brutta scrittura, quindi siamo sempre lì che digitiamo, però almeno siamo tornati a scrivere, o no?
1: Sì, esatto, l'intelligenza artificiale, come diciamo sempre, è una ottima innovazione, ma dobbiamo riuscire ad utilizzarla, no? Quindi è anche divertente riuscire a capire come le persone, non sempre i ragazzi, perché poi spesso sono gli adulti, si lasciano irretire da questi retaggi dell'intelligenza artificiale, dagli smartphone, dalla tecnologia, e a volte caschino proprio dal pero, comunque facendo degli errori madornali su cui sì, ogni tanto si sorride, però poi a volte fanno veramente accapponare la pelle, no?
0: E allora l'ascoltiamo, La grammatica è sgrammatica, Massi Lepera.

0: le più belle lingue del mondo, se non la più in assoluto. Beh, del resto la nostra letteratura parla chiaro, io nemmeno posso insistere su questi temi perché col professore presente mi sento un po' in soggezione, però nel mio piccolo sono appassionato anche io di glottologia, di facendo radio per forza, no? Quindi è naturale.
1: Bellissimo, è bellissimo sicuramente utilizzare, no, anche dei termini tecnici, anche la radio, oggi il calcio ci insegnano a saper utilizzare il lessico appropriato, e la cosa bella è che in riferimento a questo brano abbiamo girato il videoclip proprio a scuola con alcuni dei miei alunni, quindi è stato carino creare questo contatto intergenerazionale in cui tra gag, battute e tanti scherzi si è riuscito a buttare giù un videoclip che è abbastanza divertente.
0: Eh sì, un video davvero particolare, realizzato con idee originali, un video fresco che riproporremo nel corso anche di questa intervista, che potrà essere rivista su 7va.tv, quindi digitate semplicemente sul canale YouTube, ma naturalmente c'è anche il canale ufficiale di Massi Lepera. Max, come ti chiamo io, il nostro tempo sta per scadere, anzi diciamo che stiamo andando fuori orario, però è stato davvero un piacere. Del resto tornerai presto in onda, perché torneremo a disturbarti, vogliamo sapere tutte le novità, tutti i tuoi movimenti, e tra l'altro il tuo disco è presente in classifica, quindi è molto ascoltato da tutte quante le oltre 80 altre radio collegate alla redazione di 7va.fm. E l'ultima cosa, la cosa bellissima, Massi Lepera è protagonista del numero in circolazione a breve di Music One del Bouquet di Siamo d'Italia. Max, vogliamo i tuoi saluti.
1: Grazie, grazie veramente, è sempre un piacere essere con voi, la musica è arte e poesia, quindi sono proprio contento e vi ringrazio per tutto e spero che veramente ci sia modo di risentirci presto su questi canali con tante novità.
0: Ok, ciao, alla prossima. Era Massi, ciao, era Massi Lepera. Domani alla stessa ora sulla vostra antenna di fiducia torna un nuovo numero di Algodei. È tutto per il momento, la linea torna agli studi centrali di ogni singola iscritta alle altre radio. È tutto per il momento, te lo vola Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Radio Tigullio presenta
1: All Time Favorite.
2: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: grafiche indipendenti, gli artisti indipendenti, i nostri ospiti nello spazio interviste. Oggi ci sarà Francesca Zagara, che è in programmazione con un singolo insieme a Davide Buzzi. Tra poco nello spazio interviste, perché subito come sempre c'è un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

1980 usciva il primo di una serie di singoli con dei medley di grandi gruppi, in questo caso erano i Beatles, omaggiati dal progetto Stars on 45. Poi ne uscì uno dedicato agli ABBA, uno dedicato a Stevie Wonder, insomma ce ne furono diversi. Oggi ad aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, Che Male, il singolo di Loren.

0: Le interviste di Ora Musica. Oggi ospitiamo Francesca Zagara, che è in programmazione con una canzone realizzata insieme a Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani. Ciao Francesca, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Allora, raccontaci un po' come nasce questa collaborazione con Davide Buzzi. Anzitutto, anche tu vivi nella Svizzera italiana?
1: Allora, sì, io vivo nella Svizzera italiana, proprio sul confine Canton Grigioni, diciamo.
0: Ah, ecco. Ok, sì,
1: sul confine,
0: sì.
1: Sono nata qui, però diciamo che sento un po' di più delle mie origini siciliane, ecco, anche caratterialmente. Oh. E la canzone con Davide è una canzone che parla di emozioni vere, del vivere intensamente il presente e di quei sentimenti che ti fanno dimenticare tutto il resto. Davide lo conosco da un paio di anni professionalmente ed è veramente una persona carissima. È grande cantautore, grande artista, grande persona soprattutto.
0: Questo brano dà in là una collaborazione che è un po' come se Davide ti tenesse a battesimo, diciamo, no? Perché lui comunque è anche
1: esatto.
0: Uno che da tantissimi anni sta nella musica. Ma il tuo progetto cosa prevede dopo questo singolo?
1: Allora, abbiamo un disco, però non posso ancora dire niente perché ci stiamo ancora lavorando e quindi sì.
0: Quindi arriveranno altri singoli.
1: Assolutamente sì, sicuramente dopo l'estate, ecco, però non posso dire di più.
0: E di questo brano avete fatto un video?
1: Abbiamo fatto un video un po' matto come noi e come questo brano, insomma.
0: Ecco, allora noi sicuramente andremo a postare questo video anche sui nostri social, ma a proposito di social, diamo quelli di Francesca Zagara, così chi ti vuol seguire può farlo.
1: Esatto, sì, allora Facebook Francesca Zagara, Instagram uguale Francesca Zagara, YouTube Francesca Zagara e sempre Francesca Zagara.
0: E lei, Francesca Zagara, oggi qui
1: Sono io.
0: A Ora Musica, andiamo ad ascoltare Come non ci fosse un domani. Grazie e buona estate.
1: Grazie mille ancora a tutti voi e buona estate a tutti.

0: Allora, musica Francesca Zagara, oggi nostra ospite nello spazio interviste per presentarci questo singolo realizzato con il featuring di Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.
1: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
2: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: vuoi. Rimanendo sulle produzioni dell'estate 2026, è stato anche nostro ospite per raccontarci questo ennesimo singolo Carlo Audino. La sua canzone si intitola Restami addosso.
1: Il sole muore

Carlo Audino, Restami Addosso è il titolo della sua nuova canzone in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: canzone. Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming. Lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

Punto, i Mattia Bazar con questa canzone hanno fatto il giro del mondo praticamente. Questo è stato anche un successo poi ripreso da altri artisti, ne hanno fatte diverse versioni, anche remix, insomma, brano che si ballava in discoteca, grande successo del 1985.

Turzi, all'anagrafe Alessia Di Marcello. Lei è nata a Teramo e questo è il suo singolo che si intitola Antimonio, tra le novità di Ora Musica. Spazio adesso a Magisi 22, novità della scorsa settimana, ora in programmazione. Sei casa. Ti muovi

Sei casa, il singolo firmato Magisi 22. C'è Francesca Gallo in rotazione questa settimana, ad alta rotazione, con questo suo nuovo singolo, Leggera, qui a Ora Musica. Potremmo

0: musica Giovanni Perino, novità al primo ascolto, il suo nuovo singolo era Credimi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Ci siamo anche oggi nel nostro angolo dei ricordi. Venerdì si sente l'atmosfera dance, allora Born to be Alive.

Born to be Alive, Patrick Hernandez, oggi nel nostro angolo dei ricordi ci ha riportato nel 1978. A Ora Musica tornano le nostre novità indipendenti, nuovo singolo per il vagabondo detto Houston. È un appello, fermate la guerra.

0: fatela adesso. Tornatela prima che il mondo non sia più lo stesso.
1: Fermate la guerra, questo è l'appello del vagabondo detto Houston. Novità qui a Ora Musica.
2: Time, l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 15 e 32 minuti.
4: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

Ha soltanto 17 anni e arriva da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il suo nome è Giorgia Moriconi e Negroni è il titolo del suo singolo novità al primo ascolto nella parte finale del nostro spazio dedicato alla musica indipendente per oggi. Altra novità, Bonnie e Clyde di Ginevra.

con Bonnie e Clyde, momento dedicato alle giovani voci, perché prima c'era quella di Giorgia Moriconi, adesso quella di Ginevra, che di anni ne ha un po' di più per la verità, sono 23, però sempre le nuove voci della musica italiana. E a chiudere la puntata, Cama.

0: I Will Smith When I Am Dead. Questo è il singolo di Kama, anticipazione del suo album Picasso. Avremo modo di parlarne nelle prossime puntate di Ora Musica, che per oggi termina qui. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio.

0: fondo è più naturale.
1: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
2: solito appuntamento con la musica rock sulla nostra radio, che in due parole semplici si chiama Zona Rock.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
4: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: 40 anni e non sentirli. La dimostrazione di questo disco di Corey Hart, Sunglasses at Night, 1984, esattamente il 21 di gennaio del 1984 usciva questo disco, e proprio in quest'anno, pensate, ha fatto 40 anni, la New Wave, la Synth Pop, l'Hard Rock di questo Corey Hart, che è disco di apertura di quest'oggi. Ben ritrovati amici miei, benvenuti, questa è Zona Rock, io sono Sergio, vi terrò compagnia nei prossimi 50 minuti sulla nostra radio con la musica rock e pop rock, e come abbiamo fatto adesso con le meteore che suonavano tanti anni fa, che ci piace riprendere nei nostri momenti rock su Zona Rock. Cosa state combinando? Come butta questa vostra settimana per voi? Perché oggi su Zona Rock bollono tante cose in pentola che possiamo ascoltare insieme. Giusto per non perderci in chiacchiere, io vi fiondo invece al 2024, perché vi faccio ascoltare la nuova di Damiano David.
1: Zona Rock. Zona Rock.

una vecchia e una nuova. Abbiamo aperto con la musica anni 80, subito ci siamo catapultati in quello che è la musica nuova. Damiano Devin, David Born with a Broken Heart, singolo nuovo che ascoltiamo su Zona Rock e ci piace tanto. Damiano anche come solista, no? Oltre che frontman dei mitici Soli Maneskin, che hanno saputo far tanto bene negli scorsi anni e sono sicuro che riusciranno ancora a far bene. Io però proprio in apertura vi voglio fare ancora restare in quello che è la musica che gira nell'ultimo periodo, perché c'è questo artista che lo ascoltiamo anche nelle hit, nei programmi che riguardano le hit, ma ci piace ascoltarlo anche su Zona Rock. Una ballata un po' chick to chick, giusto per non farci mancare nulla. Lui si chiama Gigi Perez.

0: 8 maggio di quest'anno è ancora tra le prime posizioni in quello che sono le hit di questo momento, il disco nuovo di Lenny Kravitz dal titolo Honey. C'è anche un bel video da andare a vedere dove in questo video viene catturata uno scorcio di vita di Lenny Kravitz mentre sta in piscina, mentre ascolta musica, rilassato a letto, tutto questo sotto lo sguardo della propria lei che fotografa tutti questi dolci momenti. Quindi vi consiglio di andarlo un attimo a guardare. 375-863-2965, questo è il numero WhatsApp di Zona Rock, ma anche il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, nonché l'IG di Zona Rock, che basta cercare Free Zona Rock su Instagram e venite anche lì, perché vi aspettiamo anche lì. Io vi faccio continuare ancora sull'onda della musica nuova, perché è uscito il singolo nuovo dei Negramaro.
1: Zona Rock.

il nuovo singolo dei Negramaro dal titolo Marziani. Stavo leggendo un articolo di avvenire.it che proprio riguarda un'intervista di Giuliano Sangiorgi, che è il leader dei Negramaro, dove dice: la libertà è qualcosa che si impara, e la ricerca di un equilibrio perfetto tra la propria e quella degli altri. Intervista che è stata fatta alla fine della presentazione di questo nuovo album dal titolo Free Love, il nono album in studio firmato dai Negramaro, che è uscito proprio il 22 novembre scorso, e da dove abbiamo estrapolato quest'oggi Marziani, singolo che secondo me nelle prossime settimane ascolteremo tanto all'interno di Zona Rock, come ho detto qualche settimana fa, anche quello dei Negrita, niente male, che abbiamo ascoltato nelle scorse settimane. Negramaro che in questo album prendono un po' spunto da quello che è stato il loro passato musicale come genere, no? Per dare vita appunto a queste nuove hit di successo, perché non so se ci fate caso, ma sempre più spesso su Zona Rock passiamo anche singoli che fanno parte della hit parade di questo momento, quindi il rock in realtà non muore mai. In questa parte finale della prima mezz'ora di Zona Rock mi piace rimanere in quello che sono le hit del momento, perché a me lui piace tanto e sta andando forte anche con questo singolo dal titolo What Don't Belong to Me, ovvero stiamo parlando

0: Fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, andiamo giù con la seconda parte, che inizia sempre con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 3 Sequence, tre grandi successi uno dopo l'altro.

0: La 3 Sequence di oggi si è, è andata in 30 anni diversi, no? Perché siamo partiti con i Simply Red con Jericho del 1985, per poi andare con Strange World di Key nel 1995, che fu il primo singolo e il più conosciuto singolo di questo cantante nel 1995, poi gli One Republic che chiudono la 3 Sequence di quest'oggi con il nuovo singolo dal titolo Heart.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Hard and loud. The best hard and heavy music.

0: cavolo quando ci piace ancora Roddy Stewart. Hot Legs è ancora prima, Nickelback con Home. Info per coloro che amano Rod Stewart, perché dovete sapere che l'anno prossimo sarà in concerto con One Last Time anche in quelle di Milano nel 2025. Giusto una info, no? Stavo leggendo un articolo che riguarda un po' Rod Stewart, perché molti dei fan si chiedono per quale motivo questo nome, questo nuovo tour One Last Time, incrociando le dita, non sperando che sia l'ultimo. In realtà Rod Stewart lo ha anche spiegato sui social, che non si tratta di un ultimo tour, solo che sarà l'ultimo lungo tour, perché a 79 anni è un po' complicato andare in giro per il mondo. Questo è quello che ha detto Sir Rod Stewart, che ci ha portato anche alla fine per quest'oggi di Zona Rock, che si ferma qui. Raccomandazioni del solito: venite sul nostro sito internet www.zonarock.net, seguite IG, e se siete arrivati in ritardo andate ad ascoltare appunto sul sito di Zona Rock la replica di questo ultimo appuntamento. Io mi fermo qui, rimanete sulla nostra radio, perché come dico sempre è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: 5, 4, 3, 2,
3: Radio Tiguglio. Non-stop music.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Radio Tiguglio
2: 24 Hour Music Radio.
3: Non stop music su Radio Tiguglio.
4: Radio Tiguglio Web.
5: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
6: Radio Tiguglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
7: Rocco Ant, Mr. Fabio Masta. E non è che si è tornato.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Nome.
1: Alex.
0: Cognome.
1: Sì, sì.
0: Che fai?
1: Provo a fare lo speaker.
0: E dove?
1: Qui su Radio Tiguglio.
0: È il programma?
1: Troppo forte.
0: E quando va in onda?
1: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
0: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
2: Troppo forte.
3: Con Alex De Sì. Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

con condanne brutali.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: un po' remixato, un po' che tira via, sai, quelle sonorità un po' jazz che sono mescolate, che sono un po' modificate all'interno della sala di registrazione, quelle di Paul Wheeler. È un pezzo vecchissimo che risale al 1992, veramente qualcosa di incredibile. Era un po' quello che ascoltavo io a quei tempi, insieme a tante altre persone che adoravano questo genere di musica, che era un po' anche un po' di musica, come dire, d'atmosfera, quelle che di solito ci piace programmare qui a My Rock and Soul. Abbiamo deciso di cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana.
1: Rock, rock, soul.
2: My Rock and Soul.
0: Ancora qualche puntata prima di congedarci per quelle che saranno le vacanze estive. Enrico Gallotta, Faber De Vita, Franco Airi ancora insieme, questa puntata con tantissime novità. Ben arrivati a tutti quanti voi e adesso cominciamo. Just to Fall in Love, Neye and Phil Perry.

0: Di sicuro siamo andati un attimino ad aprire l'archivio della radio per tirare fuori questi due pezzi che hanno una bella data, insomma, 1992 per Paul Wheeler, dall'album appunto Paul Wheeler, un pezzo molto bello, a me insomma è piaciuto tantissimo, e questo Just Fall in Love di Ney and Phil Perry, che è datato un po' più giovane, quindi siamo nel 2012, ma che comunque ha un bel po' di tempo, ma che riproponiamo spesso e volentieri perché è uno di quei pezzi veramente orecchiabili, veramente da radio, così come si diceva un tempo, ma non solo, anche da viaggio per esempio. Immaginate se siete in auto com'è gradevole ascoltare questo tipo di musica, e se siete in auto magari state rientrando, state andando, per cui buon viaggio. Rimanete con noi perché ci saranno tante novità. Cominciamo subito, attraverso la radio vi faremo ascoltare Work It di Amber Mark, novità assoluta, rimanete con noi.
1: Radio Tigullio Web, la colonna sonora della tua giornata.

novità della puntata Amber Mark, Worth It. Molto bella la canzone, ma anche bello il video, particolarmente monocromatico direi, quindi vi invito a guardarlo perché è veramente qualcosa di particolare. E poi lei, insomma, parliamoci chiaramente, oltre a saper cantare è anche, come dire, una bella figura da guardare. E a proposito di novità, continuiamo perché adesso c'è una vera e propria perla. Stiamo parlando del secondo inedito di Prince, che si intitola Born to Die e che già si presenta come una vera eccezione di successo, qualcosa di incredibile. A me perlomeno piace tantissimo. Prince, Born to Die.

0: Voce di E postumo dall'album che uscirà tra pochissimo era Prince, novità su My Rock and Soul.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

Feel Like Elizabeth Taylor. Labbra rosse e capelli scuri solo nella mia roulotte, e il riferimento a quella che era la vita straziante di Elizabeth, appunto, è chiaro in questo pezzo, ultima produzione di Will Young, ultimo lavoro uscito da qualche giorno e presentato qui per voi a My Rock and Soul da Enrico Gallotto, ovviamente Faber De Vita e Franco Airi dall'altra parte, e dobbiamo dare il merito anche sicuramente a Franco, che è il nostro selezionatore ufficiale delle novità di questo programma. E adesso invece facciamo un salto all'indietro di qualche anno, parliamo di Miranda Lambert, questa è Bluebird.

Amanda Lambert, Bluebird, qui a Mary Console con Enrico Gallotta, Franco Aire, Faber De Viti. Adesso un'altra novità, stiamo parlando di Remy Wolf. Let's!

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: My Rock and Soul. And Soul. Un suono di classe nel tempio della musica.
2: My Rock and Soul, un suono di classe nel tempio della musica, che prenderà tra qualche settimana un po' di pausa, un po' di vacanze, perché insomma siamo stati un anno insieme, facciamo un po' di pausa e dopodiché ci rincontriamo a settembre, quindi velocissimo. Adesso Tomorrow's Sunrise, Monday Mikuru.

lo xilofono, eh? Bellissimo. C'è proprio tutto il jazz in questo pezzo, Tomorrow Sunrise, da un album Optimist, che è, credo sia il quinto album di Monday Mikuru, e credo di averla pronunciata bene, perché lei è un po' giapponese, un po' americana, insomma, ma soprattutto è una grande jazzista, o perlomeno insomma il jazz scorre nelle sue vene. Abbiamo sentito anche nelle sonorità musicali e vocali soprattutto che il jazz fondamentalmente è una grande componente di questa artista. Ha fatto un sacco di album, ne ha di sicuro, insomma, ci sono tantissimi pezzi molto belli da ascoltare, come quello che abbiamo appunto ascoltato, che è Tomorrow's Sunrise. E adesso ancora novità qui a My Rock and Soul, ancora una novità, stiamo parlando di Bros e questa è Never Gonna Stop.

alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

due pezzi usciti praticamente l'anno scorso, che per me sono stati, secondo me, i pezzi fra i più belli che abbiamo mai ascoltato. Uno l'abbiamo appena ascoltato, era Honey di Anne Brown, e questo che è Lie to Me di Kim.

0: emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.
1: C'è stato un tempo in cui i Matt Bianco erano veramente molto apprezzati e io ero uno di quelli che, come dire, un fan sfegatato. Erano bravi e sono ancora praticamente ascoltabilissimi, e noi lo facciamo spesso qui a My Rock and Soul. Questa è Too Late for Love, Matt Bianco.

Too Late for Love, Matto Bianco a chiusura di questa puntata di Mario Console, quasi chiusura perché c'è ancora un brano da farvi ascoltare, un pezzo da farvi ascoltare, ma ne approfittiamo per ricordarvi che noi ci prenderemo una pausa e ci risentiremo a settembre, quindi dopo che sarà passata l'estate, dopo che voi vi sarete, come dire, abbronzati, divertiti, riposati, torneremo a sentire della buona musica. Adesso ci salutiamo con Robbie Tickey, When You Love Somebody. Ciao, alla prossima!

0: Radio Tigullio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
2: Gustati la musica con Radio Tigullio. Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Dove la musica è senza dubbio la protagonista. Qua i classici suoni dello smooth jazz, ma da qualche puntata anche con un occhio di riguardo al jazz classico. Vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Jazz e dintorni con Marco Edelweiss, programma che settimana dopo settimana vi offre artisti di grande calibro, come ad esempio il gruppo che aprirà il programma. Loro sono i Bohemian Voodoo, una band jazz fusion giapponese che fonde jazz, funk e rock con melodie raffinate. Il loro sound è energico, con influenze latine e atmosfere sognanti. Li ascolteremo con Aquarium. Dopo ci sarà anche Black Aaron, grandissimo chitarrista, con Vivid, canzone che ci porterà nel 2017, con ritmi energici e influenze R&B. Pezzo che chiude le prime tre canzoni con Dan Siegel. Il protagonista è il pianoforte, con un pezzo vicino alla fusion, da Northern Lights. Un grande successo anche grazie a First Dance, che è il pezzo che ascolteremo tra poco. Dopo arriveranno altri grandi suoni da ascoltare a orecchie ben aperte. Quindi buon ascolto di Jazz e dintorni.

0: Le atmosfere uniche dello smooth jazz suonano solo nel jazz e dintorni.
1: La musica non si ferma mai. Adesso vi propongo un pezzo che fa sognare. Un ritmo molto soft, grazie alla chitarra di un grande artista dello smooth jazz. Lui si chiama David P. Stevens, già protagonista con General Albright, Najee, Craig McComb. Il suo stile, già apprezzato a livello mondiale, lo si sente in particolar modo in questa Let's Fly Away. Poi saremo felici, ascoltando il sax di Eric Darius con un bel remake di Happy, canzone fortunata ma soprattutto coinvolgente al 100%. Si arriverà poi alla canzone che ci dice che saremo già intorno alla prima mezz'oretta del programma. Voglio farvi ascoltare George Duke, un salto nel 2002, un misto di jazz, fusion e funk, sì, in Face the Music, ma soprattutto nelle note di T-Jam, grande pezzo. Ci sentiremo dopo con altre grandi canzoni, ma soprattutto con un grande signore del jazz. Ma questo dopo.

0: Radio Tigullio, la musica più bella di tutti i tempi.
1: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
2: Sassofonista, flautista e cantante jazz Paula Atherton, un bel ritmo con riferimenti anche al funk in Let's Talk. E poi si va nel mondo delle grandi voci del jazz, Mr. Tony Bennett, un pezzo veramente dolce che si intitola The Good Life, una canzone, pensate, datata 1963, che lui ha reso celebre di un compositore francese, Sacha Distel. Dopo vi faccio ascoltare un gruppo che dovremo ascoltare molto di più, ma sicuramente lo faremo, trio brasiliano di Azimuth, leggendari per lo stile jazz, funk e musica brasiliana, genere che hanno definito come samba folle e papa samba. Ne è un grande esempio. A tutti voi ancora un buon ascolto di jazz e dintorni.
3: Il meglio dello smooth jazz.

0: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.
1: La sto riscoprendo questa artista. È già stata presente in Jazz e dintorni. Lei ha un nome importante, anche grazie al papà, già citato per essere parte degli Azimut, formazione che abbiamo ascoltato poco fa. Si chiama Sabrina Melelos. Un ritmo gradevole con capoeira vai, un bel samba, che lascerà poi il posto ad un signore della musica R&B e soul. Una dolcezza musicale con The Power of Love assieme a Will Donine. Si chiude la trasmissione con un contrabbassista, anche lui è brasiliano, dal nome di Fernando Lima. Un pezzo stupendo, da Fernando Lima, un disco di 7 tracce dove si spazia molto nella musica jazz brasiliana. Lo ascolteremo con Bauru Jau. Io vi saluto anche per questa settimana, siamo arrivati alla fine. Tornerò con altri grandi pezzi nel prossimo appuntamento di Jazz e Dintorni. Vi aspetto, ciao e grazie.

Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta
2: Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train da parte di Francesco Sciarretta. Un'ora come sempre insieme con la buona musica alla radio. Iniziamo con una cantante inglese giovanissima, si chiama Rose Grey.

Abbiamo cominciato con il nuovo singolo di Rose Grey, giovane artista britannica. Questo suo brano è Happiness, che sta girando per radio in mezza Europa, mentre il suono dalle nostre parti si dirige adesso verso un disco di qualche anno fa di un bassista molto conosciuto nell'ambiente jazz e oltre. Si chiama Victor Bailey, lo ascoltiamo con la sua band con un brano come Nothing But Net. Victor Bailey.

L'album è That's Right, un album uscito nel 2001 per il bassista Victor Bailey, scomparso nel 2016 a 56 anni. Questo è un suono tipico di una produzione jazz rock. Tra l'altro ricordiamo anche Victor Bailey come componente di uno storico gruppo come Weather Report. Su Jazz Train siamo partiti da 10 minuti o poco più e il nostro suono si dirige adesso verso una cantante jazz conosciutissima e amatissima come Didi Bridgewater in un incontro con l'orchestra sinfonica e un brano dal titolo Je crois, I believe. Didi Bridgewater con orchestra sinfonica.

La cantante jazz Didi Bridgewater, con tanto di orchestra sinfonica, da un disco di quasi 10 anni fa, come Sinfonia L'Emotion Classique, un brano dal titolo Je crois, I believe. In Italia riscopriamo un duo di straordinari musicisti come il trombettista jazz Fabrizio Bosso, insieme dal vivo al pianoforte suonato da Julian Oliver Mazzariello, e un loro omaggio a Pino Daniele con una versione in duo di Jesopazzo.

0: listening to Jazz Train.
1: Come album della settimana abbiamo scelto questa volta un lavoro di parecchio tempo fa, 1972, un disco davvero complesso e intenso come questo disco appunto di Joni Mitchell, cantante canadese oggi ottantenne, uscito all'epoca, si intitola For the Roses. Il brano scelto era Judgment of the Moon and Stars. E For the Roses, dunque, questo disco è stato scelto come album della settimana su Jazz Train con Joni Mitchell.

su Just Train in Radio, il suono anni 50 con l'orchestra di Bill McLaney e la sua orchestra, e questa Tequila, famoso brano scritto nel 58 dal sassofonista Chuck Rio. Restiamo un po' in atmosfera sudamericana con una versione particolarissima e bellissima secondo me di Tico Tico No Fumba, un classico brasiliano interpretato da due artisti dal vivo, con il pianoforte di Tal Silber e il flauto dolce di Tali Rubinstein. Tico Tico No Fumba.

Un classico brasiliano scritto da Zequinha de Abreu, compositore e musicista di fine Ottocento. Questa era Tico Tico no Fubá con il flauto dolce di Tali Rubinstein e il pianoforte dal vivo di Tal Silber. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Io sono Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con Jazz Train. Prossimo artista, LeBron Dennis con Groove City.

Le voci dal passato dei Mills Brothers, gruppo afroamericano nato nel 1928, questa era Single Saddle. Ancora musica italiana su Just Train con la colonna sonora scritta da Ennio Morricone per un film uscito nei primi anni 60 come Per un pugno di dollari. La versione che ascoltiamo è quella con la chitarra acustica di Luca Stricagnoli.

La musica e il cinema insieme alla chitarra acustica di Luca Stricagnoli, questo suo omaggio a un film come Per un pugno di dollari con la musica di Ennio Morricone. Just Rain si trasferisce adesso dalle parti della Siberia e incontriamo un artista molto creativo, suona diversi strumenti, dai fiati alle percussioni alle corde, con una collezione davvero impressionante di tutti questi strumenti, un virtuoso fra l'altro, si chiama Vladislav Nadishana e la proposta musicale per lui è questa Cats Love Song, Vladislav Nadishana.

Il campionamento di un gatto, questo è il miracolo acustico di Vladislav Nadishana, ricercatore musicale, intellettuale, polistrumentista siberiano. Questa era Cat's Love Song, quasi a chiudere il nostro incontro in musica su Jazz Train, però ci ascoltiamo insieme ancora suoni che riguardano questa volta un gruppo che andava molto di moda tra gli anni 80 e 90, si chiamavano Art of Noise, e fra i fondatori c'era Trevor Horn con il loro pop elettronico visionario. E con questa loro paranoia ci salutiamo per il momento. Vi ricordo l'incontro prossimo fra 7 giorni qui in radio. Ascoltate buona musica se avete voglia e tempo. E allora eccoli qui, Art of Noise, paranoia.

Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.

Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari.

0: Mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: I know you wanna say.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
5: You are listening to The Patty and Co Show.
6: Welcome to Patty Radio Show.
7: Buonasera a tutti e ben ritrovati alla Patty & Co. La settimana scorsa vi ho preparato una trasmissione funky groove anni 70. Questa sera invece vi farò ascoltare tutte nuove canzoni o comunque di questi ultimi anni. Trasmissione che ho intitolato New Funk, New Soul and R&B. Si chiama Derrick Martin, ma è conosciuto come D-Mar. È un batterista, un produttore, scrive lui stesso i testi delle proprie canzoni e naviga tra il soul, il funky e l'hip hop. Lo ascoltiamo con New Funk, una sua hit del 2000.

Robo The Chemist è il nome del prossimo artista, produttore, cantante e rapper specializzato nell'house music e nell'R&B. Wedding Cake è il singolo uscito a febbraio 2026 che io dedico a tutte le coppie che si sono appena sposate e a tutti coloro che stanno per farlo. How you doing tonight? Right on. Now, we're here for a celebration of love. So what I need you to do is look at your loved one.

parla tanto dell'intelligenza artificiale, ormai è ovunque e tutti la usano, comunque si avvalgono dell'aiuto. Kaya Ru è un'artista musicale virtuale che propone canzoni di genere soul e neo soul. Il progetto rappresenta una fusione tra lo storytelling umano e l'intelligenza artificiale, appunto, o tecnologie avanzate. Ascoltiamo Can You See?

Ibis Marquez è un DJ, un produttore musicale e un artista capace di remixare musica deep, melodica e soulful house in combinazioni di caldo groove, di ritmi ipnotici, di trame emotive, in una fusione di influenze elettroniche classiche con produzioni moderne. Lost in Loop è uscito a maggio 2020.

un po' veniva da fare uns, uns, dai. Il prossimo gruppo è in realtà una band formata da tre musicisti, una band che oserei definire più rumorosa, più funky e più audace di sempre. Si chiamano The Next Movement e li ascoltiamo con Never Coming Down, uscita nel 2023.

c'è del rock in questo funk. Il prossimo gruppo musicale è in attività dal 1997 e un mese fa circa hanno pubblicato un singolo a mio parere bellissimo che potrei sicuramente utilizzare anche prossimamente come mia sigla del programma. Si chiama Break It Through e loro si chiamano The Soul Invaders.

altra new entry qui alla Pat & Co, Kesha Blair con Truth Always Shows Its Face, uscita lo scorso luglio 2026.

Il prossimo artista si chiama Raymond Tyrd, è un compositore, un produttore, un veterano dell'esercito, ma anche un marito e un padre. Ama l'R&B e il soul e lo ascoltiamo con

era Slick Krugers, un musicista che nel 2025 ha pubblicato un album pazzesco che si chiama The Traveling Alchemist e dal quale, credetemi, ho fatto veramente fatica a scegliere un solo brano perché erano diversi quelli che mi piacevano, ma magari nelle prossime settimane lo ripropongo. Ho però optato per questa Echoes of Velo. Il prossimo invece è un cantautore, un musicista e un produttore DJ di Londra. Unisce sonorità soul, jazz, lo-fi e ritmi afro. Pronti ad un momento profondo, rilassato e di solo ascolto? Lui si chiama Denkwa Music, Just Let Me Breathe, la song.

La trasmissione di questa sera è molto diversa dalla scorsa, parecchio ballereccia. Diciamo questa è più d'ascolto, come la prossima bellissima canzone di Ella May, che si chiama Mighty Just. Lei è una cantautrice britannica giovanissima che ha raggiunto il successo internazionale grazie al singolo Boot Up, vincitore del Grammy Award alla miglior canzone R&B nel 2019. Ma ora ascoltiamo Mighty Just, uscito invece 7 mesi fa circa.

I See My Light era Miles Sanko e adesso un pezzo del vecchio soul, perché io di questo brano ho sempre postato la versione quella moderna, quella remixata da Louis Vega, ma l'originale, quella di Roy Ayers, ragazzi, non c'è trippa per gatti. You came into my life.

È vero che questa trasmissione è tutto neo soul, ma io volevo metterci il vecchio soul e quindi grande Roy Ayers. Chenadier torna sulla scena musicale dopo una pausa di 2 anni con il nuovo singolo che si chiama Wonder e parla del tentativo di capire perché qualcuno possa comportarsi in un certo modo pur sostenendo di amarti.

L'orecchio più raffinato avrà riconosciuto sicuramente la tromba di Miles Davis, che era assieme a Led Easy in Rubber Band of Life. E adesso chiudo la scaletta di questa sera con un pezzo da Saudade do Brasil, perché era da un po' che non ne portavo uno in selezione e stasera mi va così. Loro sono Sonic ID e Aurora Azul con Pertenezco a chi? E vai col bossa nova Lofi.

ma com'era questo pezzo meraviglioso? Ah, ci siamo proprio rilassati questa sera, dai. Ho messo un po' di tutto, siate bravi con me e clementi, perché mi piace cambiare, non mi piace sempre mettere sempre le stesse cose. Rimangono comunque nel mio genere musicale. Io vi saluto e vi rimando alla prossima settimana, sempre qui e sempre al solito orario. Buonanotte a tutti e buon weekend. Fate i bravi, eh.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso, motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glissanti.

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 32 minuti.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
4: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control.

Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4.30 alle 7.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio. Go!

0: amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
1: New Time Music.
2: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tigullio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuele con voi, la domenica in diretta su Radio Tigullio. Non mancate!
1: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.

con condanne totali.

0: again, again. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

my baby.

Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che fatti, stanno e ora stai fortlano.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: su Radio Tigullio va ora in onda.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Avremo il silenzio, silenzio. 5, 4, 3, 2, 1, 0,
3: ignition, liftoff. Ahoy. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

ci sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così: allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti, racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro.

già ascoltate nel corso del programma. Noi siamo così, diamo molta attenzione a quello che ci segnalate. Ci sarà l'appuntamento con il DJ Tuono all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 4857785. C'è un sito di riferimento, stefanoantonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
2: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono:
3: Beyond Love, Talk to Me. Hitbox, Lift Me Up. Adrenaline, Synthetic Dream. Odeon, Pneuma.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
3: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
4: Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto.
8: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
9: L'una e 30 minuti.

0: Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Venner, Low Frequency. Think Too Much. Su etichetta Automatic guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium Dictus. Mi devo fare aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
1: Se guarda al passato, al presente e al futuro, questa volta guardiamo al presente. Top Playlist è la nostra mini chart flash, ossia quattro tracce che più sono piaciute a Riccardo Brasci, a me, Stefano Antonini, tra le cose proposte nelle zone preascolto del passato, cose che noi vediamo possibili nelle classifiche o che sono piaciute a voi segnalandoci la nostra linea WhatsApp. Le quattro tracce sono
0: Give Back, Sigi, Rauzumi, The Wall. Shadow of Lessica, Landscape. Bor Taylor, Kraya, Home.
2: Now when we see our favorites, to cry when the music hits you so good.
0: Nawa, Lamented Hymn.
1: Tra le hit più selezionate, più richieste, Give Back insieme a Sigi e Rauzumi, questa traccia si intitola The Wall.
3: Numero 1.

0: Harbour, Taylor, Kraia e Mr. V, tutti insieme per questa traccia dal titolo Home, piaciuta molto, votata tanto.
1: Numero 3.